0: nostro presidente che ha lanciato un appello agli italiani, gli ha detto consuma meno corrente, e specialmente quelli che sono sani. Chi dissali le scale a piedi si sente, anche in palazzi 12 piani, per via dell'Egitto e di strele ritornerà di moda le candele. Tutti i giorni festivi, ognun fedele, la macchina lascia nella rimessa e non cammina più a gonfie vele, e da buoni cristiani anda alla messa, pregare Sant'Antonio e San Michele, fintanto la benzina non è concessa.
1: Oh, un pezzaccio musicale che ci ha suggerito e consigliato per introdurre l'argomento, che non so se avete compreso è quello dell'ottava rima, uno dei nostri ospiti, Giovanni, che magari insomma qui chiedo di presentarsi, perché insomma è un estimatore dell'ottava rima, ha studiato approfonditamente l'ottava rima.
2: Sì, anche troppo in certi momenti. Allora, buonasera, ringrazio molto Radio Contado per l'invito, sono molto contento di essere qua a parlare un po' di una mia passione che è quella dell'ottava rima. Sono molto contento di essere anche con l'altro ospite, non so se può già dire chi è, Pietro Perugi, che avevo cercato di incontrare per le mie ricerche molto recentemente, poi per varie ragioni non si era riusciti, quindi sono molto contento che ci sia quest'altra occasione.
1: Quindi ora ci autocelebriamo grazie a Radio Contado.
2: Esatto.
1: C'è questo incontro meraviglioso.
3: Ma che bella radio.
2: Ma che bella radio, no, veramente una coincidenza molto felice. Come detto, io mi chiamo Giovanni Ragni, da una decina d'anni abbondante, in vari percorsi universitari, prima a Torino col DAMS, poi a Bologna con corso in antropologia, poi ancora con un dottorato fatto in Corsica e ora con un corso di specializzazione di Perugia. Mi occupo di varie tradizioni di canto improvvisato, principalmente nell'ambito del Mediterraneo, principalmente l'ottava rima, ma come accennavo prima a Pietro, ho passato un periodo in Corsica, che anche nell'isola Corsa c'è una tradizione di improvvisazione cantata chiamata Chiama e rispondi. D'altronde i poeti corsi sono venuti spesso anche in Toscana a fare periodi di scambio con quelli toscani e laziali. Quindi
1: ora vi faccio ridere, noi in realtà avevamo contattato Giovanni perché voci di voti ci avevano narrato che lui aveva studiato i richiami dei pastori.
2: Sì, sardi. Allora, avevo indagato, sì, allora, come avevo detto, non era precisamente esatto, però effettivamente, essendo storicamente questo tipo di manifestazioni espressive, di tradizioni molto legate al mondo contadino e pastorale, specialmente nell'ambito della Corsica, mi era interessato anche a tutti i loro canti di lavoro, i canti delle tribiere, oppure un'altra sede dove si faceva prevalentemente il canto improvvisato, erano anche le cosiddette tundere, cioè i momenti in cui si tosavano le pecore in montagna, e tutto lo spostamento dei pastori dalle montagne alla piana orientale, le transumanze, esatto. E va bene, quindi sono molto appassionato a questo ambito dell'ottava rima, e oggi al momento sono borsista presso l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, che è una costola del Ministero della Cultura, e sto cercando di fare insieme a Paola Bertoncini, anche lei funzionaria del Ministero, una mappatura, una ricognizione di tutti i poeti improvvisatori ancora oggi vivi e attivi. E
1: quanti sono?
2: Ma ci aggiriamo, se Pietro è d'accordo, sulla
3: se
2: trentina.
3: Pietro
2: se Pietro è ancora con noi, fanno 30, se no 29. No, no, diciamo.
4: Modestamente, non penso di essere possibile di essere enumerato.
2: No, penso di sì, invece. Sì, siamo sulla Trentina, solo in Toscana siamo sulla Trentina, l'ottava rima, giusto per dare due informazioni. Al momento, storicamente è sempre stata praticata molto estesamente, specialmente nel centro e nel nord Italia. Si è via via, il suo areale si è via via ristretto ed è rimasto oggi prevalentemente in Toscana e nell'Alto Lazio. Per Alto Lazio intendiamo l'area del Viterbese, ma forse specialmente nell'ultimo periodo molto nel Reatino.
3: Ma senti una domanda, se io non ne sapessi proprio niente di ottava rima, come funge? Cosa
2: Giusto,
3: vuol dire
2: giustissimo.
3: andare in ottava
2: Cosa
3: rima?
2: vuol dire cantare in un'ottava rima? Allora, l'ottava rima è tutto un mondo, non esiste solo la dimensione dell'improvvisazione, però diciamo l'elemento anche un pochino più sorprendente risiede proprio nell'improvvisare in rima uno o più poeti che si alternano. Quindi quello che abbiamo sentito infatti era la registrazione non realmente improvvisata, era un disco inciso degli anni 70. Però che comunque simulava in maniera abbastanza fedele un contrasto in rima, perché si chiamano contrasti. Come si articola? Ottava rima, che cosa vuol dire? Significa otto strofe di otto versi a rima alternata, i primi sei, e gli ultimi due a rima basciata. La bellezza, diciamo, è che la rima basciata finale, vedo Pietro annuisce perché lui lo sa sul serio. La rima basciata finale è la cosiddetta chiusa, che è un pochino, quella un pochino più a effetto, che lascia in dote la stessa rima all'altro poeta. Quindi se io finisco con andare,
3: Ah, l'altro deve
2: l'altro deve
3: riniziare.
2: riprendere con la
3: Ok.
2: stessa rima in are. Quindi diciamo è un dispositivo che salvaguarda l'improvvisazione e l'effettiva estemporaneità. Naturalmente ogni poeta ha un bagaglio di rime, certo, di espressioni che gli possono essere utili, specialmente in determinate condizioni, però è effettivamente improvvisato. Quindi strofe di otto versi a rima alternata, è un metro molto famoso, molto classico della letteratura italiana del Cinquecento, Orlando Furioso, La Gerusalemme Liberata, sono tutti poemi lunghissimi in ottave che hanno dato una tradizione sia scritta sia ancora oggi vivente, ancora oggi praticata, di improvvisazione in ottave a contrasto, in cui spesso sono due poeti a cui vengono assegnati due temi contrapposti, i classici di maniera, l'acqua e il vino.
4: Contadina e cittadina a Firenze.
2: Sì, per esempio il nostro areale è tipico, il contadino e il cittadino, quindi può essere il casentinese e il fiorentino, oppure come. Oppure però l'ottava rima attinge sempre, anzi è proprio necessità, dei temi dell'attualità. Poi concludo, infatti la registrazione che abbiamo sentito non è attuale per oggi, però è una registrazione degli anni 70 in cui i poeti proprio discutevano della crisi energetica degli anni 70 dovuta alla guerra Yom Kippur,
4: Loro non
2: eccetera.
4: c'erano, ma a quei tempi c'era la domenica a targhe alternate, sabato e domenica, per consumare meno benzina. E
3: Vedi?
4: si vedeva che c'era la gente a cavallo, si riferiva fuori cavalli, Alessi.
1: Io c'ero.
3: E
4: C'eri,
3: tristemente comunque si parla anche lì di Palestina, nonostante
4: sì.
3: siamo negli anni
2: Sì,
3: 70.
2: si parla
4: Palestina
2: purtroppo di
4: se
2: Palestina.
4: ne parla da quando ero vicino, così che.
2: Quindi è vero che l'estrazione, una certa tradizione dell'ottava rima presso i contadini, i pastori, ma non esclusivamente, non pensiamo che sia proprio l'unica classe sociale che ha sempre praticato l'ottava rima, per esempio tantissimo anche i venditori ambulanti, i mercanti si spostavano nelle piazze, per esempio un'altra registrazione qui Altamantelogli di Cantagallo, di cui poi ci parlerà Pietro, canta con Elio Piccardi, che era dell'Aretino, però ci sono altre registrazioni, per esempio con Ceccherini, un altro famosissimo improvvisatore, lui veniva dal Mugello, anche lui sceso a Firenze, e lui vendeva le lamette ai mercati. E per chiamare naturalmente i clienti a invitarli a vendere, andava tutto
3: Cantavo.
2: in ottava, sì.
4: Magari poteva chiudere, che se non mi comprate le lamette, la faccia ve la faccio pure a fette, capito?
2: E così tu
1: Dipendiamo
2: fai,
1: dalla
2: lo
1: teoria alla
2: compri.
1: pratica.
3: Vabbè, erano dei bei mercati. Ti immagini, Pietro, come sarebbe se tutti al mercato andassimo con una
4: Ogni
3: tavola?
4: tanto qualcosa può,
1: Vai, Pietro,
4: Posso fare una
1: avvicinati
4: domanda
1: bene
4: io
1: al
4: a questo
3: microfono.
4: ragazzo? Allora, volevo sapere l'ottava proprio, da quando parte l'ottava rima? Si sa, perché è un po' controverso.
2: Sì, ma l'ottava rima intendi come forma metrica o come forma pratica?
5: Sì, a parte i poemi, quando ho cominciato a farla sulla strada. Diciamo.
2: Sì, qua tu inviti il matto alle sassate perché sulle origini della forma dell'ottava ci si sono scannati tutti gli italianisti del Novecento. C'è chi dice che Boccaccio l'ha inventato, c'è chi dice che invece proviene ancora dai cantari precedenti. Non c'è una pater semper incertus. Però, per esempio, dell'improvvisazione poetica in ottava rima ne abbiamo già la prima attestazione nel 1380-81, la datazione di quell'opera non è chiarissima. Gidino da Somma Campagna, un letterato veneto, scrive un'opera Trattato degli ritmi volgari e descrive quasi in termini odierni veramente un contrasto in ottava rima, che si articola proprio come una botta e risposta fra più poeti, che si rimbeccano l'un l'altro, ciascuno sostenendo le proprie tesi, volendo insomma convincere l'altro che la sua parte ha ragione. Poi forse magari ci arriveremo. Una cosa bella dell'ottava rima è che si parte sempre da due posizioni contrapposte, o quasi sempre, ma poi, e ci si difende la propria posizione con l'unghia e con i denti, ma poi si arriva a una pacificazione finale in cui tutto sommato si dice però forse hai ragione pure te, e l'altro dice ma però effettivamente quello che tu hai espresso l'hai espresso veramente bene. Ci si abbraccia, è un grande messaggio di conciliazione
5: non
2: e di pace.
4: Senti, ti volevo fare un'altra domanda. È vero che anche a tempo dei romani improvvisavano in rima il latino?
2: Qui io alzo le mani, non lo so.
3: Domande difficili di Piero.
2: Non lo so, ho sentito... non confermo e non smentisco, potrebbe essere.
4: Comunque dal 1380, padre.
2: Ah, quello è a testa. Poi l'improvvisazione in rima è sicuramente molto più antica, però diciamo, se vogliamo le fonti documentarie ha una tradizione estremamente simile all'ottava rima, la più antica che io conosco, o comunque accettata nel dibattito scientifico, è questa di Gidino da Somma Campagna a fine 300. Poi naturalmente stiamo parlando dell'ottava, non dell'improvvisazione poetica tout court. Aggiungo una piccola cosa: il bello dell'ottava rima è che ti mette, a parte essere un mondo in sé, ma poi ti mette in contatto con tantissime altre pratiche sempre di improvvisazione in giro per il mondo. Io sono andato a Cuba a seguire degli eventi del genere, naturalmente è piuttosto diversa, però si articola sempre sul contrasto. Sono andato a Pamplona, che non è propriamente nei Paesi Baschi, ma dove si tiene dove si tengono dei campionati su base quadriennale, in cui la fase finale era nel 2022 e sarà ora nel 2026. Io ci andai nel 2022, intendo andarci nel 2026 perché è spettacolare. La fase finale, in cui ci sono 8 concorrenti in gara, riempie palazzetti da 13.000 spettatori e cantano tutto in basco, non si capisce rigorosamente nulla, ma addirittura il comitato organizzatore provvede di traduttori istantanei con le cuffie, e quindi naturalmente il basco è incomprensibile se non hai competenze, te lo traducevano in simultanea in spagnolo, quindi incredibile.
4: Li ho sentiti a un ritrovo di ottava rima in Maremma e hanno una velocità impressionante, cioè una cosa diversa dalla nostra ottava rima. Comunque mi presento.
3: Esatto.
4: A Cantagallo dico non sia poeta, in vero io non sono che dilettante, vivo fra i monti, faccio un po' la sceta e rime specie non ho scritte tante. La lingua mia però non resta cheta di fronte ad una sfida che è allettante. E ti devo dire che ora sono grato davanti a te che sei pur laureato.
2: Grazie, bravo, bellissimo.
4: L'ottava rima per essere garbata deve essere sciorinata sul momento e non deve essere prima preparata. Tu devi tirar fuori un argomento, in qualche modo vedi e va cantata, pur io tu lo vedi e un son sgomento, le rime me le bevo e me le mangio, e andare avanti un poco, sai, m'arrangio. Questo è un esempio d'ottava rima improvvisata.
1: Sì, sì, dicevo, do dei suggerimenti, cercate di non toccare il meno possibile il microfono perché si sentono dei rimbombii, lo dico ormai anche a chi ci sta ascoltando, così capiamo perché ci sono dei rumorini.
3: Ma vi posso fare una domanda orribile? Ma quindi l'odierno rap può essere un discendente, quindi le battaglie rap di oggi possono essere un po' dei discendenti delle confronti in ottava rima, o è una bestemmia di questa cosa?
2: No, va bene, l'origine è molto diversa, però si articolano comunque come delle battaglie appunto di parole, questo diciamo è il nucleo principale. C'è un freestyler fiorentino molto giovane, Grungi,
3: che lui
2: ha approcciato recentemente l'ottava, improvvisa anche bene, insomma, in erba naturalmente, ma lo fa. Quindi ci sono tante cose diverse, ma ce ne sono anche. Il nucleo principale della contesa a parole, solamente a parole, c'è. Ora magari l'ottava è molto più articolata dal punto di vista appunto della struttura metrica, certo, che quella va rispettata al 100%, se non la rispetti, insomma,
5: perché deve essere cantata, quindi
2: non va bene, sì, deve, mm-hmm. ha questo andamento melodico, come ci ha fatto sentire Pietro, che consente in buona misura, anche ripetitivo se vogliamo, che è proprio quello un pochino che consente anche di pensare mentre canti, cosa che nel rap non c'è, perché le battute sono più lanciate, no? Sono più buttate molto rapidamente, non c'è appunto, come dicevo, lo stesso obbligo di rima che vige nell'ottava. Pietro vuole parlare.
4: No, volevo dire una cosa importante che non si è detto, è che la lunghezza della strofa devono essere endecasillabi, e non è che uno quando improvvisa pensa all'endecasillabo, si canta in endecasillabo pensando alla musica. Cioè non è che uno può contare le 11 sillabe, deve tornare una musichetta e fa para para para para para para. Uno si abitua a parlare così, ogni frase deve essere tara tara tara tara tara. Ecco. Cioè se uno vuole imparare bisogna cominciare così, cominciare a parlare con questo ritmo qui.
1: Ma se uno vuole imparare, chi glielo insegna?
4: Si impara come andare in bicicletta, bisogna cominciare e poi trovare qualcuno che cerca di risponderti, come ho fatto io. Io poi ho scoperto a una certa età, molto tardi.
1: Ma l'hai fatto te quando?
4: L'ho fatto 30 anni fa, perché sono 30 anni che fui in Maggiaiolo, in Val Bisenzio, e facendo in Maggiaiolo ho sentito per la prima volta cantare in ottava rima, da certi maggiaioli, e mi è scattato qualche cosa. Poi ho scoperto che mio nonno, si chiamava Pietro Memmè, che io non ho conosciuto, nato negli ultimi anni dell'Ottocento, era un cantante d'ottava rima, cantava di poesia, l'ho saputo dopo, io non l'ho neanche visto questo nome.
1: Ce l'hai nel sangue.
4: Però mi è scattato qualche cosa, davvero, sentito qualche cosa, allora mi sono interessato, e con altri amici che ho, uno è Marzio Matteoli, non so se lo conosco.
5: Marzio Matteoli, certo.
4: Anche con Matteoli si è provato ogni tanto a fare le ottave. Il problema è che avere qualcuno a disposizione per farle tutti i giorni o farle andare con una certa frequenza, perché è come andare in bicicletta. Uno impara, però se non fai allenamento poi tu duri fatica a fare le salite.
1: Ci sono dei gruppi, no? Tu parli sempre del cantar maggio.
4: Ci sono dei gruppi, allora, certi contesti di cantare in maggio, i maggiaioli si trovano, i cantanti in ottava rima si trovano, però sempre meno. E poi c'è un'accademia, hanno fondato, l'Accademia dell'Ottava, non so se c'è ancora, e modestamente devo dire sono stato il primo premiato al concorso nazionale dell'Accademia dell'Ottava.
5: Sì, sì.
4: Che era nel 2007 mi pare,
5: sì,
4: dalle parti di Castelnuovo per Ardenga, e ora non so se c'è sempre.
2: Sì, era un'iniziativa, ora io ancora non c'ero arrivato all'ottava, però un'iniziativa principalmente con Davide Riondino, l'Accademia Davide dell'Ottava, Riondino. Ad oggi non credo che sia...
5: Il vincitore del primo concorso nazionale, e il tema era viaggiatori viandanti, la volete sentire?
3: Dai, faccela sentire.
4: A viaggiare oggi sono in tanti, si contano a milioni di persone, cui non importa che la terra schianti per il degrado e la gran confusione. Romba motori sempre più prestanti, che siano a scoppio oppure a reazione, non c'è ormai un posto del pianeta che del turista non divenga meta. Non c'è bisogno allora di un gran profeta per prevedere le infauste conseguenze. Siamo come appesi a un esil fil di seta, ce lo conferma pur le umane scienze, che pur ha reso l'uomo qual cometa sopra quei razzi delle gran potenze. Ed ogni poco ce n'è un che parte, dopo la luna ormai ci aspetta Marte. Vi dico allora che sto da quella parte di quelli che hanno altre aspirazioni e che magari stanno un po' in disparte cercandone altri tipi d'emozioni e possono giocare ben altre carte invece di girare a posti e nazioni. Li vedi lì che sembrano a far niente, viaggiatori son ma della mente. Apprezzo l'uomo quando è ben cosciente e cerca il senso della propria vita, sapendo che ci vuole poco o niente per intuir la vastità infinita, facendo proprio l'attimo presente, capir che siamo in una grande gita, che c'è una forza intorno a tutto tondo che muove noi e pure tutto il mondo. Non lo vedete, stiamo andando a fondo, del baratro dobbiamo salir la china, non so ben come, spesso mi confondo, non so il futuro che cosa ci destina. Eppure intorno tanto c'è d'immondo, l'umana civiltà mi par declina, la via d'uscita son sicur ci sia, se la seguiamo una migliore via.
6: Posso fare una domanda? Quindi queste erano le 8 ottave.
4: Non l'ho fatte tutte 8, ne manca ancora, ma fermiamoci qua.
6: Cioè
4: la prima e poi sì, erano 8 ottave sul tema viaggiatori viandanti.
6: Sì, queste erano preparate, diciamo,
4: scritte.
6: Sì,
4: queste le avevo, quindi, scritte. Infatti, si mandava queste 8 ottave scritte sì. Al concorso.
6: Ma non è minimamente un'eresia, cioè l'ottava pure improvvisata si nutre anche di una produzione scritta che può essere anche individuale. Non sono due universi separati, quello dell'ottava scritta e quello dell'ottava improvvisata, anzi per secoli si sono alimentate a vicenda.
1: Ma quindi il poeta, si dice, come si definisce cantanzo, il rappresentante più giovane dell'ottava rima,
4: sai come si diceva? Cantare di poesia. Cantare di poesia.
1: Chi è la persona più giovane che canta di poesia che conoscete?
4: Io che conosco a Prato c'è un certo Ganugi.
6: Sì, Fabrizio Ganugi.
1: Età?
6: Età, c'ha un anno più di me, quindi 37. 36. 37. Aspetta, no, poi c'è la...
4: ancora più giovane.
6: Sì.
4: Mia figlia, 27 anni. Bene. Canta un granché, però insomma...
6: Ma ce n'è un'altra, Gaia del Vecchio, che
4: sì,
6: ci avrà un 20 e qualche così.
4: Ah, allora.
6: Perché poi non canta mica solo gli uomini. Ora c'è una grande ascesa di personaggi femminili, cioè di donne che improvvisano anche molto bene. Cioè, siamo... Personalmente sono molto contento di questo.
3: Ma perché storicamente, esatto, era una cosa più maschile.
6: Allora, sì, è vero, però è anche uno stereotipo, perché se andiamo indietro... durante l'illuminismo nel 700, anzi proprio gli improvvisatori più importanti erano improvvisatrici, tutto il periodo dell'Arcadia 700, Corilla Olimpica, Teresa Bandettini, insomma c'erano numerose improvvisatrici che proprio trascinavano le folle, conosciutissime in tutta Italia. Poi diciamo questa cosa è andata molto scemando specialmente nel Novecento, in cui appunto c'è stata la più grossa identificazione del poeta improvvisatore con il contadino maschio, magari successivamente operaio, come può essere Aldo Tonti, per esempio, anche Altamante Logli, era di Cantagallo, ma scese a Scandicci, se non erro lui, non, era operaio, comunque non era più contadino, diciamo. E quindi è vero che c'è stata tanta rappresentanza maschile e non sempre anche femminile, però non ci adagiamo troppo su questo. Ci sono stati periodi in cui le donne nell'improvvisazione in ottava rima erano estremamente importanti e ora per fortuna ce ne sono tante, penso, se non al pari numericamente degli uomini, poco insomma siamo lì, poco ci manca.
4: Io non ne conosco,
6: Non ne conosco. Io sì.
4: Sono in zona qua, sì.
6: Allora, parte, vabbè, no, Gaia del Vecchio è estremamente giovane, magari lei si occupa anche molto di improvvisazione teatrale, ora non so se sia il caso di fare nomi, ma insomma comunque tra Suvereto c'è Letizia Papi, nella zona di Maremma Elisa Maci, Marinella Marabissi nel Senese, Agnese Monaldi,
2: della generazione più anziana di Civitavecchia, se non erro. Adesso sicuramente sto scordando qualcuno, ma
1: qual è la regione dove è più diffuso l'ottava rima? Il più diffuso l'ottava rima?
5: Sei più bravo te, ne sa più te di
2: cose. No, allora la Toscana, ma cioè Toscana e Lazio, io direi ugualmente. E il problema, tra virgolette, abbiamo qui in Toscana è che i poeti sono tutti lontani, come dicevi te un pochino, Pietro. Cioè,
1: l'un l'altro, dici?
2: Sì, ce n'è magari due in Val Bisenzio, ce n'è uno o due in Val di Sieve, ce n'è 7-8 in Maremma, la zona dove ce ne sono di più, e uno o due spersi tra Pontedera e San Miniato, e uno, due, tre spersi anche loro nell'Aretino, quindi sono molto dispersi, mentre invece nel Lazio si agglutinano proprio tra la provincia di Viterbo, quindi la Tuscia, insomma la Maremma laziale, e il Reatino, che è storicamente proprio una zona ricchissima di poeti. La cosa buffa divertente è che loro, pur essendo laziali, i poeti sabini, quindi diciamo provenienti dal Reatino, sono chiamati nell'ambito dell'ottava abruzzesi, perché quello una volta era Abruzzo, prima del fascismo, quel lembo di Lazio era Abruzzo, e loro hanno mantenuto delle caratteristiche più simili ai poeti abruzzesi, perché c'è un lembo ancora presente di poeti abruzzesi. A questo punto mi date l'assist per dire che comunque ci sono delle differenze regionali, o comunque ci sono sempre state, insomma, per esempio il canto dei laziali è molto più melismatico, si articola in maniera un pochino diversa, mentre invece spesso i toscani hanno un modo anche quasi più svelto. Un'altra caratteristica spesso dei toscani è di avere un po' un umorismo piuttosto spiccato, ma anche di volere far ridere, quando invece magari i laziali e gli abruzzesi cercano di fare espressioni più ricercate, proprio poetiche. Quindi diciamo ci sono degli stili, sono differenze che non vanno prese in assoluto naturalmente, però ci sono delle piccole differenze regionali, vai a sapere. Poi magari alla fine un poeta toscano, magari sapendo questo, punta tutto sul far ridere, uno laziale sapendo la stessa cosa dice no, io devo fare cose più poetiche. Ma insomma ci sono delle differenze anche su base regionale. Una volta, concludo, si riusciva anche, cioè c'era una netta differenza tra il poeta che veniva dall'Aretino, il poeta maremmano, il poeta che veniva da Firenze, il poeta insomma c'era nel modo di cantare eccetera. Oggi queste differenze insomma sono un pochino perse, sono scemate, ma comunque questo non impedisce di continuare a cantare di poesia.
4: Allora, una volta facevano il contrasto, cercavano di fare in modo di bloccare quell'altro, cioè si contrastavano. Ora siamo pochi, si cerca di aiutarci invece, non è che io gli metto la rima difficile a quell'altro per bloccarlo. Una rima difficile per esempio è quella di lepre. Se uno può fare il cattivo, finisce con la lepre, quell'altro non sa come rispondere. Bisogna ricorrere al dialetto barese, le chepre, questa roba qui, capito? Se no c'è verso rispondere.
2: Sì, perché una volta...
4: Se no il fiume della Russia è il Dniepre, che fa rima con lepre.
3: Cioè, senza le difficili,
4: capito?
2: Sì, sì. Una volta, poeti ivati, i poeti riconosciuti, insomma, prima di accettare un giovane che cantava, lo mazzolavano ben bene in poesia, gli facevano capire che doveva, ce n'aveva di pasta asciutta ancora da mangiare. Oggi, come ha detto giustamente Pietro, si cerca di avere un atteggiamento più conciliante.
3: Più accogliente.
1: Sì, ma una domanda, in Italia ci sono proprio dei festival dedicati? Come ne parlavi della Spagna?
4: C'erano, questa Accademia dell'Ottava organizzava questa cosa, è stata una bella festa andare giù, c'era gente venuta anche dall'estero, nella prima edizione. Poi è sempre più scemata, alla fine tu mi dici che è sparito del tutto.
2: No, allora io parlavo dell'Accademia dell'Ottava, che non è un'esperienza che non ho conosciuto. Sì, ci sono tuttora dei festival, tra l'altro infatti lo volevo dire, se uno è interessato, si trova in Maremma, ancora la data precisissima non c'è, ma sarà sicuramente la domenica, una delle domeniche centrali di aprile, quindi ancora non è ufficiale, però... cercatevi, cioè dico, ancora non è stata definita la data, ma è sempre da 30 anni a metà aprile a Ribolla, che è un paese, una frazione vicino Massa Marittima,
7: organizzata dall'associazione culturale, lo dico piano perché così magari ve l'andate a cercare anche su Facebook, associazione culturale Sergio Lampis, Improvvisar Cantando, che da una trentina d'anni organizza sempre ad aprile la rassegna

0: a Pomonte, sempre in Maremma, tra maggio e giugno. Ci sono
1: Stavo
0: altri
1: a Braccagni.
0: a Braccagni, molto legato al canto del maggio.
1: Sì.
0: Ci sono tuttora vari eventi, però si tratta un pochino di entrare nel giro e poi di riuscire a trovarli, perché naturalmente non sono tanti e comunque le risorse sono quelle che sono, non si può fare grande. Però vi invito specialmente a questo di Ribolla, di informarvi presso l'associazione Sergio Lampis Improvvisar Cantando.
2: Ma secondo voi potete rispondermi entrambi? Come mai rispetto a quello che dicevi tu prima, per esempio, di Pamplona che ha tantissimi magari spettatori, in Italia si è persa un po' invece questa cultura e quindi è diventata una cosa, diciamo, un po' di nicchia?
0: Ma allora diciamo, metto in piedi perché così mi avvicino meglio al.
3: No, ma vai
2: Stiamo facendo
3: benissimo.
2: fare stretching con un microfono.
0: No, allora, probabilmente a Pamplona, ora io non conosco bene il canto, loro lo chiamano berzo, berzolarismo, cantato in basco, berzo che viene verosimilmente da verso comunque. Loro hanno molto una rivendicazione, no, di tipo linguistico, culturale, molto legata all'indipendentismo. Quindi probabilmente una certa attenzione alle tradizioni culturali specifiche e quindi anche il canto improvvisato alla loro maniera, che è comunque molto articolato, fa un pochino da volano a una rivendicazione identitaria, linguistica, molto forte, come sappiamo, nei Paesi Baschi insomma, da diversi decenni a questa parte. Anche altrove. Questo tipo di tradizioni si saldano un pochino con movimenti magari di attenzione alla lingua, non a questi livelli, però non ai livelli, diciamo, baschi che appunto raccolgono, come vi ho detto, nel 2022, Pamplona, Palazzetto, 13.000 spettatori, tutto esaurito, c'erano file di chilometri fuori dall'ingresso.
2: Per esempio, te mi hai detto che sei stato anche in Corsica, anche lì,
0: Sì.
2: quindi c'è una cosa del genere,
0: Diciamo,
2: diciamo.
0: non c'è un movimento del genere, tutt'altro, anzi, purtroppo anche lì si tratta di una tradizione che ha grosse difficoltà, proprio però anche in relazione alla relazione che i corsi hanno con la lingua corsa e con il francese. Quindi la nuova generazione di improvvisatori corsi, piuttosto anche giovani, 20, 30 anni. Nelle mie ricerche ho creduto di capire che si tratta molto spesso di giovani molto impegnati se non sì, politicamente, nel senso di militantismo linguistico, di militantismo culturale, di opporre una cultura corsa a una cultura invece francese continentale. Quindi, da noi, qual è la domanda? Da noi, hai visto? Sarebbe sbagliato dire che l'ottava rima vive solamente in contesti insomma, di campagna, di vita contadina, pastorale, eccetera. Ok, però sta di fatto che fino agli anni 50 era stato un grande motore. Le veglie, i maggi, le befanate, i canti sull'aia, non c'erano altri modi, tanti altri modi per intrattenersi. Allora
2: Quindi diciamo che
0: si
2: come
0: cantava di
2: sempre la
0: poesia.
2: città ha rovinato tutto.
1: Con l'arrivo del consumismo.
0: Poi è cambiato il mondo negli anni 50, è venuto un pochino, hai visto, tanti contadini sono spostati in città, il modello delle case coloniche, degli appoderamenti, è venuto meno delle veglie,
1: La
0: eccetera,
1: mezzadria.
0: del sistema della mezzadria, esattamente, giusto, che non avevo detto, era un motore, diciamo, era il sottostrato che garantiva una perpetuazione di determinate pratiche, non cioè non immutabili, perché le tradizioni non sono mai state immutabili, però diciamo garantivano un sottobosco di.
1: Come tutta la musica popolare toscana.
0: Certo. Poi lascio. Poi naturalmente grandi spostamenti di massa di popolazione contadina nelle periferie. Cambia completamente l'assetto, insomma, l'impiego economico, l'impiego del tempo libero, l'invenzione del tempo libero che prima non esisteva. Tantissimi elementi, allora non era più raro vedere gli improvvisatori piuttosto appunto nelle periferie industriali, ha visto anche i circoli arcide, tutto l'impegno.

0: immaginario che ci viene da Benigni, da
1: Mario Monni, insomma, questo
0: un
1: mondo
0: po' alternativo,
1: un po' alternativo,
0: resistente.
1: legato molto anche al movimento operai, alle case del popolo, a uno schieramento anche
0: Ecco, anche ai tempi di
1: molto
0: Benigni, era
1: chiaro,
0: legato alle case del popolo.
1: molto legato alle case del popolo. Questa stagione con gli anni 90 si è esaurita, anche questa, quindi oggi comunque ci sono dei, e comunque ci sono delle persone giovani che
0: Sì, vabbè.
1: vengono a sapere, si appassionano, e quindi a prescindere da questa storia, io sono persuaso che si possa comunque
0: È ancora
1: proseguire.
0: morto lì.
1: È ancora morto. Ma d'altronde nel 1903 Adele Vitaliano, una ricercatrice sull'ottava rima, fece una rassegna dei poeti ancora in attività e decretò che di lì a pochi anni sare non sarebbe più, nessuno avrebbe continuato con l'ottava. E quindi la storia si
2: È
1: ripete.
2: vero.
1: Poi ci sono.
0: Insomma, è dura a morire, via
1: Se glielo
0: Vitaliano.
1: dicevi negli anni 70, quando c'erano tutti i grandissimi poeti, Vasco Caida Bienti, Nanello Landi da Buti, Florio Londi, Altamante Logli, Lio Banchi da Pianizzoli, tutta una grande tradizione di improvvisatori importanti, non ci avrebbero creduto.
2: Ma senti, quindi ti faccio un paio di domande a catena, quindi Giovanni. E la prima è com'è che ti sei appassionato te a studiare questo? Cioè, come mai dal nulla hai deciso mi voglio interessare all'ottava rima? Domanda
0: Tutte le
2: numero uno.
0: possibilità che ci sono, come mai?
2: E domanda numero due, più cattiva, è: ma ti hai mai provato a cantare in ottava rima? Perché
0: brava.
2: scusa, dici, no, è un sacco il la studio, ma vogliamo sentire dei tentativi noi.
1: La prima domanda non lo so precisamente. Allora, io avevo sempre avuto questa reminiscenza di nonni, bisnonni, hai visto tale Orlando, tale, che quindi questo mondo è che sapevo che sapevano. Recitare la Divina Commedia, perché tutti questi grandi poemi, poi uno dice sì, erano analfabeti. È vero, ma
0: Era
1: mica
0: bello.
1: tanto, perché magari ce n'era uno che sapeva leggere e leggeva a voce alta la Divina Commedia tutte le sere dell'inverno.
0: Infatti la Divina Commedia è in endecasillabi.
1: Enenda Casellabi,
0: Quindi,
1: naturalmente, non è in
0: cioè,
1: ottava,
0: no, in
1: perché naturalmente
0: ottava,
1: in
0: sono
1: terzi.
0: terzine, però.
1: Sì, grazie, l'hai detto, perché prima ho scordato questa cosa. Cioè, ovviamente
2: Enenda
1: in endecasillabi, sì,
2: Casillabi.
1: ottave di
0: Endecasillabi.
1: endecasillabi. Rima alternata, AB, AB, AB, CC. E la seconda, sì, naturalmente ci provo anche io, i risultati.
2: Cioè,
1: Poco
2: allora,
0: vale,
2: io ora vorrei
1: risultati.
2: provare una
0: Oh.
2: sfida, una sfida. Vi
0: Se
2: darò
0: qua.
2: il tema. Il tema è.
0: Non
2: Ah no, però, quindi
0: è
2: ci deve
0: una
2: essere un tema
0: sfida.
2: contrapposto.
0: Non
2: No?
0: necessariamente.
2: Vabbè, non abbiamo pietà. Allora, tema
0: No, perché
2: libero.
0: qua abbiamo un maestro e un
1: Tutti maestro, no,
0: allievo,
1: tutti
0: quindi ma magari
1: maestro.
0: qualcosa di
1: E vorrei
0: semplice.
2: dire, è vietata la rima con lepre. Lo diciamo subito, prima.
0: Lo vedo che non sei tanto allenato, però ti dico su, fatti coraggio. Seppur tanto non hai tu pedalato, prova a far girare l'ingranaggio. E tu sei pure sì ben laureato, allora parla pur senza un ingaggio. Siccome io di te c'ho tanta stima, allora trova sì o qualche rima. Ma
2: Allora.
0: giù.
1: Madonna.
0: È dura.
1: Cioè, gli ascoltatori devono sapere
0: Dopo,
1: che
0: dai,
1: andrà malissimo.
2: commenti, l'abbiamo
0: Lancia
2: messa in
0: lì.
2: crisi,
0: Ima,
2: mamma.
0: vabbè.
1: Vabbè.
0: Affinché umide prima.
1: Affinché il nostro pubblico un si deprima.

0: Ma
1: Il camarino allora.
0: bo piano siccome va una giovenca. Spero non mi tenga tu in disistima.
1: Sebbene la mia rima un poco penca.
0: E mi sa che tocca di la giovenca. Io ti ringrazio, caro Pietro Perugi. Tu hai menzionato anche i Ganugi.
1: A rimare si deve andare avanti, troppo lunga questa senza indugi, deve essere un'idea sì, dove un e devi avere sì un po' di coraggio. Le rime tu le trovi nei pertugi, così tu fai girare l'ingranaggio. E te lo dico che sono i Perugi, ho cantato sì senza un ingaggio. E a cantare, sai, non so sgomento, lo faccio solo per divertimento.
0: Ma d'essere qui oggi io non mi pento.
2: Vada pure avanti, non si
1: Qualcuno gli ha
2: impressioni.
1: bussato lì alla
0: Alla
1: porta. Va, si fa
0: porta.
1: alternare, va, se va lento.
2: Ah, vai, facciamo
0: Il
2: accordo.
0: mio

0: Porta. Allora, qui c'è gente, sia assai brava, o chiudiamo qui pur quest'ottava.
1: Bravi, bravi.
2: Grazie,
0: Mi dispiace
2: grazie.
0: per gli
2: No, no,
0: ascoltatori, hanno
2: no,
0: sentito
2: no,
0: la
2: ma
0: mia.
2: guarda, si deve cominciare così, cioè anche se uno dura fatica, però piano piano funziona così.
3: È stata una gran prova di coraggio e insomma i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici secondo me ne saranno grate perché capiscono l'importanza e la difficoltà anche di
2: Sentite, io
3: questa
2: bisogna che
3: tradizione.
2: vada al mercatino perché ci sarà la gente, se no va alla finita che perdi cliente.
3: E con questo vi
2: Se
3: ringraziamo.
2: volete vi posso salutare con un
3: Vai,
2: canto. Se volete,
3: concludiamo.
2: visto che lui parlava di Corsica, è un canto facile, lo ricordo bene, anche io sono anziano, c'ho poca memoria, però il testo è soltanto terra e corsa, quindi lo ricordo benissimo. Il problema è fare le note. Ci provo, spero di non far brutta figura e poi vi saluto.
3: Vai.
2: Canto della Corsica.

0: grazie.
1: Visto che siamo a Rado Contado, si parla di te.
0: Grazie allora a Pietro e
2: grazie
0: Giovanni
2: a voi.
0: E a presto. Ora mettiamo
3: la prossima volta Giovanni vedremo di nuovo un'altra ottavarina.
1: Intanto nel frattempo
2: allora se ne chiama un altro, si fa una serie di improvvisatori, tutte le volte io andrò peggio, sempre peggio.
3: Sempre meglio.
1: Tu può andare solo meglio, dai.
3: Va bene, allora grazie ancora a tutti e due. Grazie. Ci vediamo presto.
1: Piacere averti conosciuto.
0: E noi concludiamo
3: con una bellissima canzone che non è un'ottava rima.

0: Henry, eccoci tornati in diretta dopo questo excursus sull'ottava rima. Adesso abbiamo i nostri concorrenti della Grequizza che dovranno parlare solo in ottava rima. Oggi siete stati sfortunati, mi dispiace.
1: Speriamo che voi abbiate ascoltato attentamente prima le regole.
0: No, no, non è vero, ma già vi facciamo le domande un po' così. Ci manca anche se lui faccia rispondere in rima, anche se sarebbe bellissimo. Secondo me tra qualche puntata funzionerà così, modifierò. Ma non userò voi come cavie. Vabbè, intanto vi presentiamo, anzi vi autopresentate. Chi siete oggi?
2: Niccolò per Fattoria Santa Maria e siamo stati obbligati a partecipare a questo quiz con delle pistole alla tempia. Noi abbiamo un'azienda agricola a Prato, Carmignano, e ci occupiamo principalmente di ortaggi. Suppongo sia questo il motivo per cui siamo qui.
3: Io sono Antonella, di azienda agricola Le Pialle, vicino Greve, e faccio ortaggi anch'io.
1: Bene, bene, bene.
0: Ma come sempre non è AgriQuiz senza la sigla dell'AgriQuiz.
4: Agri Quiz, e precisamos de um separador humano, António Raminhos.

0: ma quanto è bella la nostra sigla, vedo delle facce proprio ma da innamorate tra questi due concorrenti veramente appassionatissimi.
1: È una sigla storica
0: irlandese, ma perdete un punto se non vi piace la sigla.
2: Cioè, stavo ballando come dei matti.
1: Esatto. Perché almeno questo lo sapete, che la Greek Quiz è veramente una sfida, c'è chi vince, c'è chi perde.
2: Io sono molto teso. Cosa vinciamo? Cioè, perdere perdo il rispetto dei miei colleghi.
0: La gloria eterna. Okay. Gloria eterna è se vuoi un cavolo verza, ma secondo me preferisci la gloria eterna.
2: Bisogno.
1: Un cavolo verza dell'azienda Santa Maria.
2: Se vai. Sono piccolini però, in questo aspetto un po' allora.
0: Allora, ma vi spieghiamo come sempre le regole, perché ovviamente voi non sapete nulla, perché non ci ascoltate mai e noi lo sappiamo. Quindi, quali sono le regole? Adesso voi avete un bellissimo microfono che vi dovrete litigare per rispondere, questo fa parte, capito, della competizione che noi amiamo nei giochi. E avrete però un pulsante per prenotarvi, e non è il classico beep, nessun pulsante fisico, ma è una parola. Per voi la parola per prenotarvi è zappa.
2: Bellissimo.
0: Quindi adesso facciamo una prova, mi dovete dire zappa.
3: Zappa.
2: Zappa.
0: Sto anche velocemente. Vi sento veloci, vi sento velocissimo.
2: Do il massimo.
0: Vogliamo riprovare e dite zappa.
3: Zappa.
2: Zappa.
0: Secondo me vedo Antonella, secondo me la vedono più scattante. Cioè,
1: la cosa per prenotarvi è che non devi sempre aspettare che l'Antonella prima lo dica per prima.
0: Che noi, come tutte le brave compagne, vogliamo vedere il sangue scorrere, vogliamo vedere litigare, e quindi dite zappa.
2: Zappa.
3: Zappa.
0: Oh, grazie. Bene. Allora, partiamo quindi con la prima domanda. Ci siete, ragazzi? Riscaldamento?
1: Sì.
0: Vediamo.
1: Grazie.
0: Questa è facile, ve la faccio a risposta multipla. Quale tra questi ha il tempo di germinazione più lungo? Rucola, sedano, pisello, ceci.
2: Zappa!
3: Zappa!
0: Bene, Niccolò, ci dica la risposta.
2: Sedano.
0: Ed è la risposta esatta.
2: Let's go.
0: Oh, per la prossima volta voglio un drin.
2: Vamos, anche io vorrei del pubblico che esulta.
0: Sì, esatto, un applauso. Vabbè, lo faremo. Grazie. Miglioriamo sempre.
1: Segni tu o segni io?
0: Segna la dama, io sono concentrata sulle domande. Allora, seconda domanda. Qual è la temperatura ideale per la germinazione della maggior parte dei semi?
2: Ah, questa, scusa, non è
3: risposta.
0: Vediamo.
3: 25 gradi circa.
0: La risposta è, diciamo, quasi esatta, 20-25 gradi, quindi brava. Diciamo, io la darei esatta, così sale la competizione, siamo 1-1. Allora, qual è il famoso proverbio toscano sulla semina delle fave?
3: A San Luca la fava nella buca.
0: Bravissima. Allora, io vedo Niccolò ha dei problemi di concentrazione.
2: Io sono rimasto, uno dà una regola e io sono fermo lì. La risposta multipla, ok. Ma non c'è più risposta.
0: Non c'è più risposta, scusami.
2: Grazie.
0: Mi scordo i miei concorrenti.
1: La risposta
3: è nella buca. San Luca il 18 ottobre.
0: Brava, che era la prossima domanda era quando è San Luca? 18 ottobre. E qua si vede che comunque Antonella è nel ramo da molti più anni, questo
1: se vogliamo essere puntigliosi solo quando la Grebana dice che la risposta multipla multipla.
2: Sono preciso io, voglio
0: Allora, quindi abbiamo Antonello contro il nostro ragazzo che soffre di disturbo ADHD.
2: Fatto adesso... il test 2 settimane fa.
0: Allora, prossima domanda non è multipla. È una domanda abbastanza aperta. Ditemi voi un altro proverbio sull'orto o comunque un proverbio contadino.
2: Zappa. Al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere.
0: Bravissimo. Vediamo, Antonella, te ne viene in mente una, il punto lo prende Niccolò, però vediamo se ce ne viene in mente un altro.
3: Pensavo più.
0: C'è il famoso l'orto.
3: Vuole l'uomo morto.
0: Per avvicinare i nostri amici ascoltatori alla campagna, ci fa sempre piacere incentivare i giovani verso la campagna. E adesso si passa alle domande serie. Qui non è multipla, ma la vostra risposta comporterà più risposte. Vabbè, non vi intorterò, vi faccio la domanda, sennò qui vedo già la faccia basita di Niccolò che mi guarda. Allora, ditemi tre malattie che colpiscono gli ortaggi, però le voglio malattie fungine.
2: No,
3: Zappa.
0: Prego.
3: Per un ospega, Oidio e a tutte. Cecco Spora, solo le bietole. Allora, la terza, la Bremia, l'insalata, ma una di tutte.
0: No, ma non importa se sia di tutte, eh. Ci va bene, ci va bene. Ma bravissima Antonella, quante ne sa?
2: Non so neanche cosa sia la Bremia.
0: Allora, ora
2: sono 10 anni a un'azienda agricola.
0: Esatto, vogliamo che Antonella ci spieghi le ultime due che ha nominato.
3: Ah, la Bremia è un pece di muffa marciuma e dell'insalata tipica. E la cercospora, non so se lo dico sempre bene, è tipica invece della bietola, che è la condanna quando c'è troppa umidità e ristagno, che fa queste macchie scure sulla bietola tonde.
2: Ma la Bremia viene quella sulle foglie o sulla radice?
3: All'attaccatura delle foglie.
2: Al centro, ok. Bremia.
0: Vedi, Niccolò non lo sa, vuol dire, magari fortunatamente non ce l'ha mai avuta, cioè più ne sai, probabilmente più ci sei incampato, quindi in realtà sei pieno di sfighe.
2: Come tutto il resto l'ho avuto.
0: Ebbene, non
2: lascio lì.
0: Va bene, adesso, prossima domanda, vi ricordo, dovete dire Zappa per prenotarvi, concentriamoci, pronti? Allora, voglio il nome di 3 insetti dannosi per l'orto.
2: Io ho difficoltà con gli ordarmeleose.
0: 3
2: insetti dannosi per l'orto. Zappa, ragnetto rosso, pidocchio e che altro insetto ci rompe le scale? Normale un insetto. Questo
0: ce n'è uno grosso, meno
2: una puzzola. Mi hanno suggerito.
0: Anche detta
2: cimice.
0: Ma in realtà vi dovremmo svelare che questo ragazzo non ha un'azienda, l'abbiamo raccattato qui sotto mentre stavamo entrando.
2: Ma te non hai risposto perché era troppo semplice. No, io voglio onestà, io voglio essere deriso, io sono qui per essere deriso.
1: Soprattutto sì. Ce n'è tanta, la cavolaia.
2: Ma poi le so, però.
1: Che vogliamo competizioni.
2: Infatti per questo mi dispiace, perché vorrei che mi distruggesse.
3: Allora, competizione.
0: Competizione, mi raccomando, perché qua ci scrivono, vogliamo vedere il sangue. Quindi nessuna pietà, Antonella.
2: Per favore.
0: Women power. Sì. Allora, come si chiama la malattia dei pomodori comunemente detta culo nero?
2: Io la chiamo culo nero.
3: No,
2: oddio. Però so come si guarisce.
0: Vediamo, se non ci arrivai vi do l'iniziale.
2: Dacci l'iniziale, sì.
3: No, sono
0: inizia per M.
2: Dacci la seconda, vai.
0: Sono due parole, una inizia per M e una per A.
3: Marciume apicale.
0: Marciume apicale. Sì, non so perché mi piace fare le domande su tutte le sfighe.
3: Proprio buco.
0: Va bene, allora alleggeriamo un attimo queste domande. Direi che è il momento consuetudinario in cui io vi faccio sentire uno spezzone molto corto di una canzone e voi dovete indovinare che canzone è.
2: Che c'entra l'ortaggio?
3: Questo per me è... spiego.
2: Se c'è qualcosa.
3: Nico ci riesca, perché io c'è.
2: Qualcosa noi in agricoltura posso competere.
0: No, ma questa la sapete, cioè. Pronti? Mi raccomando, per prenotarvi Zappa.
2: Io la so, ma non è il nome. Ci vuole l'orto per fare il tavolo.
4: Le cose d'ogni giorno.
1: Prenotati.
2: Non mi ricordo né il nome né che l'ha fatta.
4: Chi le sa?
2: Zappa. Ci vuole una zappa. Si chiama. Ci vuole un amico. Ci vuole un tavolo, ci vuole un legno, ci vuole il legno, proprio tanto
4: per fare il legno.
0: Se prendi il punto, si
2: fa fare l'albero, ci vuole l'albero. Dai, però che sembro scemo, datemi un aiuto, una farfalla, un gelato, un cono,
0: un
2: sommelier, un fiore.
0: Ah, sei bravissimo, bravo! Guarda, è difficilissima questa puntata.
1: Manterremo di sottofondo.
2: Quante persone ascoltano questa cosa?
0: Tantissime. Cioè, siamo in diretta mondiale. Non so, migliaia e migliaia di persone non compreranno mai più niente. L'azienda agricola Santa Maria. Mi raccomando, ricordate questo nome.
2: Scusate, l'autore?
0: L'autore si chiama Sergio Endrigo.
2: Certo,
0: ma adesso abbiamo un'altra domanda riguardo a questa Sergio canzone, Endrigo. Perché a me piace sempre farvi queste domande inutili. Quindi è, di che anno è, secondo voi, questa canzone? Questa è la risposta multipla.
2: Zappa!
0: 1974, 1965, 1983.
2: Zappa. Questa la so benissimo.
0: Dici.
2: È il 1965.
0: Ed è sbagliata. Antonella, vuoi provare?
3: 1974.
0: Ed è la risposta esatta.
4: Per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra.
0: E adesso concludiamo questa, diciamo, excursus culturale con questa bellissima canzone. Vi farò l'ultima domanda riguardo a questa canzone. Perché la canta Sergio Endrigo, ma il testo non è suo, è di un famoso scrittore.
2: Ma che qui c'è tre domande di una canzone, ci vuole un fiore.
0: Senti, ma te sei una pazzolera.
2: Cioè, no, va benissimo,
0: capisci,
2: perché
0: non capisci le domande. No.
2: Io già non c'entro nulla all'agricoltore.
0: Il tenore del quiz per facilitarti. Niente, l'ultima domanda però. Il testo di questa canzone è stato scritto, lo sapete da chi? È un famoso scrittore per ragazzi. Famosissimo.
3: Gianni Rodari.
0: Ed è la risposta esatta.
2: Io applauso.
0: Applauso.
2: Bello, vero? Gianni Rodari?
0: Il testo sì.
2: Ma che cosa si
0: facciamo la notizia? Insegnati qualcosa. Come dico sempre, sono cose che poi voi al mercato rivendete, capito? Nozioni importanti. Allora, ma visto che il nostro amico Niccolò voleva delle domande serie, adesso no, c'è la domanda storica. Quando è datata la nascita dell'agricoltura?
2: Zappa. Circa 10.000 anni fa.
0: Ed è la risposta esatta, incredibile.
2: Io sui 10.000 anni fa le so tutte, se ce ne hai altre.
0: Cacchio. Allora, no.
2: Ora, ce ne hai altre.
0: Era l'unica domanda storica che ho fatto. Ma adesso invece abbiamo, che apporto dà il concio al terreno?
2: Non è la risposta multipla.
0: Non è la risposta multipla. Dicaci.
3: Il concio dà apporto di più elementi,
0: sì.
3: Azoto, fosforo, oddio,
0: sì.
3: Azoto, fosforo, ecco il buco, e tanti microelementi e potassio.
0: Perfetto, risposta esatta. E adesso non poteva mancare una domanda sui nuovi OGM, di cui sappiamo che Niccolò è proprio coltissimo. E quindi adesso vi chiederemo, come si chiama la tecnica più usata per creare i nuovi OGM?
2: No, completamente, ma neanche... Dici, ho un buco, ho un indizio.
1: Antonella la dovrebbe sapere.
3: Infatti, ma
0: inizia per C.
3: Cito, no, e non lo so dire.
1: A parole tue, a lettere tue.
2: Già se sai tre lettere, per me hai vinto.
3: Non so come si dice, non me lo ricordo, c'è un buco. È il taglio preciso.
0: Esatto, è la famosa forbice
3: molecolare, però la parola non me la ricordo. Io...
0: E la tecnica, diciamo, che per ora usano di più, perché anche quella più economica, si chiama CRISPR-Cas9.
1: Quindi vuol dire che non avete sentito, ascoltato il Ponte Radio con lo spettacolo del Teatro Contadino.
0: Allora, Niccolò si sta per alzare dalla sedia e sta per uscire.
2: Già... No, in realtà vorrei un approfondimento.
0: Abbiamo una bellissima domanda e non c'entra niente, un'altra cosa. Vediamo. Allora.
2: Cinema.
0: No, non c'entra niente con i nuovi OGM. Torniamo, diciamo, alle nostre piante da orto. Allora, adesso gli asparagi appartengono alla famiglia delle asparagiacee, però fino a poco tempo fa la famiglia, diciamo, degli asparagi era un'altra, perché ora via via sono cambiate le classificazioni. È una domanda a scelta multipla, quindi...
2: Lasciate stare.
0: La risposta è, a quale apparteneva? Ombrellifere, liliacee, crucifere.
3: Liliacee.
0: Ed è la risposta esatta.
2: Io...
0: Non l'avrei mai detto io.
2: Liliacee.
0: Cioè, la famiglia dell'aglio
2: e asparagi. E perché, io però ora voglio sapere, perché è cambiata?
3: Cos'è che fa sì che cambiate tanti ultimamente per farci confondere?
0: Esatto.
2: No, davvero,
0: come le brassicace, le crucifere,
1: la tecnica della confusione.
2: Tanto vedo che c'è la mamma.
0: Perché così più o meno ci azzecchi quasi sempre. Non è quella, ma lo era, lo è stata, lo sarà, insomma, tante cose. Allora, adesso ci sono le domande di curiosità. Quindi proprio allo sbaraglio, un po' tipo cultura generale che nessuno sa. Curiosità. Guarda, sono le ultime due.
2: No, sono stanco per cose mie.
0: Allora, la lattuga romana è nota per le sue proprietà sedative, afrodisiache o eccitanti?
2: Zappa, mi piace andare a caso. Lattuga romana è sedativa.
0: Bravissimo.
2: Mi ricordo.
0: Nessuno lo sa, ma concilia il sonno. Ed è vero. Sai, i romati libri ne parlano, non è vero. Però
2: quanto sto perdendo? Io sono qui per vincere.
0: È vero, facciamo un recap dei punti. Vediamo.
2: Capire se ho una speranza. Ragazzi, nel tirare a caso.
0: Siete 7-6 e abbiamo l'ultima domanda.
2: Ma quando è che non indovinavi 6? Ma non è vero, ma non sai contare.
0: 7-6. Ultima domanda con cui può finire nel pareggione o vittoria di Antonella. Quindi concentriamoci. E è sempre una curiosità. Nel Medioevo la melanzana era considerata un cibo pregiato, insano o povero?
2: Io tiro a caso se la sai. No, dai, zappa. Voglio giocarmi. Dici. Questo. Mi puoi ripetere le.
0: Pregiato, insano, povero.
2: Insano.
0: Ed è la risposta esatta.
2: Quella a caso. Infatti,
0: melanzana verrebbe anche da mela insana, la chiamavano addirittura mela dei folli o uovo del diavolo, quindi si pensava portasse alla pazzia, all'isteria e a praticamente quasi tutte le malattie che esistevano. Non lo sapevo nemmeno io, l'ho scoperto cercando le domande per voi per oggi.
2: Grazie.
1: E quindi concludiamo con un pareggio.
0: Siete 7-7, incredibile. Non ho una domanda di scorta da farvi, purtroppo, quindi secondo me concluderemo con un pareggio, così che l'azienda Santa Maria dovrà sborsare ben due piccoli cavoli verza. Però, già che siamo qui e appunto il nostro bellissimo Niccolò ha detto che gli piace tanto fare la radio, gli piacerebbe tantissimo, e non è nemmeno mai venuto su, gli volevamo fare due domande su chi era, cosa fa, cioè un po' due domande un pochino più carine su da dove viene questa azienda Santa Maria. Noi facevamo, diciamo, un po' di domande, si chiamava Voci dalla Comunità, e te sei uno dei pochi ancora non eri stato accalappiato, e siccome so che non salirai mai più dopo questa puntata, approfittiamo e facciamo un tour.
2: Allora, ma è veramente una breve storia di...
0: Sì, come nasce? Cioè, quant'è che fai ortaggi?
2: Santa Maria nasce nel 2012 a Codilupo, Cantagallo, provincia di Prato. Da lì poi ci siamo spostati, cioè ci siamo, in realtà fino a 2 anni fa ero io da solo con vari inserimenti socioterapeutici e un ragazzo che si occupava delle vendite. Mentre da un paio d'anni siamo spostati a Carmignano, da un paio d'anni, sì, qualcosa meno. Noi abbiamo 20 ettari, di cui 3.000 olivi, un paio di ettari a ortaggi, una serra di 600 metri quadri e un pezzettino di 7.000 metri di vigna. E basta, questo è quello che facciamo. La cosa...
1: Facciamo chi?
2: Hai ragione, perché ad oggi siamo 3 persone nei campi, un altro ragazzo che si occupa della parte, perché abbiamo anche un piccolo laboratorio che stiamo attivando proprio ora in questi giorni per la lavorazione dei nostri prodotti, quindi c'è un ragazzo che gestisce un po' tutta la parte del laboratorio che appunto si sta attivando ora in questi giorni, e ad oggi abbiamo tra i 5 e i 9 inserimenti socioterapeutici, che per chi non lo sapesse significa persone che per vari motivi hanno bisogno di essere inseriti in un mondo nel mondo lavorativo, e prima di essere inseriti nel mondo lavorativo solitamente fanno un passaggio in un luogo per fare una specie di prova, se loro reggano, se a loro va di essere inseriti nel mondo lavorativo, è una specie di zona cuscinetto prima di essere reinseriti nel mondo lavorativo. E poi c'è un paio di ragazzi, tra cui Lorenzo, che troverete, quel bellissimo ragazzo in piazza che si occupa, il nostro direttore marketing,
0: che ci deliziano delle bellissime barzellette. Sì, io guardo, sì, andrei al banco di Lorenzo solo per sentire una delle sue barzellette.
2: Non è simpatico Lorenzo, non l'abbiamo scelto perché è simpatico. Ed è quello, il direttore marketing è quel ragazzo che ci fa i 3 mercati settimanali che facciamo, uno a Prato, uno qui in piazza Tasso e uno a Vaiano il giovedì. e Matteo, che è quello che fa le consegne. Questa è la squadra di Fattoria Santa Maria, che si è ingrandita, infatti ora siamo a capire se reggiamo o no, però per ora è tutto bellissimo.
1: Bene.
0: Ma è una curiosità, te avevi fatto la scuola agraria, com'è che ti è nata questa passione? Diciamo,
2: sono molto contento che tu mi faccia questa domanda dopo le risposte dell'AgriQuiz. Sì. Significa no. Grazie.
0: Che potevi essere
2: vabbè, grazie. No, la risposta è no. Ma no, io non ho studiato, ho fatto fotografia per 3 anni qui a Firenze, all'ITIS. E poi da quando ho 18 anni ho aperto azienda agricola, cercando di imparare tutto. No, però questo è un tema interessante, cioè, se uno fa da autodidatta effettivamente gli manca una marea di basi o di cose, ma anche semplicemente di nomi, davvero io faccio fatica a ricordarmi delle cose che magari sul campo le so gestire o le so risolvere, magari non le so. Però è un tema che nella mia vita torna, che io sono nel 2012, quindi sono 13-14 anni che passo 10 ore al giorno a fare orticole, e ho delle grandi mancanze, delle grandi lacune, che però spesso non mi servono. Spesso mi servono, cioè alle volte servono, però è possibile farlo, ecco, anche da autodidatta, perché
1: sei
2: ciò che ho
1: capito.
2: Sono figlio della pratica, bello.
0: E poi adesso partecipa a un bellissimo gruppo e ti aiuterà, capito?
2: Ecco, quello sì, dovrei essere
0: nel tuo percorso di apprendimento pratico. No, poi figurati, a me se sfondi una porta aperta, perché anch'io ho fatto il liceo scientifico e poi sono andata in campagna, anch'io non ne sapevo assolutamente nulla.
3: Beh, se per questo anch'io sono autodidatta e ho fatto 30 anni di informatica, quindi...
0: Cioè, capito, siamo proprio un branco di raccattati.
2: Perché Antonella sa le cose, io no, allora?
0: Perché Antonella studia?
2: Perché sono un coglione.
0: Non ti sminuire, finiamo in pareggio, in pareggio, pareggione.
1: 7-7,
0: a parte
1: ragazzi.
0: Che mi ha infamato la canzone Ci vuole un fiore, no. Che io ho faticato veramente 7 amici per trovare una canzone a tema da mettervi in questa puntata, e sono stata infamata, va bene, ma quando sarò famosa rimpiangerete di avermi infamato in questa puntata.
2: Sì.
0: Vabbè, quindi abbiamo scoperto che potrai diventare il nostro futuro direttore della fotografia del mercato, visto che noi siamo tutti dei cani.
2: Non prendo una macchina fotografica, ma da 8 anni.
1: Ma noi ci fidiamo.
0: Sicuramente farai meglio di noi lo stesso. Okay. Bene, che dire ragazzi, io vi ringrazio un sacco, vi lascerei tornare col vostro bel treno verso la stazione, verso i vostri banchi, chissà che sta combinando Lorenzo al suo banco.
3: No.
2: E perché ci ho detto che
1: vuole mandare? Noi
0: siamo alla stazione, questa regia è alla stazione, quindi scusate. Voi per arrivare avete preso un treno. Ma lui veramente c'ha la DHT.
2: Ma io l'avevo.
0: Ma così ricorda, ma è arrivato avanti.
2: È vero, ho fatto i test 2 settimane fa. Però no, vabbè, poi ne parliamo dopo di questa cosa, magari. Mi fermo un
0: po'. Va bene, allora io direi che manderemo un'altra bellissima canzone, che in realtà poi introdurrà la telefonata che faremo dopo, perché parleremo ancora di musica, lo faremo però con un gruppo che non ha nulla a che vedere con l'ottava rima. E intanto vi mandiamo questa canzone, che è del loro ultimo album.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao,
1: grazie.

0: E rieccoci tornate in diretta. Ma come vi avevo accennato prima, questa è una puntata all'insegna della musica di vario tipo, perché prima abbiamo parlato di Ottava Rima e adesso cambiamo completamente genere, come avete potuto sentire da questa canzone, e dovremmo avere con noi in diretta Tizi. Ci senti, Tizi?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ci senti bene?
1: Sì,
0: Perfetto, noi ti
1: benissimo.
0: sentiamo. Ottimo. Allora, io ti farei parlare subito dicendo intanto come si chiama il vostro gruppo.
1: Allora, io sono Tiziano Fantappiè, sono compositore e musicista di Firenze, anche se da qualche anno vivo in Spagna, a Madrid, e con Federico Marras, che è il bassista del gruppo. Facciamo parte della band Dummy Stroke Brain,
0: Ok, perfetto. Ma
1: che
0: cosa
1: si è
0: significa sto
1: formata più o
0: nome?
1: meno. Ma questo nome in realtà è venuto da un sogno. Da un sogno. Non sappiamo bene il significato di questo nome. Sappiamo solo che è venuto da un sogno e quindi abbiamo deciso di dare spazio all'onirico per
0: Ok,
1: questo
0: quindi è proprio
1: titolo.
0: una parola inventata.
1: Sì, è una parola inventata,
0: Vedi,
1: non ha
0: interessante.
1: nessun tipo di
0: Infatti io mi ero scervellata
1: ricollocazione.
0: e ho detto chiederò direttamente a lui perché non so, non ne so niente. Ma senti, noi abbiamo appunto appena mandato un tuo brano, scelto dal nostro ascoltatore Saverio, che è un vostro fan, e ci ha consigliato due vostre canzoni, la seconda la metteremo poi a chiusura di questa intervista, ma ci piaceva un
1: Ah,
0: po'
1: che bello.
0: chiedervi com'è nata, insomma, com'è nato questo album, che è il vostro secondo, se non sbaglio.
1: Sì. Avete messo Waiting to See the Sun Die,
0: No,
1: giusto?
0: abbiamo messo Runner Parker.
1: Ah, ok, Runner Park, sì, dell'album Waiting to See the Sun Die, il
0: Sì,
1: secondo, sì.
0: certo, sì.
1: Sì. Gli album, entrambi, cioè il primo che il secondo, nascono da un'esigenza di voler abbattere quelli che sono poi i generi musicali, perché secondo noi quello che hanno fatto nel tempo è limitare la musica e creare un appiattimento per quanto riguarda la creatività e la fantasia, sia dell'ascoltatore che poi dei musicisti, dei compositori. E quindi il secondo disco è un po' diverso rispetto al primo, perché il primo è totalmente sperimentale, cioè non avevamo una direzione, per così dire, di stile, mentre il secondo viene sempre da un esperimento, da brani fatti dal primo all'ultimo, composti da Federico e arrangiati e prodotti da me. Quindi c'è questo mix di queste radici elettroniche di Federico unite alla produzione che manda questa musica in direzioni un po' diverse dalla classica musica elettronica.
0: Vedi,
1: Diciamo
0: infatti io da
1: il.
0: profana ti avrei subito chiesto che genere è quindi questo album, come lo
1: No,
0: definiresti? Ecco, mi hai già risposto, quindi sto zitta, non dico nulla, però noi
1: no,
0: sappiamo.
1: cioè, c'è un lato di convenzione che possiamo stare a parlare di generi e di stili, però dall'altro lato, quando questi stili poi vengono usati, diciamo, dalle compagnie discografiche per vendere di più, fondamentalmente è lì che si crea un po' il bandolo della matassa. E quindi non è sbagliato parlare di genere, però allo stesso modo ogni genere ha delle regole che sono un po' fittizie, se ci pensi. Cioè, qual è la differenza tra rock e hard rock, o tra rock e metal, tra rock e blues? E quindi forse ne possiamo parlare più a livello di strumenti, è una musica elettronica con degli strumenti orchestrali, delle chitarre acustiche, delle chitarre classiche, che magari arricchiscono sicuramente la musica elettronica stessa.
0: Ma
1: Insomma.
0: perché tu hai una formazione proprio da musicista?
1: Io sono laureato al Conservatorio di Firenze all'indirizzo jazz, però sì, faccio lavoro come compositore di musica. Sì.
0: E i tuoi strumenti, diciamo, no, diciamo, lo strumento preferito.
1: Strumento preferito, wow. Il
0: Puoi anche
1: mio
0: dirmi lo
1: strumento,
0: strumento
1: il
0: preferito di
1: primo.
0: ora, in questo momento,
1: Ah,
0: beh,
1: di
0: se non ce
1: ora.
0: n'è uno, in generale.
1: Vabbè, è sempre stata la chitarra elettrica, è sempre stato il primo strumento e più che altro perché le possibilità di sperimentare sono infinite. Con tutti i pedali, gli effetti che ci sono, è veramente bello. Cioè, può diventare altri strumenti, diciamo, è molto versatile.
0: E tu e Federico suonate insieme da tanto, no?
1: È da quando avevamo 11-12 anni, sì.
0: Wow, quindi siete amici d'infanzia praticamente.
1: Sì, perché in realtà le nostre famiglie già si conoscevano prima che nascessimo, quindi in realtà sì.
0: Vero, eravate predestinati.
1: Davvero predestinati.
0: E com'è che ti sei avvicinato alla musica?
1: Ma io personalmente mi sono avvicinato alla musica quando mi sono trasferito dalla periferia di Firenze verso la campagna, dove c'era una scuola di musica con un professore molto, molto bravo, che mi ha fatto nascere la passione per la musica. Ricordo ancora la prima lezione di musica, la prima classe di musica, è stata bellissima. E
0: Wow.
1: Federico frequentava la stessa scuola, quindi
0: Vedi
1: credo
0: come
1: sia per
0: cambiano le
1: quello.
0: prospettive. Io da piccina invece mi portarono a fare lezione di piano e io ho un ricordo proprio orrendo della mia insegnante di pianoforte, per cui feci tipo 3 lezioni e disse: non ci voglio andare mai più! E questo è stato il mio excursus musicale, quindi si è concluso nel giro, penso, davvero di 3 settimane. E niente.
1: Il lavoro dell'insegnante è molto importante, sì, specialmente da piccini.
0: Eh sì, ora rimpiango di non saper suonare nulla, però vedi, magari nella mia terza età mi dedicherò a uno strumento.
1: Non è mai troppo tardi.
0: No. Ma senti, torniamo un po' a quest'ultimo album, perché è un concept album, no? Quindi ci racconti un po' la
1: È un
0: storia di
1: concept album.
0: quest'album.
1: E la trama di quest'album parla di un umanoide alieno robot che si chiama Parker, che decide di partire dal suo pianeta d'origine per intraprendere un viaggio alla scoperta dell'universo. E quindi ogni traccia ha una simbologia all'interno di questo viaggio. E nella prima traccia, Enter Here, c'è una simbologia relativa alla preparazione della partenza. Nella seconda traccia si chiama Sail, ovvero salpa, parti, è la partenza in quanto tale. O se no, la terza traccia, ad esempio, Darkened Mind, mente oscurata, dove il protagonista passa dei momenti di tristezza, di confusione, si perde. E quindi ogni traccia ha una storia legata al protagonista, poi vogliamo lasciare anche all'interpretazione di chi ascolta. Però sì, da qui il viaggio continua verso la nel parco, dove c'è questo dualismo tra il sogno e la realtà, fino ad arrivare a IT Games, dove il protagonista di base arriva sulla Terra durante gli anni Ottanta, e si accorge di non essere troppo differente dal suo pianeta d'origine. E da lì arriviamo alla fine dell'album, che è le ultime due tracce, To See the Sundae e Per Fiction e Spaceship, che parlano del protagonista che assiste all'esplosione del sole e del sistema solare, e poi fa ritorno a casa ritorna al suo pianeta d'origine con l'ultima traccia.
0: Quindi ti vorrei chiedere com'è nata questa idea. Mi risponderai in sogno, suppongo.
1: Ma questa idea è nata da entrambi, ma soprattutto da Federico. E quindi sì, è nata da un sogno, in realtà è nata da 80 Games, perché è stato il primo brano che abbiamo portato a termine. E quello che ci dicono spesso di 80 Games, ad esempio, è che sia un brano lento. E noi effettivamente condividiamo questa critica, perché è un brano nato su una sceneggiatura. Cioè, mentre scrivevamo il brano, scrivevamo la sceneggiatura come se fosse un cortometraggio. E quindi in realtà è nato tutto da lì, il progetto.
0: Vedi, ma senti una cosa, per quanto riguarda poi testi e musica, cioè com'è che nasce, diciamo, il brano per voi? Cioè, prima viene il testo oppure vi viene in mente la musica e poi ci mettete le parole? Questo processo creativo un po' come avviene?
1: Ma per me personalmente dipende un po' dai brani, a volte può nascere da una linea vocale, da delle parole, da una melodia, a a cui poi vengono aggiunte delle parole, o se no, perché dipende da come nasce il brano. Se il brano nasce da una melodia, da un riff, per esempio, e le parole ricalcano il riff, allora le parole nascono dopo. O a volte vengono semplicemente in mente delle parole a livello ritmico e quindi che già danno un ritmo al brano. Però in questo caso sì, le idee sono, i testi sono quasi tutti di Federico. E quindi ha scritto il brano e poi ha scritto i testi sul brano.
0: Ok. Vedi, noi salutiamo intanto Federico che ci sta ascoltando, speriamo, no, siamo
1: Eh
0: sicuri che
1: sì,
0: ci sta
1: salutiamolo, Fede.
0: ascoltando, che era al lavoro, e la prossima volta ovviamente intervisteremo lui, perché non scapperà da Radio Contato.
1: Bene.
0: Ma senti una cosa, avete altri progetti in cantiere o diciamo questo in realtà di quest'estate, vero?
1: Questo è sì, di 6 mesi fa, sì.
0: Ok,
1: Ma
0: ma
1: in
0: qua.
1: realtà il problema tra di noi è la distanza, perché comunque io vivendo in Spagna e lui sempre nei dintorni di Firenze, è un po' difficile suonare dal vivo, portare insomma l'album a dei concerti. E quindi per adesso ci stiamo concentrando sulla produzione, sul registrare, sul produrre.
0: Certo.
1: Quindi non so, stavamo pensando di far uscire a breve dei brani singoli che
0: Ok.
1: poi faranno parte di un album.
0: E
1: E
0: se
1: quindi
0: uno.
1: uscire, non so, ogni 6 mesi una traccia,
0: Ah. Ma e
1: qualcosa
0: se
1: del
0: uno vi vuole
1: genere.
0: cercare, dove vi trova?
1: Abbiamo il sito internet da mistrozain.com, altrimenti
0: Perfetto.
1: su qualsiasi piattaforma audio, che sia su YouTube, purtroppo su Spotify ancora ci siamo.
0: E quindi invece è impossibile sentirvi live per ora.

0: Hai fatto tutto da soli? Vi siete appoggiati in qualche studio?
1: Nel primo album, sì, il primo album è stato prodotto da Andrea Nardoni, che è del Relaxo Studio di
0: Di
1: Vallina,
0: Vallina.
1: vicino a Fontanschiere. E il primo album l'abbiamo registrato completamente in studio. Il secondo invece nel mio studio casalingo, nostro, insomma, a seconda di quello che stavamo registrando. Però sì,
0: Dai.
1: home studio, direbbero i giovani.
0: Ah. Bello, bello. Senti, ma ci vuoi dire qualcos'altro su quest'anno? C'è qualche perla, qualche, non lo so, cosa è successa divertente, più o meno assurda, che vi è capitata? Perché mi immagino che con Fede possiate brevitare di tutto.
1: No, con Fede è bello lavorare con Fede perché che può nascere qualsiasi cosa. È un po' come diceva David Bowie, l'equilibrio tra la coscienza e l'incoscienza, no? Quando metti un piede nel vuoto e non sai da dove ti porterà. Più o meno la
0: Sì, è
1: sensazione è
0: vero,
1: quella, sempre bello.
0: rappresenta un po' Fede. Ma allora senti, io direi che siamo quasi alla conclusione dell'intervista, però ti vorrei allora, noi manderemo quindi 80 Games. Ci vuoi dire altre due cose su questo brano? Diciamo, questo è quindi stato il primo brano che voi avete scritto. E da lì poi è partito il tutto.
1: È partito da 80 Games, e in realtà si è venuta formando con il tempo l'idea di questo umanoide alieno robot che passa del tempo, arriva sulla Terra, non si sa da dove viene, passa del tempo sulla Terra, arriva agli anni 80, perché poi lo stesso titolo è un gioco di parole tra la traduzione letterale 80 giochi e anche giochi degli anni 80, quindi c'è un po' questo gioco di parole,
0: Vedi.
1: insomma.
0: E questo brano, se non sbaglio, ha anche un video.
1: Questo brano ha un video, sì,
0: Che è una
1: è
0: specie
1: un
0: di
1: argomento un
0: fumetto.
1: po'. Eh sì, è un fumetto barra videoclip, e l'abbiamo fatto qualche anno fa ormai, sono 2 anni che l'abbiamo fatto, ed è stato realizzato con l'intelligenza artificiale, cosa che, visti i tempi di adesso, non andiamo troppo orgogliosi, però, vabbè.
0: È andata così. Ma e
1: Sì,
0: quindi
1: diciamo, è nata l'idea perché alla fine il protagonista è un alieno robot, è una sorta di intelligenza artificiale. Quindi abbiamo detto, perché non farlo realizzare alla stessa intelligenza artificiale, un po' come se ritrae se stessa, no? Però vabbè, tutto questo prima di sapere che l'intelligenza artificiale ruba gli artisti senza diritti, eccetera, eccetera. Quindi è un argomento un po' controverso.
0: Ma quindi se questa è nata 2 anni fa, quanto ci avete messo, diciamo, a concludere dall'inizio alla fine dell'album?
1: Dall'inizio alla fine dell'album, 2 o 3 anni tutti. Perché
0: Dai. E
1: James è stato il primo, e poi sì.
0: poi tutti gli altri. Dai, è stato un bel processo, eh? Durato un po'.
1: Sì, siamo sempre molto lenti a finire i progetti, quello sì.
0: Va bene, ci sta. Allora, senti, tizio, io ti ringrazio. Adesso manderò quindi 80 Games, visto ormai che è l'albore di questo processo. Ti ringraziamo e ci aggiornerete
1: Grazie a
0: poi
1: voi.
0: quando farete un concerto live. Vogliamo esserci.
1: Ah, certo, ma certo, sarete i primi ad essere invitati.
0: Dai, allora grazie ancora e a
1: Grazie
0: presto.
1: mille per l'opportunità. Saluto.
0: Niente, ciao.
1: Ciao ciao.

0: Oh, eccolo lì, binario 1349.
1: Andiamo!
0: Dai, su!
2: Oh, ma che te pare che sei ribotte?
3: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
4: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
5: E rieccoci. Beh, una puntata all'insegna della musica, del divertimento e delle sfide. Insomma, andava bene.
1: Dai, è andata molto bene. Sembrava quasi fossimo uscire fuori tema, ma non è vero.
5: No, noi ci siamo divertiti un mondo e non è finita qua perché, come di consueto, c'è la nostra rubrica preferita, ma che ve la facciamo lanciare dalla voce portante.
6: Presento me stessa, Pamela presenta Pamela. Ecco a voi la nuova puntata di Cinemela.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC. Sovranità alimentare, GC, GC. Genuina e clandestina, GC, GC. Rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour. Meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cinenera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Ed eccoci, bentornate a tutte e a tutti a Cinemela, puntata numero 4. Vi parlerò oggi di quei film, quella tendenza dei film contemporanei di utilizzare dei format, degli stili, ecco, degli stili non troppo adeguati al tenore della trama. E mi spiego meglio. Noi siamo abituati a vedere un musical e ad interpretare questo musical come un contenitore di una storia abbastanza leggera. Ecco, ultimamente si fa uso di forme cinematografiche leggere per raccontare delle storie pese. È il caso, ad esempio, dei Peccatori, questo film di Ryan Coogler che è del 2025, è candidato agli Oscar. Che io ho trovato molto abbastanza brutto, bruttarello, però vorrebbe in qualche modo richiamare tipo Dal tramonto all'alba di Quentin Tarantino, ecco, cioè di mettere più film dentro a uno stesso film e quindi da una situazione, diciamo, drammatica che è quella dei neri d'America. Degli anni 30 e quindi l'uscita, insomma, comunque da un periodo di schiavitù e l'ingresso in un periodo di razzismo, ecco, di razzismo pesantissimo. È la storia, tra l'altro, è ispirata alla storia di questo musicista blues di colore, Robert Johnson, che è venuto via appunto dalle campagne del Mississippi, però attraverso comunque l'amicizia e l'apertura di un locale in cui si faceva musica nei neri, un punto di ritrovo per persone di colore, che viene attaccato dal Ku Klux Klan. Ecco, e quindi una storia, insomma, che noi siamo abituati a vedere rappresentata come il dramma che è. E invece in questo caso Ryan Coogler ha deciso di utilizzare l'horror musical, ovviamente perché c'è la musica che appunto poi vira verso l'horror e comunque è un film d'azione, e sono questa dissonanza, diciamo, che deve essere fatta molto, ma molto, ma molto bene e scegliere, diciamo, probabilmente una finzione un po' più spinta, ecco, di quella del Ku Klux Klan, che purtroppo è una piaga che ancora non si è estinta. Quindi fra vedere quelli del Ku Klux Klan che diventano dei mostri, degli zombie, e vedere in musical una situazione che già te la senti che diventa una brutta situazione. E sì, in più neanche gli attori non mi sono sembrati un granché. Questo Peccatori candidato agli Oscar, direi che è un film appunto interessante. Si può anche fare a meno di vederlo, però è interessante perché c'è questa tecnica appunto che poi si ritrova in altri film di cui oggi vi faccio i nomi, poi farete voi le vostre valutazioni in merito. Tra l'altro, comunque, tutti i tre i film che vi consiglierò oggi. Dai Peccatori a questo Kneecap di cui vado a parlare, ma è anche l'ultimo, sono a mio avviso, nonostante appunto siano musical anche, nel senso che questo Kneecap è proprio definito un musical commedia, secondo me non è un film da far vedere a persone giovani, nel senso che comunque c'è anche un livello di violenza, di esplicito, insomma, che io insomma, risparmierei alla gioventù potendo evitare. Comunque, veniamo a questo Kneecap, che è un film del 2024. Anche questo è una commedia musical di Rich Peppiat, che racconta la storia di questo gruppo musicale abbastanza improbabile, rap, che promuove appunto, promuove e rivendica l'utilizzo del gaelico, cioè la lingua dell'Irlanda del Nord. E lo rivendica appunto nell'uso di questo genere musicale che è il rap. E è, diciamo, simpatico questo, nel senso che questi si fanno qualsiasi tipo di sostanza e quindi è anche, diciamo, reso simpaticamente l'ambientino, ecco, che di questo trio. Uno di loro, tra l'altro, è anche un professore in questa scuola di Belfast, quindi va in incognito, ecco, a fare i concerti, però insomma, questo mondo appunto.
un po' degenerato dall'uso delle sostanze, dal fatto comunque che c'è molta violenza dentro alle parole di questi brani musicali. È abbastanza una storia abbastanza paradossale. Ecco, appunto. Si tenta di avere questo approccio leggero in una situazione, diciamo, culturale e sociale che siamo abituati a vedere, cioè quella dell'Irlanda che comunque mantiene e porta avanti come la memoria delle proprie sofferenze negli anni, nei duri anni, no? Di contrasto con l'Inghilterra, con la repressione, tutto quello che c'è stato e anche la risposta politica, l'ira, insomma, siamo abituati a film di ben altra, sì, così, di ben altro sguardo, di ben altro approccio e quindi anche questa disabitudine rende questo Kneecap, che è il nome del gruppo musicale che tra l'altro significa gambizzato, ecco, per darvi anche un'idea di quanto ancora comunque questo linguaggio e questa violenza vengano rivendicati nel film, che comunque appunto vi potrete fare un'opinione voi a vostra volta reperendolo. L'ultimo film di cui vi voglio parlare in questa puntata si chiama Il Correo, è un film giallo di Daniel Calpasoro. È un film del 2024, del 2024, ambientato in Spagna. Ecco, Il Correo, diciamo, è più avvincente degli altri due sicuramente, nel senso che comunque c'è una trama dentro a un contesto politico, sociale ed economico, soprattutto perché è ispirato tra l'altro a fatti realmente accaduti e fatti realmente accaduti dentro al contesto della bolla economica esplosa nel 2008 con tutti i grandi crack, le grandi crisi che poi si sono ripercosse sulla popolazione e in particolar modo appunto il film racconta di come in Spagna si è avuto l'impatto di tutta questa grande momento, ecco, di acquisto di case che dopo le persone non riuscivano a pagare perché comunque erano all'interno appunto della bolla finanziaria che gli è esplosa più o meno in faccia. E in questo film c'è un protagonista, tra l'altro un bravissimo attore, secondo me, che si invaghisce del denaro tanto per cambiare e quindi diventa un corriere che sposta denari dai traffici dei cinesi ai traffici degli spagnoli, ai traffici di qua, ai traffici di là, li fa tutti, li combina tutti, ecco. E quindi sì, anche questo è trattato in maniera comunque anche molto leggera, nonostante questo ne combini di tutti i colori, forse ecco dei tre è quello che più vi caldeggio, più viene caldeggio la visione, ecco. Detto questo, sui peccatori, Kneecap e Il Correo, direi che con i film che ci portano quasi all'estremo di dire mamma mia, anche no. Vi posso lasciare a questa settimana con una buona visione. Sempre vi consiglio di spulciare sulla piattaforma di RaiPlay che è sempre gratuita e che sempre qualcosa di buono ci può dare. E vi saluto e vi auguro un buon proseguimento.

0: vado a casa.
1: E cosa dici, Grebana?
2: Io direi...
1: Andiamo a casa anche noi?
2: Ho pure finito la voce. È un chiaro segnale che dobbiamo andarcene prima.
1: Oggi ti
2: che
1: sei sdata,
2: non mi sentiate proprio più. No, sì, questa griquiz mi emoziona sempre più. Adesso ho finito la voce. Quindi io direi, vi salutiamo. E a questo punto noi probabilmente ci sentiremo in diretta il 27, quindi manderemo due puntate di approfondimento il 13 e il 20 e ci sentiremo di nuovo in diretta il 27. Adesso vi lasciamo con questa canzone del Boss che parla un po' dell'attualità purtroppo e di Minneapolis. Quindi buone settimane care e ci sentiamo presto.
1: A presto.

0: Bentornate e bentornati, Slick Chick, Radio Wombat. Oggi una puntata che veramente è speciale, che più speciale non si può. Proprio siamo in un, non lo so, una festa. Perché ho qui in studio dovrebbe essere la TG3, in regia, la Wombat regia, abbiamo un ospite che veramente ci fregiamo di avere qui con noi, è un onore, abbiamo Strelka di Wokwops una volta, ma Lorda d'Oro attualmente.
1: Wokwops una volta, veramente, mi dimentico sempre della fase di Wokwops.
0: C'è una fase
1: Una fase
0: importante.
1: importante, sì.
0: Fase importante anche perché le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Wombat forse riconosceranno la tua voce proprio perché appunto dai microfoni anche di Radio Wombat facevi a suo tempo qualche anno fa Wokwops, trasmissione che raccontava un po' la tua esperienza, tua e di Belka negli Stati Uniti e il vostro diario dalla sofferenza un po'.
1: Veramente, e pensa cosa sarebbe potuto essere adesso.
0: Infatti vi è andata benissimo, cioè a noi è andata
1: A
0: male
1: me è
0: perché
1: andata male.
0: avremmo voluto come dire, una piccionaia su quella meraviglia che sono adesso gli Stati Uniti. E adesso Orda d'Oro, dopo ti chiederò un po' meglio di raccontarci. In realtà l'Orda d'Oro la potete ascoltare normalmente su Radio Onda Rossa, ma gliela abbiamo anche fregata nel nostro furto di trasmissioni che facciamo abitualmente e impunemente su Radio Wombat. Quindi dopo magari chiacchiereremo un po' meglio e spiegheremo a chi non conosce questa trasmissione di cosa si parla. Però io direi che stiamo già tergiversando troppo e dobbiamo introdurre questa puntata speciale, che non è che siamo qui a chiacchierare o crederete di futilità. No, abbiamo un argomento preciso, dobbiamo rimanere sul pezzo e quindi forse partirei subito con questo pezzo molto importante che ci serve a introdurre l'argomento di stasera. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo.
0: Ecco a voi.

0: Christmas.
1: Mi dispiace tantissimo che non possiate vedere il video con noi di questa potente canzone.
2: Penso che comunque, secondo me, è perfetta sintesi delle nostre due trasmissioni.
1: Sì, l'abbiamo scelta per questo.
2: Tecnicamente complicatissimo, ma anche estremamente tamarro.
1: Sì, ma proprio con orgoglio. Tra l'altro, veramente, cioè, fuori onda, comunque facevamo il balletto, cercavamo di fare questo balletto. Devo dire, sì, un po' così, un po' dozzinale, se possiamo dire.
2: Non hanno speso le loro migliori risorse sul balletto.
1: No, potevamo fare di meglio.
2: Comunque questo era Umet Özkan, che in realtà è un cantante di gola mongolo, cantante di canto armonico mongolo, che si cimenta nella techno.
1: Esatto, e gli riesce molto bene. Ve lo diciamo subito, è tutta così questa puntata, cioè non è che a un certo punto... Beh no, non è vero, ci saranno dei colpi di scena.
2: Ci saranno
1: dei
2: colpi di scena, ma non migliora.
1: No, non peggiora, a seconda del vostro gusto. Quindi allora, Radio Wombat, intanto vi diamo gli estremi, radiowombat.net, estremi per querelarci, radiowombat.net, il sito al quale potete connettervi per sia ascoltarci in diretta, in streaming, se non vi trovate in quel di Firenze e dintorni, sia anche guardare, ascoltare podcast, le repliche passate. E invece se vi trovate nei dintorni di Firenze, financo oltre Prato, potete ascoltarci in onde medie, 13.59 la frequenza, in onde mediocri. Poi vi ricordo anche postawombat@insiberia.net, oggi dominio assolutamente appropriato. E il pad diretto a wombat.vado.li, al quale potete scrivere i vostri improperi o complimenti sicuramente in diretta, perché li leggiamo mentre voi ce li scrivete. E quindi, allora, contestualizziamo. Non siamo completamente impazzite, forse un po' sì, però partiamo, se sei d'accordo, nel capire anche perché sei qua e perché ti abbiamo fatto parlare di questa cosa a Slick Chick.
2: Dici, oltre a farti da spalla comica.
1: Certo, che comunque basterebbe. No, allora, intanto parliamo un secondo, giusto per introdurre, dell'Ordadoro e per raccontare anche di cosa racconta l'Ordadoro e perché questa joint venture di due trasmissioni, Slick Chick e Ordadoro.
2: L'Ordadoro è una trasmissione che si occupa di parlare di Asia centrale da un punto di vista che arriva da dentro la regione, perché è una regione che viene rappresentata molto poco storicamente nei media mainstream europei, però c'è tanto che succede. È un posto innanzitutto molto grande, con tanta diversità culturale, c'è fermento politico, culturale, sociale in questa regione del mondo che si conosce veramente molto poco. È l'argomento di cui io mi occupo per ricerca, per formazione sono linguista, mi occupo di lingue dell'Asia centrale, e me l'ero un po' inventata perché quando sono andata a vivere lì ricevevo in continuazione domande su questa parte del mondo, da parte di compagne varie, che giustamente erano incuriosite, e ho pensato la migliore maniera di rispondere è rispondere a mezzo stampa.
1: Giustamente.
2: E quindi riciclare queste risposte e magari renderle interessanti per qualcun'altra. E ormai sono quasi 3 anni che continua.
1: Sì. A reti unificate tra un po', cioè, esatto. A breve.
2: Veramente. E su Radio Onda Rossa andiamo in onda un mercoledì ogni 2, quando la vita non è troppo complicata, più o meno verso mezzogiorno, e solo recentemente ho scoperto andiamo in onda anche su Radio Uomo.
1: Anch'io, ma questo non si dovrebbe dire. Sì, su Radio Wombat, ora io velocemente correrò sul palinsesto per dirvi quando ci sei, secondo me, sì, io così la butto là, ma secondo me sei il giovedì dalle 14.30, però vi consiglierei di controllare questa informazione, perché la sto dando un po' al volo. In ogni caso, sì, potete ricontrollare... guardando furto di trasmissione altrui sul nostro sì è vero, no, però era alle 18, ho sbagliato, c'era quasi giovedì, ogni due giovedì alle 18, e comunque si terremo aggiornate questa informazione. E quindi abbiamo pensato di deliziarvi con questa trasmissione incrociata, Slick Chick, invece, per chi non avesse mai ascoltato questa trasmissione, è una trasmissione che esiste da un bel po' di anni, che è, diciamo, una trasmissione a carattere fintamente musicale, che con la scusa di un argomento, una parola, una suggestione, fa ascoltare diversa musica, la più improbabile tendenzialmente, però è anche un po' la scusa per parlare di cose che ci interessano e ci piace raccontare. Quindi questo incrocio oggi avviene sul il Canti Armonici, o li possiamo chiamare in vari modi, canti di gola, canto armonico, canto difonico, ci sono canto sovraglottico, ci sono mille diciture. Poi dopo magari entreremo un po' più sul tecnico, giusto per fare un po' un pippone non richiesto. Però volevamo partire da un pochino delle informazioni che dessero un po' un contesto geografico e culturale, perché questo tipologia di canto che vi abbiamo fatto sentire in questo primo pezzo, che capisco che probabilmente eravate, come dire, distratte anche dal fatto che comunque non l'abbiamo detto, ma stava cantando Jingle Bell, cioè così. Cioè
2: perché sì, c'era bisogno di introdurre.
1: Forse sì, c'erano delle renne nel video comunque, anche se non, vabbè. E quindi niente, in realtà è una tipologia di canto che si è sviluppata in alcune regioni, ma anche abbastanza lontane tra di loro, come vedremo. È anche strana questa questione, non è ancora del tutto risolta, non abbiamo ben capito tutte le connessioni. Fatto sta che si è sviluppata in alcuni contesti geografici e culturali particolari, alcuni dei quali tu conosci bene, e quindi ti chiediamo un po' di contesto su questo.
2: Sì, la versione più famosa del canto di gola è associata alla Repubblica di Tuva, che si trova in Siberia, Siberia meridionale, una parte appunto della zona siberiana che è a contatto con la Mongolia nella zona di Bayan Olgin. Questa è una parte della Siberia a lingua turca. La Repubblica di Tuva, stiamo parlando di un posto che in totale fa 300.000 abitanti, per cui,
1: come dire,
2: un territorio largo, ma una popolazione non molto densa, che è di lingua turca, di cultura turca, di religione tradizionalmente animista. Fa parte di tutta quella collezione di popolazioni indigene della Siberia, e in realtà in generale di tutta il territorio di quella che è l'ex Unione Sovietica, che è stata riconosciuta come ufficialmente destinata a una repubblica, a uno spazio geografico territoriale dove possono regolarsi con una serie di istituzioni autonome e sono autorizzati ad utilizzare la lingua nazionale anche per lo spazio pubblico. Quindi una popolazione molto piccola che ha questa pratica culturale del canto armonico. Cioè, io lo conosco con il nome di canto tuvano,
1: sì,
2: addirittura, perché è l'unica
1: è molto
2: variante,
1: peculiare, esatto. Sì, è vero.
2: Il canto tuvano, che si sviluppa come una pratica religiosa legata all'animismo, vengono performati questi canti per mettersi in contatto con gli spiriti. L'intera regione dove si trova Tuva è animista, anche nelle aree invece di lingua mongola, dove comunque si pratica un pochino una forma di canto simile. È la regione da cui alla caduta dell'Unione Sovietica si inizia a fare un percorso di marketizzazione all'estero di questa forma di canto, quindi forse anche uno dei motivi per cui è il più conosciuto tra le altre varie forme che vi presenteremo oggi, è perché c'è stata subito un'istituzionalizzazione. La Repubblica di Tuva ha fondato l'Orchestra Nazionale Tuvana che si occupa di questo e ha dato tantissimo supporto ai suoi performer. per la produzione appunto di questa forma di arte, e li ha un po' lanciati all'estero, per cui sono molto famosi in realtà alcuni dei gruppi che escono da questa parte del mondo, e questa forse è l'eredità culturale tuvana più grande di tutte, cioè si ricorda forse ancora di più dello sciamanesimo, diciamo, è proprio il canto armonico, è un grande aspetto dell'identità.
0: Vedevo che se la litigano con la Mongolia, cioè che comunque la Mongolia vuole farsi riconoscere come quelli che l'hanno inventato, e vedo che c'è una faida.
2: Sì, non mi stupisce. Tra l'altro i nomi con cui si chiamano le varie tecniche sono in tuvano, ma se devo essere sincera, il tuvano dovrebbe essere una lingua turca, quindi stessa famiglia del kazako, ma io non capisco niente di quello che dicono, mi sembrano molto più simili al mongolo, e quindi
0: sarà
2: mi chiedo,
0: come sarà.
2: Esatto, cosa sia successo. È vero che è una lingua sempre appunto famiglia del turco, ma rimasta un po' isolata dalle altre, quindi probabilmente ci sta che non sia prototipica.
0: E questo è un po' il contesto di questa regione, però come dicevamo in realtà è strano che questo tipo di canto, ora poi lo vedremo, ci sono varie tipologie, è un tipo di vocalità veramente complessa, non è, lo sentirete insomma, cioè, ora vi faremo anche ascoltare degli esempi un po' più classici che probabilmente potreste aver sentito. A molte persone può venire in mente, quando associano i canti armonici, alcuni tipi di vocalità buddiste di certe regioni del Giappone. In effetti sì, anche se quel tipo di canto armonico è un tipo di canto ancora diverso e si produce in una maniera ancora diversa rispetto a quello che vi faremo principalmente ascoltare oggi. Ci sono vari modi di produrre questi suoni e di controllarli, soprattutto di base è una tecnica molto difficile, molto complicata, cioè complicata, insomma ci devi stare un bel po' a impararla, e si è sviluppata anche in altri contesti, tra cui molte persone magari italiane potranno associare, magari anche ascoltando il primo pezzo che vi abbiamo fatto sentire, gli verranno in mente i canti sardi, dei tenores sardi, e in effetti non è buttata di fuori, perché anche il canto dei tenores sardi effettivamente viene definito canto sovraglottico, canto armonico, è in particolare un tipo, una sottocategoria del canto armonico, perché come lo vedremo il canto armonico c'ha tanti tipi di vocalizzazione, tante tecniche che producono dei suoni anche molto diversi tra di loro. Il canto sardo si chiamano i tenores perché c'è un tenor che mantiene un bordone sotto, questa è una caratteristica tipica del canto armonico, cioè c'è sempre un suono principale, diciamo, che sta sotto, che generalmente è molto basso di frequenza, e poi sopra questo ci sono altri vocalizzi e altri suoni. A volte questi suoni secondari vengono fatti da altre persone, quindi più che altro è una polifonia, altre volte invece è la stessa persona che riesce in qualche modo a produrre due suoni o più suoni contemporaneamente, e oggi vi faremo sentire un po' tutti questi esempi, però visto che li abbiamo citati vi dobbiamo per forza far ascoltare i tenores de Bitti. Perché effettivamente loro hanno un tipo di canto armonico che però lo sentirete, provate a concentrare il vostro ascolto soltanto sulla frequenza più bassa, quella più roca, che è il cosiddetto tenor, che tiene un po' la linea di tutto, sulla quale poi viene richiamato tutto il resto. E sì. Non so se hai delle perle sulla Sardegna e sul tenore di Bitti.
2: Soltanto, non lo so, sulla Sardegna, soltanto che ci devono andare a vivere dei pastori kirghizi, pare.
0: Ah, vedi?
2: C'era un progetto del, non so quale ministero dell'agricoltura, forse della regione Sardegna, di invitare persone dal Kirghizistan a ripopolare zone abbandonate, perché le tecniche di allevamento sono simili, i due territori sono simili.
0: Cioè, quindi faranno tipo un'orchestra favolosa, un coro favoloso.
2: Non ci avevo pensato. Beh, in Kirghizistan non so se fanno il canto.
0: Non so, magari lo imparano.
2: Però c'è una connessione, ci teniamo a dirlo, Centro Asia Sardegna.
0: Benissimo, ascoltiamola. C'è un po' un intro. Suspense.

0: La gente proprio invisibile. Tra l'altro, questo era live a Belgrado. Così, giusto per darvi un'informazione inutile. Sì, e c'è anche la signorina che presenta. Ecco, no, ora le censuro. E, poi, continuando sulla nostra scia di amenità, in giro per il mondo, in realtà abbiamo incontrato, no, questo penso che entrambe non lo sapevamo, un esempio di canto armonico anche in Africa.
1: Sì, che strano, questo in lingua Xhosa, si pronuncia con un click, che è una cosa,
0: Non è un errore tecnico.
1: non è un errore tecnico, si pronuncia con un click all'inizio.
0: Però scusa, puoi rifarlo, ti prego.
1: Cosa?
0: Ok. Una delle poche volte in cui a Slick Chick finalmente pronunciamo le cose bene, non a caso.
1: Complicatissimo.
0: Oh.
1: Va
0: Oh,
1: bene, niente.
0: bene,
1: E mi ha fatto penare sull'esame
0: bene. Ci
1: dell'alfabeto
0: credo.
1: fonetico internazionale.
0: Vabbè.
1: E, gruppo linguistico Bantu del Sudafrica, abbastanza grande come numero di parlanti. Le lingue Bantu sono molto, molto grosse, caratteristici questi suoni, tra l'altro. Tra l'altro, forse è lo stesso gruppo di Miriam Makeba, che mi sa che lei canta in cosa?
0: Ok,
1: Adesso lo ripeto perché mi
0: perché ti è
1: viene.
0: piaciuto, certo.
1: Comunque, sì, abbiamo scoperto che il canto armonico si pratica anche lì, con una differenza che per me era molto, cioè, grossa, che mi è saltata all'occhio, perché nella cultura tuvana, e poi anche nelle versioni mongole, in realtà, del canto di gola mongole buriate, il canto di gola è appannaggio degli uomini. E c'è una grande differenza di genere, una grande aspettativa di genere, in realtà che adesso sta un pochino cambiando perché ci sono state artiste, che hanno ripreso in mano questa tecnica, però storicamente, tradizionalmente, il canto armonico è canto maschile. Mentre invece sembra che, in quest'area, cioè in questa comunità africana, il canto di gola sia più appannaggio delle donne, che in realtà non è un unico nella storia del canto armonico, ma era molto diversa dalla situazione appunto siberiana che conosco io.
0: E anche della Sardegna, devo dire, perché
1: Ah,
0: anche in Sardegna i
1: vero?
0: tenores sono uomini. E, sì, ora noi vi facciamo ascoltare un unico brano che abbiamo trovato, perché insomma non è proprio semplicissimo destreggiarsi su questo argomento, e abbiamo trovato un unico brano di cui io non so assolutamente pronunciare i nomi. Te sì,
1: Non lo
0: no,
1: so se
0: no,
1: questo.
0: no, secondo me poi lo
1: Sì.
0: scriviamo e la gente se lo legge, ora non è che dobbiamo proprio, non vogliamo dare sfoggio delle nostre
1: Cioè, ci
0: competenze.
1: sono altri click dentro quella parola. Ti
0: Sì.
1: posso dire che la Q va pronunciata come un click, però non
0: Ah,
1: so
0: questo è
1: quale dei cinque,
0: interessante.
1: per cui.
0: No, perché c'è troppe consonanti in
1: Sì,
0: questo.
1: non sono tutte consonanti, però non lo so, mi fermo alla
0: No, no,
1: lingua.
0: no, ma infatti, no, ma infatti non, no, non penso interessi alle nostre ascoltatrici, comunque anche se gli interessa, si arrangiano.
1: Se parlate, cosa scriveteci.
0: Sì, assolutamente. E vi facciamo ascoltare questo brano, che comunque dura molto poco, vi vogliamo rassicurare. Alcuni brani li censureremo un pochino, cioè, perché, no, alcuni no, non potremo mai, alcuni
1: Alcuni per
0: sì, per
1: voi,
0: voi,
1: bene.
0: perché temiamo veramente il suicidio di massa. Quindi questo però invece è piuttosto sintetico, quindi ve lo facciamo ascoltare per intero e poi ci facciamo anche la doppietta, si diceva?
1: Sì, dai, poi vi facciamo sentire un brano, questo con canto armonico buriato, quindi regione sul lago Baikal, dentro nella Federazione Russa, ma di lingua della famiglia del mongolo. Lei è un'artista ariungoa che è famosa perché è stata tra le prime a cioè prendersi, appropriarsi della pratica del canto armonico tradizionalmente lasciata agli uomini. Questa canzone si chiama Erbed Sogor ed è una canzone tradizionale che lei rifà in questa variante. Lei è famosa per fare folk tipo elettronico, un
0: Sì,
1: po'.
0: delicata anche lei. Cioè, dopo poi vi metteremo assolutamente come da tradizione di Slick Chick, nell'articolo pubblicheremo tutti i nomi, ma vi invitiamo veramente a guardare tutti i video. perché sì, sono una parte fondamentale del tutto. Bene, quindi partiamo però invece da quelli che non so pronunciare col click, ecco.

0: Grande ammirazione, grande ammirazione, veramente.
1: Spiegaci perché, spiegaci perché.
0: No, perché allora, a parte meravigliosa, ma in generale, questa che avete sentito era, a parte alternava due stili di canto completamente diversi. Avete sentito la prima parte con una vocalità molto chiara, molto melodica, così. E invece dopo questi canti gutturali di gola, dove lei riusciva a veramente raggiungere delle frequenze bassissime di cui io ero veramente profondamente ammirata, anche perché questo tipo di vocalità sovraglottica, questo canto armonico di questa tipologia, che come avete sentito è

0: suono molto lungo tenuto, suono, insomma, un rumore barra suono tenuto roco, lungo, lei riusciva a tenerlo per tantissimo tempo, non è banale tenerlo per così tanto tempo, quindi con un unico respiro, e soprattutto per una donna che tipicamente ha un'estensione, sì, a volte anche piuttosto variabile, le donne possono anche andare molto in basso. Però riuscire a toccare quel tipo di note, che comunque erano note perché erano distinguibili, e tenerle così basse e così a lungo è un'arte notevole, veramente, veramente bella. Quindi io la stimavo molto. Tra l'altro, anche qui, Slick Chick che mi ascoltava, sa che c'ho un po' sta fissa. Amo molto le vocalità che giocano col genere, che quindi lei è vero che si è ripresa uno stile. Che non sarebbe prettamente femminile, o finora non era stato caratterizzato come femminile, e lo fa riappropriandosi di frequenze bassissime che propriamente non attribuiamo al genere femminile. Quindi è molto interessante questo giocare tra questi estremi.
1: È il glam
0: È il glam che
1: della
0: arriva.
1: Siberia.
0: Esatto. Esatto. Arriviamo ad altre regioni che sempre hanno questo tipo di vocalità storicamente, che l'hanno coltivata in maniera, lo vediamo, leggermente diversa. Però, come dicevi all'inizio, molto spesso questo tipo di vocalità nasce in culture animiste e nasce per fare il verso agli animali, ovvero per riprodurre suoni della natura, in particolare suoni animali.
1: Sì, per entrare appunto in contatto con gli spiriti della terra, soprattutto durante, cioè, dato che appunto nasce come pratica maschile, durante i periodi di transumanza con gli animali, per cui appunto i pastori tradizionalmente producono questo canto quando sono in contemplazione nella natura mentre aspettano che le pecore mangino. E questo porta questa associazione molto forte dei tre stili principali del canto armonico di Tuva con vari aspetti, diversi aspetti del mondo animale, che danno poi il nome a questi tre stili. Ci sono tanti stili diversi che poi mescolano questi tre con altri elementi, però
0: Sì.
1: diciamo i tre principali, quelli che chi fa canto di gola dovrebbe essere in grado di gestire, sono il Sigit, che è quello più alto, cioè dove si mantiene il pitch più alto di tutti, che dovrebbe,
0: Sì, no, vabbè.
1: dovrebbe risuonare come il canto di un uccello.
0: Che se lo sentite, allora, giusto per darvi delle coordinate anche fisiche, fisiologiche, il canto armonico sfrutta, a seconda delle tipologie che sentiremo adesso, cioè che vi stiamo descrive per descrivere, sfrutta alcune zone della gola e della laringe e degli organi fonatori. Non sempre gli stessi e non sempre, cioè a volte anche insieme, però sì, in alcuni casi, in alcune tipologie che ci stai per dire, si utilizza per esempio soltanto quelle che vengono dette le false corde, ovvero la sovraglottide, quindi immaginatevi come dei cicciottini, delle membrane che stanno sopra le corde vocali e che normalmente sono di fatto la parete della gola, che non vengono assolutamente usate per produrre suoni. Che però invece possono produrre dei suoni, in particolare normalmente producono degli armonici, ovvero delle frequenze secondarie. Alcune di queste tipologie di canto che tu ci stai dicendo sfruttano questo tipo di organi, quindi le false corde, e si fanno solo con quelle, altre sfruttano anche le corde vocali, altre sfruttano entrambe, cioè insomma, giostrandosi con tutti questi tipi di organi che producono suoni, si riesce a modulare dei suoni diversi. Lo dicevo, scusa, per introdurti, perché il primo che tu ci citavi, il Sigit, riesce a fare dei suoni molto alti, spesso di plofonie, che sono quei flauti che sentite, quei sibili, così. perché sta utilizzando anche le corde vocali.
1: Sì, sta sopra la fondamentale, deve stare
0: Esatto.
1: subito sopra la frequenza F0 della
0: Quindi
1: voce.
0: molto più alte, mentre invece quando sentite quelle che vi abbiamo fatto sentire finora, che invece erano tutte molto più roche e basse, lì si utilizza prevalentemente, se non soltanto, le false corde vocali.
1: Sì, gli altri stili che si sono sentiti finora forse sono più tipici dello Humei. Questa è il range di mezzo. Non so dire range
0: Sì.
1: in italiano.
0: Giusto range,
1: Range,
0: direi.
1: range di
0: E
1: mezzo.
0: registro anche, si può
1: Registro
0: dire,
1: di
0: ma è un
1: mezzo.
0: po' fuorviante.
1: Registro di mezzo che dovrebbe suonare come il vento che passa tra le rocce. Questa è la descrizione che viene data. Questo sta sulla fondamentale, quindi sulla frequenza F0 della vostra voce, della vostra capacità di appunto escursione. E questo è il termine, tra l'altro, che viene anche utilizzato come iperonimo per definire tutto il processo del canto armonico, per cui a volte negli articoli anche di divulgazione che parlano del canto di tuba ci si riferisce a tutto il processo del canto come Humei, anche se in realtà tecnicamente è uno dei tre tipi fondamentali. L'ultimo tipo invece è il Kargera, questa è la versione invece con il pitch basso, col picco basso della voce, che sembra il growl.
0: Eh sì, eh sì. Lo
1: Sembra.
0: vedremo, dopo vi spiegheremo anche perché, che differenze e cose che invece si accomunano.
1: Sì, sta sotto
0: Sì.
1: la fondamentale, e questo dovrebbe rappresentarci il vento in inverno o il pianto di una mamma cammello separata dal suo piccolo.
0: Non voglio mai sentire nella vita
1: Mamma.
0: mia. Vabbè,
1: Sì.
0: così, eh.
1: E poi, appunto, come abbiamo detto, ci sono abbellimenti che si possono aggiungere a queste varie tecniche coinvolgendo altre parti dell'apparato fonatorio, per suonare simili ad altri elementi della natura. Per esempio, se ci aggiungete un ritmo sotto, state performando l'Enseghiler, che invece è il suono del cavallo che corre, che è anche questo molto tradizionale nel canto tuvano, perché tante delle canzoni in realtà poi tradizionali di Tuva parlano del rapporto con la natura e in particolare del rapporto della popolazione con i cavalli, che sono un
0: Tra
1: elemento fondamentale dell'economia e della cultura locale.
0: l'altro, io ho qualche anno fa un seminario di foniatria molto, molto interessante. C'era una persona appunto di Tuva che raccontava, intanto performava questa cosa e ce l'aveva fatta sentire, e poi ci raccontava un pochino e ci faceva un po' la storia. E ci diceva che tra le altre cose era questo modo di associarlo agli animali o a delle figure naturali, era il loro modo anche per ricordarsi cosa bisognava ottenere, no? Perché comunque immagino, non lo so, però mi immagino che sia un modo anche molto che si passa di generazione in generazione questo tipo anche di capacità che comunque devi allenare per un sacco, non è che lo fai per 3 minuti hai fatto. E quindi per ricordarsi che suono vogliamo ottenere precisamente, loro utilizzano queste figure che sono evidentemente molto simboliche e molto, che ti richiamano all'immaginazione subito.
1: Sì, e che poi hanno mantenuto nella standardizzazione della pratica, perché quando poi appunto la Repubblica di Tuva è diventata parte della Federazione Russa, quindi caduta l'Unione Sovietica, e loro hanno potuto performare in maniera pubblica questo tipo di arte, hanno comunque standardizzato e sistematizzato la conoscenza indigena all'interno del Conservatorio Nazionale, per cui comunque tutta la teorizzazione che poi è stata fatta di questo genere musicale riprende la conoscenza indigena e cerca di descrivere la musica attraverso appunto queste esperienze, invece di fare un procedimento di cioè, di spiegazione, no, in termini scientifici, sì, tecnici, di quello che stava succedendo.
0: Sì, a livello più tecnico, appunto, come dicevamo, poi questa cosa c'ha anche dei rispettivi in altre culture, in altri tipi di vocalità, che comunque utilizzano esattamente le stesse tecniche, perché comunque gli organi umani quelli sono, e non li chiamiamo magari così. Prima citavamo il growl, il growl fondamentalmente utilizza, il growl si intende quel tipo di vocalità detta estrema, di certa musica contemporanea, tendenzialmente occidentale, anche se non solo, e che in realtà produce un rumore molto sporco, una vocalità estremamente sporca, utilizzando quasi esclusivamente le false corde, quindi enfatizzando soltanto gli armonici secondari e non la fondamentale, quindi senza utilizzare le corde vocali, e quindi non, è praticamente è impossibile, e peraltro è voluto che sia così, individuare una melodia. Quindi non troverete nel growl una musica, una melodia, una nota, ma troverete rumore, e questo è voluto perché in certe culture musicali si vuole sottolineare qui certi sentimenti, principalmente la paura, la rabbia, certi sentimenti profondi. Noi abbiamo altri tipi di immagini che spesso non hanno a che fare magari con gli animali, ok, però comunque questo è quello a cui miriamo. Lo scream invece, che è un tipo di vocalità estrema simile, però si differenzia perché invece utilizza anche le corde vocali, e quindi si legge un suono, si legge una nota, c'è una fondamentale chiara che tu anche con lo spettrogramma puoi individuare, cosa che invece con il growl fatichi di più. E quindi questa è un po' la differenza, però per dire che questo tipo di suoni e di vocalità esistono e vengono chiamati anche diversamente, ma insomma poi alla fine sono abbastanza comuni. Invece nella cultura Inuit ci spostiamo un po', anche qua si riprende diciamo le connessioni con gli animali, il mondo degli animali, e qua invece è una cultura che affidava questo tipo di vocalità esclusivamente alle donne, perché principalmente c'era questa dinamica dove gli uomini andavano a pesca, a caccia di animali evidentemente, e le donne partecipavano a questo processo di caccia da lontano, quindi non andavano fisicamente a caccia, ma rimanevano più lontane, ma entravano in connessione psichica con gli animali, con le prede, e facevano una sorta di richiamo, di incanto, di richiamo incantatorio, tant'è che poi l'hanno tacciate da ste streghe e bruciate, non a caso, e nel farlo producevano dei suoni simili agli animali, quindi erano dei rituali, però era molto bello. Ora vi facciamo ascoltare un piccolo estratto di una registrazione fatta live, dal vivo, da un gruppo di donne che esegue questo tipo di vocalità, che era un gioco anche.
2: Sì, e le sentirete tra l'altro cambiare chiaramente il verso dell'animale, cioè c'è proprio un momento in cui
0: si
2: passa quello dopo, e ci stavamo un po' interrogando su quali fossero
0: sì.
2: gli animali.
0: Ora vi sfidiamo a capire quali sono, ma è molto divertente, sì, anche perché poi loro ridono tutto il tempo perché stanno in cerchio, e è una sorta di sfida anche, però tutto questo aveva chiaramente una funzionalità, per cui poi anche il ruolo della donna nel procacciare cibo non era assolutamente secondario, questa era parte importantissima della questione. E vi facciamo ascoltare velocemente questo e a seguire forse
2: Sì,
0: direttamente.
2: la cantante Inuit più famosa in assoluto, la strega
0: La
2: per
0: strega
2: eccellenza.
0: Tania Tagak, che spero si pronunci così, che è una su Slick Chick, ve l'ho già propinata altre volte perché a me piace tantissimo. Questo brano si chiama Aorta e fa paurissima, il video anche di più. E quindi noi facciamo ascoltare prima gli Inuit
2: Una registrazione
0: live.
2: Etnografica, etnomusicale e poi Tania Tagak.
0: Eccoli qua. Sì, no, è giusto. Sì, sto facendo la cosa giusta. Eccoli.
3: Yeah, you're gonna see.

0: Vabbè, veramente l'esorcista. Cioè, comunque ve l'avevamo detto, era una puntata un po' così, cioè, speciale.
1: E non il pezzo più inquietante
0: No,
1: della giornata.
0: no. Quindi sì, un pochino vi abbiamo raccontato dei meccanismi vocali sovraglottici, dei canti armonici che spaziano in varie regioni del mondo e che evidentemente per ragioni X comunque li troviamo un po' in tanti posti.
1: Sempre isolati, però.
0: È vero, questo dicevamo ieri preparando la puntata che è una cosa che effettivamente accomuna tutti questi posti che stiamo dicendo.
1: Sì, chissà.
0: E c'è anche, direi, una connessione con gli animali particolare anche in tutti
1: Forse
0: questi
1: sì.
0: posti.
1: E sono anche. Beh, forse gli Inuit non è che sono proprio pastorizia, però
0: No,
1: comunque caccia e raccolta.
0: però comunque sia, sono proprio in relazione perché se no muoiono effettivamente. Sì, ora vi andiamo avanti con due altri esempi che ci servono un pochino per farvi. Boh, per raccontarvi meglio i vari stili che vi stavamo dicendo prima, giusto? Quindi non li so pronunciare dell'ite perché non lo so.
1: Allora, il primo è un gruppo che è forse il gruppo più famoso del canto di Gola Tuvano, che sono gli Unortu. Questo è un pezzo che si chiama Ashutekay, che è sono le parole che rivolgereste a un cavallo per farlo correre. E infatti la canzone è una canzone che parla a un cavallo. È
0: Cioè, no, ma
1: importante.
0: certo.
1: E il motivo per cui l'abbiamo scelto è, vabbè, prima di tutto perché loro sono veramente il gruppo più famoso, Tuvano, che si conosce all'estero, forse insieme agli Alash, però loro sono particolarmente. E poi perché è un pezzo dove vengono prodotti, se non sbaglio, tutte e tre le tecniche, sicuramente due, cioè
0: Due
1: sicuramente c'è il
0: sicuramente.
1: Sigit e
0: Se
1: lo Humei.
0: non c'era che Kargira,
1: Forse c'è
0: forse.
1: il Karghira, però il Karghira comunque lo sentiremo dopo, anche per
0: Sì,
1: cui
0: ma
1: non.
0: infatti.
1: Il secondo pezzo, un po' più moderno, loro sono gli Who. Si chiamano gli
0: Tu
1: Who.
0: dici moderno, non dici tipo tamarro di pelli.
1: Tamarro. Già il nome del gruppo comunque, The Who, però lo spelling è
0: Cioè,
1: HU.
0: io vorrei veramente inchinarmi a loro.
1: Guarda, il pezzo che
0: Devo.
1: vi abbiamo scelto si chiama Wolf Totem.
0: Vabbè.
1: Anche di questo noi comunque vi consigliamo il video perché comunque c'è una reinterpretazione moderna della cultura del cavallo in Mongolia. Sono tipo gli Hells Angels, ma di
0: Sì.
1: Ulan Bator.
0: Sì, esatto, sono i bikers. Sì, no, è una cosa incredibile. Poi se metti insieme a The Who e fai uno più uno, dici
1: Eh no,
0: proprio no,
1: certo.
0: vabbè.
1: Loro famosi per essere uno dei gruppi mongoli più conosciuti internazionalmente, fanno metal e rock solitamente.
0: Sì, io vi consiglio anche di apprezzare, a parte la coreografia incredibile con i personaggi secondari che ieri dicevamo sono
1: Sono più
0: incredibili.
1: belli di
0: Sì,
1: quelli davanti, anche secondo me.
0: decisamente. E ci chiedevamo anche dove l'hanno trovati perché, boh. E poi anche però vi consiglio gli strumenti perché hanno degli strumenti musicali
1: Mi ero
0: incredibili.
1: dimenticata del dettaglio perché
0: Cioè,
1: ero talmente concentrata su
0: affascinata.
1: ogni altro dettaglio di
0: Ma
1: quelli lì.
0: guarda, è un po' tutto, cioè non ti puoi fermare solo su un dettaglio perché è un po' cioè, talmente ricco che. Però ecco, veramente, davvero, davvero, dateci retta, andate a vedere il video perché non ve ne pentirete. Però partiamo da quelli seri.
1: Quindi gli Unortu e poi gli Hu.
0: Vai.

0: Cioè, io pure
1: io ti vedo da parte del
0: che
1: tavolo,
0: scapello
1: ridere,
0: sto
1: ballare.
0: scapellando. No, ho capito, io penso che più che invecchio più che divento tamarra, cioè qua c'ho questa confessione da farvi. Poi, mi piaceva tantissimo, come si fa? Io non ero così prima.
1: Comunque il nome non è una truffa sul nome degli
0: Ah,
1: Uhu.
0: cioè dici che non è voluto, non ci avevamo
1: No,
0: pensato.
1: magari, chissà, viene dalla parola mongola hun,
0: Ah,
1: uno, che significa essere umano.
0: dici.
1: Tanti nomi di popolazioni sono il termine nella lingua locale che vuol dire persona,
0: Ah,
1: e che poi vengono presi, per cui hun e poi Uhu.
0: sta morendo il microfono, guarda, si è impensierito di questa cosa. Ma pensa, vabbè. Da, comunque ci sarà stato un riferimento, dai, non posso non averci pensato. Ora
1: Penso che
0: è
1: ci abbiano
0: vero che siamo
1: pensato.
0: sempre al centro dell'universo, noi
1: Beh, mi
0: con la
1: sembra anche che però,
0: musica.
1: dai, cioè, hanno preso tanto dal.
0: Da, sembrava Quadrofenia quel video, cioè palesemente. Cioè era su una scogliera, non è vero, non era su una scogliera, però poteva
1: Era nel
0: esserlo.
1: deserto del Gobi,
0: Esatto, però. Ma noi facciamo finta. No, mi sta proprio morendo il cavo del microfono così.
1: ci ha lasciati.
0: Oh mio Dio! Va bene, no, dai, più o meno ce la farà. Allora, quindi eravamo rimasti a questo tipo di vocalità che, come avete sentito, è piuttosto formalizzata e molto spesso ha questa appunto bordone sotto molto roco e sotto potete sentire, se state ben attenti, un altro suono secondario che fa un'armonia generalmente diversa dal bordone, non necessariamente intonata, a volte può anche andare per i fatti suoi. Questa è una cosa che è una sorta di scissione che avviene nella voce, molto difficile da, ma molto, insomma, comunque abbastanza difficile da attuare, usando due organi fonatori separati, diciamo così, anche se sono attigui, quindi insomma proprio separati non sono, ma insomma, giustandosi bene gli armonici che vengono prodotti nella gola. Molte di voi magari avranno già sentito parlare di questo tipo di argomenti rispetto a Demetrio Stratos, che non possiamo non citare quando parliamo di canti armonici e di diplofonia in particolare, quella che senti quando sentite due suoni all'interno della stessa voce che vengono prodotti in contemporanea, si parla di diplofonia. A volte ci sono anche triplofonie, ora sentiremo. In altri casi, non tanto quello di Demetrio Stratos, ma dopo, per me degli alieni, cioè delle
1: Sì,
0: persone
1: impressionante.
0: incredibili che riescono a produrre veramente più melodie in contemporanea, che ognuna va per la sua strada. Questa cosa, cioè, sapendo comunque molto bene, conoscendo molto bene come vengono prodotti i suoni all'interno della propria, del proprio apparato fonatorio, tu riesci in qualche maniera a direzionare, gli armonici in una parte, cioè gli armonici poi fondamentalmente il fiato, che poi dà luogo alla produzione di armonici e di frequenze e di suoni, e riesci in questa maniera a produrre un suono che evidentemente riesci a in qualche maniera a controllare. Quindi si producono questi suoni diversi, con frequenze diverse, altezze diverse, che se sei sufficientemente brava riesci anche a fargli produrre poi una melodia e a controllarla. Demetrio Stratos, oltre a tutto quello che ha fatto a livello artistico, ha compiuto ricerche di etnomusicologia, di estensione anche di vocalità, insomma di tecnica vocale molto interessanti, che anche perché in Italia e non solo in Italia era un po' tra i primi a farlo, e in particolare con il CNR di Padova tra il 76 e il 78 fece degli studi che anche adesso consideriamo piuttosto interessanti e piuttosto pionieristici. Poi alcune robe le abbiamo anche capite meglio dopo, onestamente, però la cosa molto interessante è che lui se le studiava su di sé, oltretutto, sperimentava e aveva avuto delle intuizioni interessanti. Lui diceva, gli armonici sono delle specie di palline da tennis che ti risuonano, ti rimbombano nella gola e tu, se riesci a controllarle, le riesci a direzionare dove vuoi. E rende abbastanza l'idea. Lui era rimasto affascinato da questo tipo di vocalità dei popoli, di alcuni popoli asiatici del centro Asia, e lui ha deciso di investigare, di provare, si è cimentato con questa roba e ha prodotto poi, fra l'altro, un disco di Profonia, Triplofonia, Investigazioni, un pezzo in particolare che dura un bel po', dura 18 minuti, se non sbaglio, una ventina di minuti, dove lui racconta un po' i suoi esperimenti e fa sentire alcune cose. Poi uno dei vari, perché è stato studiato da varie persone, il professor Franco Ferrero, che probabilmente è quello che più l'ha studiato, al Centro Studi per le Ricerche di Fonetica del CNR, appunto dell'Università di Padova, lui disse, stando a quanto ho riscontrato durante l'emissione, lui stava appunto studiando Stratos, gli effetti che Stratos riusciva a produrre. Scusate, le corde vocali non vibravano quando lui aveva queste emissioni. La frequenza era molto elevata, le corde vocali non riescono a superare la frequenza di 1000-1200 Hz, eppure invece i suoni che lui produceva erano parecchio più elevati. Nonostante ciò, Demetrio otteneva non uno, ma due fischi disarmonici, cioè di due armonie diverse, che prendevano due strade diverse. Uno che da 6000 Hz scendeva di frequenza e l'altro che da 3000 Hz invece saliva. Non si poteva supporre quindi che un fischio fosse l'armonico superiore dell'altro, perché una teoria poteva essere quella che erano speculari. Non era così, erano proprio due produzioni diverse e andavano per due strade diverse. Constatai anche che l'emissione di tre fischi simultanei, poi vedremo che ce ne sono anche di più. Vi faccio ascoltare veloce veloce, poi lo sfumiamo perché no, se no non abbiamo tempo, giusto qualche esempio, un piccolo esempio di questa vocalità che aveva Demetrio Stratos.

E qui avete sentito, faceva addirittura una sorta di schiocco anche lui. E questa era una diplofonia. Avete sentito che erano due suoni, uno non roco come negli altri casi, non frequenza bassa, ma invece un suono abbastanza anche nitido, chiaro, probabilmente di petto. E poi sopra c'era quest'altro suono strano, che era una sorta di fischio. Questa è tipicamente la diplofonia. Vi facciamo ascoltare adesso un altro esempio che vi fa capire bene cosa intendiamo con diplofonie, triplofonie, polifonie, potremmo dire, di questa tipa, secondo me, veramente fuori dall'essere umano, che si chiama Anna Maria Effele, è tedesca, e, se non sbaglio, e lei, ascoltatela bene, di fatto è una sorta di orchestra, non sono sovraincisioni, è lei che da sola, si vede anche nel video, potete andarlo a vedere, quindi si vede bene che è proprio lei che in contemporanea fa risuonare la sua voce modulando, vari suoni in contemporanea. Ma la cosa veramente impressionante è che, come avete sentito, Demetrio Stratos faceva dei fiati molto brevi, cioè delle emissioni molto brevi, e poi riprendeva fiato e ricominciava, perché è un suono faticoso da tenere. Lei va dritto per ore. Ciao. E poi non è soltanto un suono, una nota che tu magari tieni, no? Lei proprio va a giro, fa tutte cose sue pazze. Quindi vi facciamo ascoltare Andesana, è il brano, ne ha fatti diversi, uno più bello dell'altro.

0: Come dire, come si fa? Come si fa? Sì, ci stavamo divertendo a cercare di capire quanti suoni erano. Due sicuramente, ma a volte
1: Forse
0: anche
1: tre, sì.
0: sì, a volte tre sicuramente. Qui dove l'abbiamo trovato nel video parla di polifonia, in effetti sì, sicuramente più di due. Comunque, questa era Anna Maria Hefele. Lei è una delle persone che ha sperimentato, almeno che io conosco in epoca moderna, almeno ha sperimentato di più su queste cose e ha portato la polifonia armonica veramente a de degli estremi, boh, secondo me, incredibili. Quindi siamo abbastanza in chiusura e però vi vogliamo rendere partecipi di una polemica in stanza, per noi una scop la scoperta dell'anno,
1: Ci
0: no?
1: danno il Pulitzer
0: Sì.
1: per questo. Perché abbiamo scoperto che io e Bloody Mary arrivavamo con due visioni molto diverse del fenomeno linguistico che sottintende al canto di gola, perché la foniatria e la linguistica hanno un'attitudine diversa
0: C'è
1: ai
0: un...
1: suoni.
0: Sì.
1: Stiamo parlando del fenomeno del vocal fry, che non saprei come non è il vibrato in italiano.
0: No, il
1: No.
0: vocal fry è un modo
1: Creaky
0: che
1: voice si dice anche, però.
0: sì, è praticamente, boh, si può chiamare in vari modi. Comunque, è quello che si spiegava prima di quando si utilizzano le false corde. E quindi non si emette una nota, non si passa dalle corde vocali, quindi non c'è nota, ma c'è un rumore. Io quando devo spiegare, lo spiego come quel rumore che fate, molto naturale, molto rilassato, che fate quando vi svegliate la mattina e non volete andare a scuola o a lavorare e fate una cosa tipo questa cosa qua, perché non c'avete voglia.
1: E questo è un suono che potreste produrre in conversazione, è una cosa abbastanza naturale, ma nel contesto degli Stati Uniti d'America diventa un marcatore invece di un particolare modo di parlare che è la variante linguistica americana dell'inglese parlato in California ed è associato in particolare alle donne bianche e alle donne ricche. È una forma di pronunciare le parole che viene popolarizzata da Kim Kardashian e Paris Hilton e quindi ha un'associazione sociolinguistica bruttissima, cioè negli Stati Uniti le persone hanno delle reazioni veramente forti nel sentire soprattutto giovani donne bianche parlare con questa forma. Come dico tante volte a Lorda D'Oro e lo ripeterò qui, solitamente le associazioni negative, cioè delle forme linguistiche, vanno nella direzione opposta a come ci vengono giustificate, cioè il problema non è che il vocal fry è brutto, è che perché lo usano le donne, allora viene considerato come indice, in questo caso lo stereotipo che associa è quello di essere stupida, superficiale e anche però non preoccupata.
0: Menefreghista.
1: Menefreghista, esatto, distaccata. Viene considerato quindi come una marca di questi tipi di caratteristiche in maniera interessante solo nelle donne.
0: Guarda
1: Cioè,
0: un po'.
1: gli uomini usano il vocal fry, ma questa cosa non è.
0: Non appare. Ci devi fare un esempio. Ti tocca.
1: E il motivo, allora chiudo, per cui pensiamo che appunto ci sia questa associazione per motivi anche socioculturali, è il fatto che solitamente quando sentite comici uomini che si fanno gioco, prendono in giro la figura della mock white girl, la ragazza bianca stereotipica, associano però anche altre caratteristiche della parlata californiana, per cui non è solo il vocal fry, è anche l'uptalk, cioè il fatto che le frasi finiscano andando superiormente, cioè
0: In alto.
1: in alto,
0: Vabbè.
1: superiormente. E poi tutta una scelta di vocaboli particolari e quindi la maniera classica si trova per esempio nelle frasi col discorso diretto riportato in cui potreste sentire And I was like, oh my God.
0: Che io lo faccio, eh.
1: Tutti lo facciamo.
0: Oh.
1: Io lo faccio quando parlo in italiano, me ne rendo conto.
0: Tantissimo, anch'io.
1: Lo faccio, penso, anche in inglese, però questa forse è la cosa che ti commentavo oggi, che penso sia il motivo poi per cui penso ci sia dietro questa grande costruzione socioculturale. Mi rendo conto che lo faccio in inglese perché sono stata esposta all'inglese californiano, però mi rendo conto che lo faccio solo in alcuni contesti. E in particolare il discorso diretto riportato, già con delle costruzioni, tra l'altro la costruzione che ho usato adesso con il like è una costruzione che è, tra virgolette, sbagliata, quindi io penso di averlo acquisito perché lo associo proprio a quella forma lì, cioè lo senti sempre nella stessa costruzione, sempre, proprio le interviste di Kim Kardashian sono questa roba qua.
0: Sono l'esempio.
1: E comunque quando lo devo performare, se me lo chiedono, devo proprio pensare
0: a
1: al
0: lei.
1: Personaggio, cioè sto performando la mia donna bianca californiana
0: che
1: interiore.
0: In te.
1: sì, però appunto ci dicevamo, cioè questa cosa per noi era interessante perché invece nella foniatria c'è una visione completamente diversa. Nella linguistica adesso, cioè, stavamo anche commentando sul fatto che ci sono studi che cercano di linkare al vocal fry le minori possibilità economiche delle donne.
0: Questa cosa è geniale.
1: Vabbè, questo perché c'è, cioè, le Ivy Leagues, le scuole di business proprio pum, tirano fuori di quelle robe che, per cui c'è stato uno studio che poi Naomi Wolf ha citato, come c'è uno studio che dimostra questa cosa, in cui sono stati intervistati. No, vabbè, cioè, la metodologia era una roba, cioè,
0: non serve.
1: Meravigliosa. Una serie di datori di lavoro sono stati intervistati, gli è stato chiesto cosa pensano delle donne che usano il vocal fry e loro sostengono che non le assumerebbero perché sembrano meno professionali.
0: E quindi da questo deduciamo, con questo infallibile metodo...
1: Perché non è pregiudizio.
0: No,
1: perché non è che non ti assumono perché sei donna.
0: No.
1: È perché non gli piace il vocal fry.
0: Sì.
1: Il vocal fry criticano solo nelle donne.
0: Tra l'altro colpevolizzando, perché la donna non lo deve fare. E tipicamente c'è questa cosa, ieri mi facevi vedere questo video agghiacciante, dove comunque si colpevolizza la donna che non è che la tua voce è così,
1: sì,
0: tu lo stai performando, quindi quando ti va bene diventa
1: sì.
0: performance, quando non ti va bene invece è natura,
1: esatto, buffo. Sì, tra l'altro come se, cioè, gli aspetti della voce e della parlata ce ne fossero alcuni che non siano performance, però sì, è una cosa, cioè, ve lo diciamo anche perché se vi fate un giro in ambienti anglofoni e volete proprio fare incazzare dei repubblicani, io vi consiglio di giocarvela così, perché il vocal fry è
0: molto
1: odiato.
0: Lo posso
1: odiato.
0: Insegnare? No, è buffo perché appunto ci ridevamo molto di questo, le cose che interessano solo a noi nerd, immagino, però di questo aspetto, perché effettivamente invece in foniatria o in tecnica vocale, quando si insegna tecnica vocale, per esempio, il vocal fry è il tipico esercizio che si insegna per riscaldarsi e che è considerata il tipo di emissione libera e anche rilassante. Quindi quella cosa che intanto, anche se hai delle patologie vocali, quindi delle problematiche anche grosse, questo tipo di emissione, non sempre chiaramente, ma insomma nella maggior parte dei casi, è un'emissione comoda che in certi casi ti riscalda, quindi ti fa anche bene. Perché non coinvolge le corde vocali, come dicevamo all'inizio, ma soltanto le false corde vocali, e comporta un uso di molto fiato, quindi in realtà tu quello che stai facendo è una sorta di massaggio alle corde vocali, di riscaldamento, quindi è buffo come una donna che prova a emettere una vocalità anche rilassata, probabilmente, ora poi senza voler andare troppo non mi voglio lanciare in ipotesi psicanalitiche, perché che ne so.
1: Ma tanto alla Duke University Business School
0: non mi prenderebbe.
1: Ma invece ti prenderebbe.
0: Ah, sì,
1: Mi sembra la stessa metodologia che usavo.
0: Più o meno sì. No, secondo me la mia è più
1: la tua
0: rigorosa.
1: Media, infatti.
0: E comunque, cioè, l'impressione che ho io è che comunque è un tipo di, almeno per la mia esperienza, è un tipo di suono che fai per rilassarti, per appunto magari anche togliere un po' di tensione dalla gola. Quindi è paradossale che questo venga rimproverato e colpevolizzato come invece un suono fastidioso. Guarda un po', ti dà fastidio quando provo a rilassarmi.
1: Se sei donna, se sei
0: Ovviamente.
1: uomo, non.
0: Si può
1: Se,
0: fare, uomo può
1: no,
0: fare che ti
1: perché
0: pare.
1: nello studio, poi in particolare della Business School della Duke, c'era anche, cioè hanno fatto la versione di controllo. Sugli uomini non c'è la percezione della non professionalità. Quindi, diciamo, la raccomandazione finale dello studio è di se siete donne, non usate questa voce perché così vi assumono di più. Proprio mi sembra una maniera di non capire il punto. Vabbè, comunque.
0: Così è.
1: Se vi ricordate una cosa di questa puntata, sappiate che Bloody Mary vi ha detto che Kim Kardashian aveva ragione.
0: Aveva una voce rilassatissima. Sì, vabbè, tanto ormai ho infranto ogni velo della tamarraggine. Quindi mi rivendico pure Kim Kardashian. E invece ora vi traumatizziamo. No,
1: Ulteriormente.
0: vabbè, questo ve lo facciamo sentire veramente per 30 secondi. Ma no, forse non c'è.

0: Nam Chi Lak, che è famosa per aver fatto tanto fusion, cioè mescolamento di generi, e anche per aver proprio, diciamo, allargato i confini di quello che era il canto di gola. Vi facciamo sentire due suoi pezzi, uno dopo l'altro, che sono molto diversi. Il primo è un pezzo sperimentale che lei dedica ai fiumi della Repubblica di Tuva che si stanno seccando per via del cambiamento climatico. Lei è un'artista che comunque ha fatto anche tante cose politiche. Quindi quello che sentirete è lei cantare in growl, forse, o
1: Più scream,
0: scream in questo
1: scream, sì.
0: caso. Scream interpretando la voce dei fiumi che stanno morendo, cioè trigger warning che non è un'esperienza piacevole
1: È
0: ascoltarla,
1: molto
0: è
1: hardcore.
0: molto potente, però ve lo diciamo. Il
1: Sì.
0: secondo pezzo invece è un pezzo dove lei sperimenta con il blues e produce questo pezzo per me bellissimo, mi piace tantissimo, che si intitola Tuva Blues, il blues di Tuva.
1: E dove ci possiamo un attimo rilassare. Prima ci accoltella e poi.
0: Esatto.
1: Eccolo qua.

0: Beh, ho fatto un mix non proprio sapiente, diciamo, ma comunque avete capito, probabilmente, cioè, penso che le nostre ascoltatrici ci hanno abbandonato tutte, quelle
1: Probabilmente, però che bei vocal fry che avevi.
0: di brutto, era il pezzo prima che era un po'... Però, voglio dire, sì, io ero molto ammirata fuori dai microfoni, dicevo, perché è una roba che a me, che sono fissa con la voce, mi fa star malissimo quel tipo di suono, perché mi sembra proprio che stai sforzando la gola da morire, ma non lo è, perché in realtà è giustamente voluto perché tu stai vocalizzando il dolore, quindi è onomatopeico, però... non riusciresti a tirare fuori quei suoni e poi cantare ancora, cioè saresti morta a questo punto. E infatti mi affascinava moltissimo quest'ultimo pezzo che abbiamo sentito, perché passava da una voce super melodica, dolce, calda, a una vocalità, ma non solo fry, ma anche proprio crunch, proprio sta roba super, super stretta, che anche questa è veramente a livello tecnico pazzesca. Mi piace un sacco, e tra l'altro mi piace che in tutti questi pezzi c'è una grossa varietà all'interno anche dello stesso pezzo e all'interno dello stesso organo fonatorio, cosa che, come appunto spesso diciamo anche in questa trasmissione, comunque la fluidità anche della performance è significativa e fa capire quante sfaccettature ci sono nell'identità e nelle varie identità. Quindi siamo alla fine, direi. Diciamo le ultime cosette prima di presentare anche l'ultimo pezzo che ci sta a cuore, è molto bello, tra l'altro. E c'è un appunto su Radio Onde Corte che non so di cosa stiamo parlando. Forse
1: È
0: tu.
1: la storia dell'ultimo pezzo,
0: Ah,
1: di come è nato.
0: ok. Allora ci troviamo per dopo. E intanto ti ringrazio per questa ospitata. E niente, poi vediamo, magari faremo altre incursioni in altri mix possibili tra le due. E quindi passerei a questo punto a invece raccontare proprio l'ultimo
1: L'ultimo
0: brano.
1: pezzo. Allora, l'ultimo brano è sempre un esempio di quello che succede quando le culture si mischiano, ed è una storia che in realtà ho già raccontato a Lorda d'Oro, ve la riassumo un pochettino, però c'è questo cantante di blues e country di Oakland, se non ricordo male, Paul Pina. Paul Pina è un cantante attivo dagli anni 70, 60 in realtà in avanti, è ipovedente e decide di mettersi a studiare lingue del mondo per passare il tempo, a una grave depressione. Negli anni 70, la maniera in cui si possono imparare le lingue del mondo ascoltandole alla radio è prendendole con la tecnologia delle radio ad onde corte, perché hanno questo sistema di propagazione dell'onda, lo skip propagation, che permette, dato che queste onde vengono riflesse sull'atmosfera, di arrivare a lunghezze molto grandi sul globo. Quindi Polpina sta studiando coreano e nel 74, se non ricordo male, una notte, per sbaglio, si sintonizza sulle frequenze di Radio Mosca invece di sintonizzarsi su quelle della radio coreana da cui stava studiando la lingua. E su Radio Mosca hanno un programma dove fanno sentire musica delle varie repubbliche dell'Unione Sovietica, e quella sera c'è un concerto di musica tuvana, di un canto armonico. Polpina ne rimane assolutamente affascinato, ma capisce male il nome della
0: Perché
1: popolazione.
0: un decorte sarà stato
1: E poi perché non parla russo, pensa anche lei ancora.
0: forse.
1: E quindi lui per anni va alla ricerca di questo genere musicale o popolazione o lingua che lui chiama Tuvash, Fino a quando in un negozio di dischi in California un commesso si rende conto che invece forse, cioè, descrive anche ovviamente cosa sente, la gente lo prende per pazzo
0: Sì.
1: completamente perché non fanno idea di cosa possa essere, fino a quando finalmente un commesso di un negozio di dischi californiano gli dice che forse si sta riferendo ai Tuva, ai Tuvan, e che più o meno riconosce il genere. Polpina si butta a studiare questo genere musicale, ha un concerto di musica world music che si tiene a Berkeley, conosce un performer tuvano storico, famosissimo, che è Kugaro Londar, e decide di performare per lui un pezzo in tuvano, cioè scusate, con il canto armonico, e Kugaro Londar ne rimane assolutamente affascinato perché Polpina ha una voce molto bassa e quando canta il Kargerah, che è la variante più bassa del canto armonico, fa un rumore stranissimo. Decide di invitarlo a tuba, dove Polpina va a fare una serie di performance, gli viene affibbiato il nome di Terremoto perché i tuvani dicono che quando lui canta sembra il rombo del terremoto in lontananza, e ne tira fuori un album bellissimo in cui lui, cioè, si rende conto che c'è questa connessione tra il mondo dei cavalli, diciamo,
0: Non delle scommesse.
1: Di tuva, però con la base, cioè con invece la cultura country, e quindi ci fa un album in cui ci sono influenze country, bluegrass, e blues su base di musica tradizionale tubana. A me piace tantissimo, molto bello, molto bello. C'è un film, ne è stato tratto un documentario, si trovano dei pezzi su YouTube che si chiama Gengis Blues, che dettaglia poi quella che è diventata una lunghissima amicizia tra Kugaro Londar e Polpina, che hanno performato tante volte assieme, facendo appunto performance di musica tradizionale e poi invece i pezzi che scrivevano assieme con le influenze blues. Quindi noi vi volevamo far sentire questo pezzo che si chiama Kargerah Mon, che è un pezzo tipicamente blues, dove però il lamento è fatto con la tecnica
0: Il
1: del
0: Kargerah.
1: Kargerah.
0: Alla faccia dell'appropriazione culturale, cioè. Ma guarda, infatti, anche lì si potrebbe discutere all'infinito di che cos'è appropriazione culturale e che cosa non lo è. Ecco, a volte probabilmente tagliamo un po' troppo con l'accetta, abbiamo paura, anche giustificata dal fatto che abbiamo fatto delle scempiaggini, molte volte, però. Insomma, anche questa capacità di mischiarci e di ricordarci che la musica comunque è giusto che copi, è giusto che prenda un po' da ovunque, basta che non cerchi di metterci il bollino sopra o di appropriarti in maniera colonialista, ma insomma, se invece provi a mischiare cose che già sono mischiate, probabilmente non può che venirne del bene.
1: Sì, e probabilmente l'esperienza di Polpina è anche, cioè, particolare in questo senso perché lui è afroamericano e quindi la maniera in cui sicuramente si approccia a questa cultura è mediata dal fatto di essere stato a sua volta, diciamo, soggetto di colonizzazione, per cui Polpina comunque impara il tuvano, poi parla tuvano per il resto della sua vita. È una persona che dedica energie anche, no,
0: Sì.
1: a questo incontro culturale. Non è il bollino per far vedere che sapeva fare anche questo. È stata proprio una collaborazione basata sul mutuo rispetto, su cui io immagino che la sensibilità di essere afroamericano abbia in parte giocato.
0: Sì, non è proprio Eminem che fa l'hip hop, ecco,
1: No.
0: non è la stessa cosa. Va bene. Quindi ti ringrazio ancora e ci salutiamo questa sera con Slick Chick Orda d'Oro, questo Slick Chick
1: Con
0: d'Oro,
1: Slick Chick d'Oro.
0: Orda Chick, non lo so. E vi diamo appuntamento a Radio Wombat per tra 2 settimane, tra 2 lunedì, insomma, lunedì 23, con una nuova puntata e poi vi invitiamo a rimanere in ascolto dei programmi che seguiranno. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!

Calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app.
0: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Agire. E vai, eccoci, eccovi di nuovo su Radio Wombat. State ascoltando ancora la stampa rassegnata. Ho detto ancora, ma potrebbe anche essere che qualcuno o qualcuna di voi che è in ascolto ci stia ascoltando per la prima volta, e quindi non ci possiamo mai sottrarre da un brevissimo chi siamo, un brevissimo bigliettino da visita per dirvi che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. L'abbiamo chiamata stampa rassegnata per fare un pochino il verso e mettere le mani avanti rispetto all'idea più sistematica e metodica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui ci si alza presto la mattina e si guardano i giornali e le cronache locali. Noi giornali e le cronache locali le guardiamo, però lo facciamo prendendoci una settimana di distanza rispetto a ciò che esce appunto sulle cronache. Lo facciamo cercando di selezionare quello che ci sembra a noi più interessante, nello stesso tempo su cui crediamo di avere qualcosa di minimamente ascoltabile da dire e da dirvi, e anche in base a ciò che ci permette di aprire i nostri microfoni, la nostra trasmissione, quindi la nostra Radio Wombat, a contributi esterni, a voci, a riflessioni, a pensieri anche di realtà collettive o singoli che siano, che hanno qualcosa di più rilevante, più ficcante, più preciso e più sul pezzo di quanto non potremmo fare noi. Questa dell'apertura della nostra trasmissione a contributi esterni è una delle caratteristiche che stiamo cercando di coltivare con più insistenza e più continuità, e proprio a partire da quello che ho detto ora direi che potremmo cominciare a mettere un po' gli occhi sui giornali, su quello che è successo questa settimana nell'area metropolitana fiorentina, e potremmo appunto partire con un primo contributo esterno. E quindi in sostanza tra pochi secondi vi farò ascoltare l'introduzione che ho fatto all'intervento di Per un'altra città con Francesca, che ci parlerà di una vicenda che è quella dell'apertura di una biblioteca comunale annunciata nella trasformazione che riguarda la caserma dei marescialli dei carabinieri alla stazione Santa Maria Novella. Non aggiungo altro perché appunto lo ridirò immediatamente tra 2-3 secondi al massimo nell'introduzione al suo intervento. Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat per andare a sentire dalla rivista Per un'altra città, la città manifesta ex invisibile, cosa succede con la biblioteca di Santa Maria Novella. È stata annunciata appunto la costruzione e l'apertura di una biblioteca comunale in quell'operazione che riguarderà la ex caserma marescialli dei carabinieri, sta parlando del quadrante della stazione proprio di fronte alle famose scalette della stazione Santa Maria Novella. Quindi si sta parlando di via Santa Caterina da Siena, via della Scala, un complesso grande anche ovviamente di pregio architettonico e urbanistico, dove da tempo il comune dice che dovrebbe trasferire alcune funzioni, tra queste l'archivio storico fotografico, degli spazi che saranno dati anche alla Fondazione Alinari, una caffetteria, degli appartamenti in co-housing, il famoso housing sociale di cui spesso parliamo con lo stesso sospetto, diciamo così, di cui purtroppo dovremo parlare anche di questa biblioteca, che come leggiamo nell'articolo di Per un'altra città lascerà a secco Rifredi e Rovezzano. Ora qualcuno potrà storcere il naso per la serie, ma non vi va mai bene niente, anche una biblioteca comunale avete qualche cosa da ridire? Certamente diciamo l'operazione appunto è forse volta proprio a quella tipologia di persone, chi lo sa che ce ne sia qualcuna anche in ascolto, che sono ben liete di festeggiare l'apertura di una biblioteca a Santa Maria Novella senza però porsi altri problemi e senza però farsi altre domande. Con questo noi non vogliamo fare la parte di quelli più bravi, più intelligenti o più studiati, però certamente le cose devono essere guardate nella loro complessità, per cui un'operazione
1: stazione che si va a inserire nel cuore della città, come d'altronde non può che essere questo spazio che si va a recuperare, diciamo così, o comunque cambiando funzioni in Santa Maria Novella, e non si può non mettere in relazione quello che è questo spot con una biblioteca comunale che si rivolgerà per lo più ai turisti che ormai vivono il centro e molto meno invece a quelli che sono gli abitanti storici, sia perché in centro di biblioteche ce ne sono già altre, tanto per citarne solo una, Leobrate, forse quella che conoscerete un po' di più, senza però dimenticare anche le altre, anch'esse in edifici davvero belli e di pregio, e che infatti, se qualcuno tra voi li frequenta, sa che sono anche meta dei turisti, sono anche spazi dove si può entrare liberamente, gratuitamente. Anche questo non è un aspetto né secondario né banale in una città dove per fermarsi a sedere spesso e volentieri si deve consumare, quindi anche questi sono e saranno spazi ad uso turistico. Questo a scapito appunto di risorse che non diciamo che vengono direttamente sottratte, ma che comunque si manca di investirle nei quartieri. È stato citato appunto nel titolo Rovezzano e Rifredi, perché sono due quartieri della città dove di biblioteche comunali non ce n'è neanche mezza. Direi a questo punto che posso tranquillamente, avendo introdotto con le stesse parole gli stessi argomenti dell'articolo, passare la parola a Francesca, che è con noi della redazione di Per un'altra città, per farci chiarezza e luce su questa situazione qua, cosa significa dal punto di vista di una città che continua a perdere la bussola e la sua rotta per una politica che vive di spot e propaganda.
2: Beh, possiamo cominciare col dire che è vero che è una buona notizia quella dell'apertura di una nuova biblioteca comunale, così come è una buona notizia il fatto che la struttura dell'ex scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, che si trova, come tu ricordavi, nel cuore del centro storico di Firenze, rimanga in mano pubblica e sia destinata a funzioni culturali, oltre al co-housing. Queste sono buone notizie, però come quando si parla di urbanistica e si dice che manca un'idea di città, ovvero manca un'idea di quale città vogliamo, questo vale anche per la cultura, anche per questo tipo di intervento, ovvero manca un'idea di cultura per la città, per chi nella città ci vive, ci lavora e ci studia. Perché a Firenze sono tante le biblioteche, ci sono 11 biblioteche, e quando diversi anni fa, forse diciamo a metà degli anni 2000, si cominciò a lavorare al progetto delle grandi oblate di tutte le biblioteche di quartiere, lì c'era un'idea. E oggi ci sono, come stavo dicendo, 11 biblioteche a Firenze, ma come sono distribuite? Allora, intanto ci sono 5 biblioteche nel quartiere 1, la Biblioteca delle Oblate, il Palagio di Parte Guelfa, che sono proprio nel centro storico, la Biblioteca Pietro Thuar, che si trova in Piazza Tasso, e la Biblioteca dei Ragazzi, che si trova accanto alla Biblioteca Nazionale. Ve n'è poi una quinta, che è la Biblioteca Fabrizio De André, che però sta nell'area di San Jacopino, che come sappiamo fa parte del quartiere 1, però diciamo è un'area a sé stante, non è centro storico. Poi, ora, perdonami l'elenco ma è importante, poi il quartiere 2 ha due biblioteche, lo stesso il quartiere 3, idem il quartiere 4, lo stesso il quartiere 5 più una biblioteca scolastica, che è quella della Leonardo da Vinci. Allora, visto la distribuzione della popolazione e visti questi numeri delle biblioteche, un pochino viene da chiederselo, ma perché aprire una nuova biblioteca nel quartiere 1 e invece non aprire una biblioteca a Rifredi? Perché è vero che nel quartiere 5 ci sono già due biblioteche, ma una sta all'orticoltura e l'altra a Novoi. Quindi un quartiere come quello di Rifredi, tanto popolato e anche popolare per tradizione, si trova sprovvisto di una biblioteca, e lo stesso per Rovezzano, mi sembra, insomma, la biblioteca più vicina è quella di Coverciano. Ecco, allora, perché con questi fondi europei che vengono usati per rigenerare appunto questa struttura, non potevano essere utilizzati anche per nuove biblioteche in questi quartieri? Perché il punto è uno, ed è quello che tu dicevi, cioè le biblioteche di quartiere sono presidi importanti per i residenti della città. Chiunque all'ascolto abbia mai frequentato una biblioteca di quartiere avrà visto come la frequentazione sia trasversale: ci sono le persone anziane che spesso sono lettori forti e quindi prendono in prestito libri, vanno a leggere i giornali, ci sono i bambini perché vengono fatti tanti laboratori per bambini, quindi vengono accompagnati o dalla scuola o dai genitori, ci sono gli studenti, scuole superiori, università che stanno lì a studiare, quindi sono presidi importanti, veramente importanti. E purtroppo le biblioteche di quartiere stanno un po' lontando con una scarsità di fondi perché manca il personale e perché anche gli impianti cominciano a essere vecchiotti e non sono più così ben funzionanti. Oltretutto, le biblioteche sono diventate rifugi climatici per il grande caldo estivo, e un rifugio climatico bisogna perlomeno che l'aria condizionata funzioni bene. E quindi questo è il primo punto, cioè perché si decide di aprire una biblioteca nel centro storico, dove, ripeto, ce ne sono altre quattro, e non si pensa ai quartieri popolari. E questo è un tema importante. Chi andrà a frequentare la biblioteca che si trova di fronte alla stazione? Sicuramente alcuni studenti, sicuramente anche probabilmente studenti pendolari che aspettano il treno, però diciamoci la verità. Probabilmente sarà utilizzata anche molto dai turisti, immagino ci saranno caffetterie, immagino. Io non condanno questo, cioè dico però come si fa a non pensare, ritenendo che le biblioteche di quartiere siano presidi importanti, siano rifugi climatici, a non pensare che ci sono quartieri completamente scoperti. E questo è il primo elemento, questo è il primo elemento, perché allora qual è il motivo per cui si va a costruire una struttura di rappresentanza? Una struttura di rappresentanza che però non è destinata, per l'appunto, non è un servizio per i residenti. E poi ci sono anche altri problemi che riguardano le biblioteche, che abbiamo brevemente accennato nel nostro articolo, appunto. Perché si decide di investire soldi in questa, in una struttura come questa, e invece c'è ancora una forte precarietà, per esempio, tra i lavoratori delle biblioteche. C'è un bel gruppo sindacalizzato da diversi anni che si chiama Bibliotecari, perché noi quando andiamo nelle biblioteche, i bibliotecari sono sempre molto disponibili e professionali, ma in realtà noi non sappiamo mai con chi stiamo parlando, se stiamo parlando con un dipendente del comune o con un dipendente di una cooperativa. Non è ovvio che per noi è la stessa, finché abbiamo di fronte davanti una persona professionale e gentile, però c'è una bella differenza tra essere dipendente di una cooperativa o dipendente del comune. E quindi è da tanto che questi lavoratori lottano per avere una stabilizzazione. Ed è tanto tempo, per esempio, anche che i lavoratori aspettano un concorso per assistenti bibliotecari, che oramai è rimandato, ma non si sa nemmeno quando. Quindi questo, quello del lavoro è un altro tema. E quindi... poi l'ultimo tema è un altro, ovvero che tutto questo è stato deciso bypassando completamente il Consiglio Comunale. E anche questo è un altro elemento ricorrente ultimamente nella politica fiorentina. Questa decisione è stata presa con una deliberazione di giunta e il Consiglio Comunale non è stato consultato, non è passato una... anche qua c'è un problema di democrazia, perché forse il Consiglio Comunale questo problema lo avrebbe espresso, il fatto che appunto ci sono delle aree scoperte, il fatto che ci sono dei lavoratori precari, il fatto che mancano fondi per il personale e per le strutture. Ecco, e quindi sì, critichiamo sempre, però io penso anche che siano critiche importanti, perché il miglioramento di una città, la crescita di una città passa da queste critiche e non passa da strutture di rappresentanza che poi alla fine sono contenitori vuoti.
0: Ebbene, grazie Francesca, peso, ci hai detto tante cose, riflessioni importanti, condivisibili, non ti preoccupare dell'elenco, anzi penso sia stato un valore aggiunto per tutti e per tutte ripercorrere anche quella che è stata fino ad un certo punto la politica delle biblioteche diffuse, che poi, come abbiamo orora sentito, sta finendo per sostituirla con dei contenitori vuoti e delle strutture di rappresentanza. Non possiamo che essere d'accordo e a questo punto facciamo immediatamente, ringraziandoti ancora, una prima pausa musicale, perché abbiamo già parlato una ventina di minuti, per dare sollievo alle orecchie dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Poi rientriamo con altre questioni, anche ovviamente riferite ancora alla città e ai suoi contenitori, che quando sono vuoti e di rappresentanza ci preoccupano, quando sono o rischiano di essere riempiti di cemento e nuove funzioni dell'uso ci preoccupano anche di più. Grazie ancora Francesca, pausa, un po' di musica.

con ogni amico, perché se resta chiuso e schivo, nessuno sfido, sono sicuro potrà vederne il carattere. Ora punto il dito solo per seguirne il filo e ribattere, ma in modo costruttivo, senza pregiudizio, essendo prevenuto in principio, perché so che il fine è ultimo, l'hai capito, alla fine dell'ultimo capitolo. Quindi non classificare in anticipo, molto spesso quello che sembra male è salvifico, e ciò che sembra bene, che brilla ed è magnifico, a volte è proprio il cattivo che porta, resti impatibolo, coltivo i volumi su vari assi, a fare i bui dentro cui faccio i miei viaggi, in più mi perdo a fare salti e vivo le vite di altri, nelle quali amo scappare.

stesso tempo che poi elegge un re spesso su in faccia contento, ma le sue braccia al coperto aspetta, poi lancia il coltello libero dove ne faccio un modello. Quelli con questo titolo si estinguono come nel calcio moderno. Uomo, tu che metti un segnalibro, dai il tuo meglio, metti che un libro segna un uomo.

0: Buono, buono, riprendo il microfono. Siete sempre su Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto questa pausa musicale con un pezzo un pochino già datato di Carlo Corallo, Ogni uomo nasce libero. Mi sembrava che ci stesse bene, visto che in apertura di trasmissione, se qualcuno, qualcuna di voi si fosse collegato solo adesso e se lo fosse perso, abbiamo parlato dell'annuncio, per ora un annuncio, ma insomma sembrerebbe essere avviato a definizione l'apertura di una nuova biblioteca comunale connessa alla trasformazione e al recupero, diciamo così, della ex caserma Marescialli e Carabinieri di Santa Maria Novella. Una notizia ambivalente perché porta con sé l'elemento positivo di una biblioteca pubblica in un edificio che resta di proprietà pubblica, ma in una politica delle biblioteche diventate anche rifugi climatici molto discutibile, laddove la si va a collocare nel centro della città, dentro l'area UNESCO e nella cerchia dei viali, scusate, mi sono impappinato, lo ridico, si va a collocare questa biblioteca dentro la cerchia dei viali nell'area UNESCO, dove ce ne sono già 5, e invece a scapito di quartieri dove di biblioteche comunali non ce n'è neanche una. Quindi ne abbiamo parlato con Francesca di Per un'altra città, che ha fatto un lungo articolo anche sulla rivista, che metterò per chi lo volesse leggere integralmente anche nei link della parte scritta della trasmissione. Chi appunto, come dicevo, si fosse perso questa prima parte può anche utilizzare i podcast, scaricare la trasmissione e riascoltarla intera e da capo, cosa che evidentemente vale per la stampa rassegnata, ma anche per tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Andiamo avanti, come avevo un po' anche annunciato prima della pausa musicale, per l'introduzione all'intervento di Francesco Salviamo Firenze per viverci. Torniamo anche questa settimana da Salviamo Firenze per viverci, per continuare a seguire quella che è la vertenza, la battaglia cittadina contro il cemento previsto nelle ex OGR, Officine Grandi Riparazioni. Si sta parlando del quadrante della città che da Porta a Prato arriva fino alle Cascine, dove si prevede tutta una serie di trasformazioni a scopo tanto per cambiare funzioni di lusso e una colata di cemento con una nuova strada davvero molto discutibile e discussa. Vediamo se ci saranno dei cambiamenti e delle crepe, diciamo così, nell'urbanistica e nelle decisioni pubbliche della giunta comunale, anche a seguito dell'assemblea che Firenze per viverci, Salviamo Firenze per viverci, lancia per giovedì 28 di maggio alle ore 21 al Teatro Puccini. Passerei immediatamente la parola a Francesco, una voce che tutte e tutte conoscete, è stato con noi tante volte proprio per raccontarci le iniziative, le vicende, le trasformazioni dell'area UNESCO e non solo, e questa settimana appunto per lanciare questa assemblea. Francesco, raccontaci tu un po' come sta andando. Sono un paio di settimane che non ci sentiamo per altri argomenti, ma ovviamente insomma, i rapporti sono più che consolidati. E dici un po' cosa vi aspettate da questa assemblea, a chi si rivolge, se c'è ancora la possibilità di insistere e mettersi di traverso rispetto a decisioni che, come spesso sappiamo, ci vengono presentate sempre come ormai già fatte, e quindi un modo per allontanare le persone, la gente comune, dagli abitanti e i cittadini, dalle decisioni che invece li riguardano e ci riguardano tutti e tutte. A te è la parola.
1: Buongiorno e grazie. Grazie Andrea, grazie a chi ascolta. Giovedì 28, ore 21, grande assemblea pubblica per parlare della colata di cemento, 42.000 metri quadrati che arriveranno nell'area ex OGR immediatamente dietro, diciamo per capirsi, al Teatro del Maggio, e che quella striscia che lungo via Pesiello, lungo il canale Macinati, arriva fino a via delle Cascine, Manifattura Tabacchi. Un progetto, un'area acquistata per 10 milioni da un fondo speculativo, nonostante il diritto di prelazione del comune, fondo speculativo Rothschild, che ci farà lusso, acciaio e cemento dedicati al lusso, al turismo altro spendente, non certo case popolari. e quindi il progetto ancora non è approvato, quindi c'è margine ancora per fermarlo. Noi lanceremo una lettera aperta alle istituzioni con una richiesta chiara e non derogabile: riacquistare l'area e dedicarla ai servizi che servono alla città, sociali, culturali, ambientali, arte, sport, non speculazione e non lusso. E questo poi verrà anche seguita questa petizione da un percorso, diciamo, di partecipazione per meglio definire insieme ai cittadini e alle cittadine cosa serve alla città, cosa serve a questo settore della città fare in quest'area preziosa. E quindi vi invitiamo a partecipare, ci sarà una discussione, anche aspetti ovviamente costruttivi di cosa si possa fare, però ecco, l'importante è esserci, l'importante è aver chiaro la necessità di spingere ancora quando le gru ancora non ci sono, vuol dire che il progetto non è approvato, le gru lo rendono visibili, ma è troppo tardi quando vediamo le gru, e invece ancora ci sono spazi e tempi per un ripensamento che noi chiederemo con forza. E mi permetto anche di aggiungere un altro appuntamento, vagamente fuori tema: domani lunedì 25 al conventino via Giano della Bella 20 ci sarà un incontro fra 6 ragazzi e ragazze under 35, un dialogo con Rosy Bindi, con Bernardo Marasco CGL, Roberto Spini di Firenze Città Aperta, per capire come costruire qualcosa anche in vista del 2027 dopo lo splendido risultato del referendum, che appunto è necessario guardare oltre a questo e capire come costruire qualcosa insieme anche in maniera intergenerazionale. Grazie e buona giornata di nuovo.
0: Grazie Francesco e buona giornata, buon proseguimento di giornata a te, lo ridico per tutti e tutte, quindi giovedì 28 alle ore 21 al Teatro Puccini, salviamo le cascine no cemento nell'area delle ex OGR Officine Grandi Riparazioni. Lo ricordiamo e lo ribadiamo, siamo ancora in tempo a far cambiare idea all'amministrazione pubblica e che ci sia appunto lo spazio anche per i cittadini, gli abitanti di questo territorio e anche di quelli limitrofi per dire la nostra e la loro, visto come ci ha ricordato anche Francesca nel suo intervento, che è sempre più la regola quella di farci fuori e di decidere con delibere, deliberazioni e modalità che escludono la partecipazione e anche la voce delle persone che abitano la città e anche i contorni, diciamo così. Quindi grazie ancora, appuntamento lo abbiamo dato, ed ora per i nostri ascoltatori, anche per me stesso, vorrei e volevo proporvi una navigazione, diciamo così, di quello che sono state le notizie uscite sui giornali del fermo, dell'intercettamento, del rapimento, delle torture, del ritorno di due oggettivamente due grandi protagonisti del movimento a Firenze, anche ormai di fatto sulla scena nazionale, che sono state Antonella Bundu e Dario Salvetti della vertenza CKN e di tante altre, che come molti di voi sapete già e non c'è bisogno che lo dica, hanno partecipato alla flottiglia Sumud per andare a Gaza. Sono usciti tanti articoli questa settimana, come sempre quando la stampa, le cronache si occupano di qualcosa, c'è da una parte l'importanza e quindi in qualche modo festeggiamo che non se ne possa non parlare e che non si possa ignorare quello che è successo, dall'altra magari ci sono anche dei diavoletti annidati nei dettagli. Sono tanti gli articoli, li voglio leggere, guardare insieme a voi perlomeno una carrellata sui titoli. Si comincia il 19 di maggio, quindi il giorno successivo al lunedì che ha visto l'intercettamento, quindi i primi articoli da Repubblica: anche Bundu con la flottiglia e a Firenze corteo per la Palestina. Il Corriere ci dice: l'SOS di Bundu, hanno iniziato a rapirci e Firenze scende in strada per la flottiglia. L'allarme da una delle barche durante gli attacchi dell'IDF, gli altri toscani in missione non c'erano solo Antonella e Dario, quindi si fa riferimento anche agli altri, ma evidentemente sono più presenti sul territorio e c'è poco da fare, quindi è anche giusto, se non inevitabile, che l'attenzione si punti di più sui loro nomi. Lo dice anche il Tirreno: la protesta Bundo e Salvetti sulla flottiglia avvistata dall'IDF. Si passa al giorno successivo, siamo al 20 di maggio, e la Repubblica: flottiglia abbordata la nave di Bundu e Salvetti. Ecco come questa attenzione poi sui loro nomi già diventa un po' motivo di fastidio per chi, come è stato più volte ribadito e inevitabilmente è così, cerca di portare l'attenzione non tanto su se stesso, anzi al contrario, sui palestinesi, su Gaza e su coloro che stanno subendo guerra e genocidio non da adesso, per cui insomma il rischio di puntare l'attenzione su due soggetti singoli diventa anche quello di alimentare tutta questa campagna di odio e di haters che vivono soprattutto sulla rete e che parlano di crociere, parlano di viaggi di piacere, parlano di tentativi di avere successo personale, popolarità, visibilità. Quindi in questo senso i giornali, per quanto, ripeto, sia inevitabile che due soggetti, due personalità che sono anche inevitabilmente esposte a livello personale, lo hanno fatto anche per questo, però nello stesso tempo un richiamo, e i richiami dovrebbero essere al popolo palestinese, non su di loro, però questo è quanto. Quindi si continua con il Corriere che dice: flottiglia, fermati Bundu e Salvetti, questo si chiama rapimento. La barca intercettata dall'esercito israeliano, l'ultimo video prima dell'abbordaggio. C'è anche una foto, appunto una delle ultime foto scattate, dove ripartendo dal porticciolo nel quale avevano trovato rifugio in Turchia per il Mare Grosso, poi erano ripartiti alla volta di Gaza e poi l'intercetto. Questo è La Nazione che dice: il blocco della flottiglia, intercettata la barca con Bundu e Salvetti, abbordata dall'esercito anche la Don Juan con a bordo i due fiorentini. Poi le dichiarazioni di Palagi, sinistra, progetto comune, tutti i livelli istituzionali si attivino immediatamente. C'è anche qui sulla Nazione la foto con il gommone dell'esercito israeliano che ha fatto l'intercetto, una foto presa direttamente dai social della Global Sumud Italia, che ha riportato varie foto di questa operazione, come è stato sottolineato, avvenuta a differenza di molte altre operazioni di intercettamento, rapimento e protezione dal punto di vista israeliano, questa volta avvenuta di giorno, quindi le foto sono più esplicite

avvezzo a seguire queste vicende non gliene farà troppo, non gliene farà abbastanza, ma per un pubblico magari che, come dire, quelli che hanno dormito fino a qui, può in effetti fare un certo effetto, perché è un battaglione d'assalto che già con mitragliatori e fucili alla mano, i volti coperti, le divise piene di armi, quindi anche granate alla cintura, giubbotti antiproiettili, assalta una più di una, perché non sono solo Bungie e Salvetti, lo ridico, le navi e le barche a vela sconclusionate, sconquassate, piene di problemi donate dalla società civile, quindi da persone che possedevano delle barche e delle barchette con a bordo persone inermi con i giubbini di salvataggio nel caso le cose dovessero precipitare, e che stanno in attesa con le mani alzate proprio per evitare che si voglia costruire anche una situazione ambigua che possa sfuggire di mano a questi militari, che evidentemente non aspettano altro. E non sono io a dirlo. Il Tirreno, anche qui c'è la foto di Antonella, flottiglia tra i fermati da Israele, anche Bundu e l'ex GKN Salvetti. Trump concede altri giorni all'Iran e rinvia l'ipotesi di un nuovo attacco. Quindi il Tirreno fa anche un riferimento allo scacchiere internazionale. Passiamo al giorno successivo, siamo al 21 di maggio. Bundu e gli altri attivisti legati e umiliati in Israele. PD e Funaro inaccettabile. Bundu legata e trascinata, attivisti della flottiglia umiliati, dice la sindaca che è inaccettabile. L'ex leghista Montelati ci chiede l'intervento del console onorario di Israele Karrai, che critica Ben-Gvir. Spero in un rapido rilascio. Queste sono le dichiarazioni del console onorario di Israele Marco Karrai, che non ha mai nascosto il suo sostegno alla causa israeliana, che è tutt'altra cosa rispetto al rispetto della cultura ebraica. Questo lo diciamo sempre, perché l'uso politico dell'antisemitismo, che è diventato e sta diventando sempre di più una foglia di fico per nascondere le critiche, ogni tipo di critica alla condotta di Israele, che è tutt'altra cosa rispetto all'antisemitismo. Quindi, insomma, Karrai non l'ha mai fatto venire meno il suo sostegno alla causa dello Stato di Israele. E in questo caso però anche lui critica Ben-Gvir, quindi questo ha fatto parlare del capro espiatorio, un dispositivo, se vogliamo, anche per colpirne uno oppure per puntare l'attenzione su uno e invece togliere l'attenzione da tutto il resto, e quindi dagli aspetti sistemici che rendono problematica la condotta dello Stato di Israele, o addirittura della entità sionista piuttosto che dello Stato, perché dello Stato mancherebbero anche le caratteristiche, perlomeno quella di uguaglianza dei cittadini di fronte alla Costituzione e alla legge, cosa che in Israele non è così, perché vige appunto un regime discriminatorio e di apartheid, aggravato recentissimamente proprio anche dall' approvazione della legge sulla pena di morte, che colpisce e riguarda solo i cittadini palestinesi, a sottolineare una volta di più che di cittadinanza e di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge non si possa proprio parlare. Torno sui giornali, il 21 di maggio sempre il Corriere dice: flotiglia, angoscia per i cinque toscani, Bundu e gli altri attivisti riconosciuti nel video di Ben-Gvir, a migliaia in piazza. Flotiglia, Bundu e gli altri prigionieri e derisi, piazze e istituzioni mobilitate per il rilascio. Sono cinque i toscani portati in Israele, i sindaci Funaro e Salvetti in contatto col ministro degli esteri. Qui si fa riferimento all'atto che è stato approvato in consiglio comunale, che esprimeva diciamo vicinanza e in qualche modo interessamento da parte del comune, della sindaca stessa, per la sorte degli arrestati e dei prigionieri nelle mani dell'esercito israeliano. Ecco perché si è parlato e si è scritto anche piazze e istituzioni mobilitate.
La nazione, flotiglia, i videoshock, Bundu legata a terra e tenuta per il collo. Grave e inaccettabile. Nelle immagini del governo israeliano la politica fiorentina è in manette. Funaro chiama Tajani, seguiamo con apprensione quanto sta accadendo. Gianni, l'Italia.

0: faccia sentire la propria voce per difendere i diritti umani. Flottiglia, video, shock, Bundu legata a terra e tenuta per il collo e Carrai si attiva, rilasciatela. Ecco che si torna a parlare del console di Israele, che in questo caso fa la parte di quello buono e magnanimo che interviene al fine di sottrarre dalle mani dell'esercito israeliano i nostri, la mettiamo in questi termini, quindi i nostri li salviamo, mentre per gli altri continuano torture, prigionia e tutto il resto. Ecco che si conferma, insomma, sulle cronache questo tentativo di parlare della flottiglia, di parlare dei nostri nella flottiglia, quindi restringere sempre di più il cerchio fino al punto da far fare la parte dei buoni a quelli che invece, coloro che sono saliti su quelle barche, hanno fino al giorno prima additato proprio come i cattivi o comunque come delle stampelle dei cattivi di questa storia, che non è una fiaba, che non è una favola, ma è un evento e sono eventi storici che si svolgono in mezzo a tutti noi e nei quali ognuno di noi ha delle responsabilità. Per cui se il console onorario di Israele, che tutti i giorni sostiene la politica israeliana, il giorno dell'intercetto, dell'arresto, della prigionia e delle angherie ai nostri che sono partiti da Firenze, interviene per liberarli e con questo pensa di poter fare una sorta di humanitarian washing, credo che si stia sbagliando e che siano ben pochi a cadere in questa trappola, se non forse coloro che fino al giorno prima gli hanno dato ragione, gli hanno retto il sacco, diciamo così. Tra questi penso in qualche modo anche la politica fiorentina, che se approva un atto di vicinanza agli attivisti, che se dice di interessarsi presso il governo e fa delle pressioni, nello stesso tempo è anche e resta la stessa che, appunto, rispetto alla presidenza della Fondazione Mayer da parte del Carrai, ha deciso di non rimuoverlo mai e di tenerlo al suo posto, esprimendo con questo un sostegno diretto alla sua figura. E quindi, se lui è a sua volta un sostenitore delle politiche di Israele, c'è ben poco da fare, si sta girando intorno alle parole, ma questo è. Il 22, questo è Repubblica, apre così: flottiglia, Bundu accusa, massacrati a calci e pugni e usato su di noi il taser. I 5 toscani catturati in mare sono atterrati a Istanbul, intorno alle 17 ci puntavano il laser del fucile sulla fronte per spaventarci. Questa è una tra le tante delle cose che gli hanno fatto e che il giornale riporta in prima pagina. Il Corriere: flottiglia verso casa dopo l'incubo, taser al collo e percosse. L'ex consigliera a Istanbul: mi hanno tolto i pantaloni, ma ne avevo altri sotto. Repubblica: ci tenevano legati a testa bassa per coprire le urla e l'inno di Israele. Antonella Bundu e Dario Salvetti raccontano ai cancelli della CKN i giorni vissuti dopo la cattura della nave della flottiglia. Quindi sono già tornati ormai il 23 di maggio, c'è stata la conferenza stampa alla CKN, per cui anche i dettagli che sono stati messi in evidenza sui giornali sono quelli del loro lungo racconto, del loro lungo report avvenuto in forma collettiva di fronte ai cancelli della fabbrica lo stesso giorno in cui era e poi è andato in scena anche l'incontro con Alessandro Barbero, il famoso storico. La Nazione, il 23, li mette direttamente in prima pagina, c'è la foto di Antonella e Dario di fronte allo striscione della CKN, quindi alla conferenza stampa allestita lì alla fabbrica. Flottiglia, il racconto di Antonella Bundu e Dario Salvetti, torture, botte e taser. Non ci hanno piegati, la lotta continua, ecco cosa abbiamo subito, le nostre prigioni. Flotiglia, il rientro di Bundu e Salvetti, come nei campi di concentramento, popolazione assuefatta dalla violenza. Dalla fabbrica ex GKN, i due attivisti raccontano i momenti drammatici dopo l'intercettazione della loro barca. La politica: dalla parte del popolo palestinese, boicottiamo Israele in tutti i modi possibili. L'operaio: ci hanno sparato con il cannone ad acqua, un liquido giallo. Questa era La Nazione. Bundu e Salvetti invece sul Corriere: noi 48 ore in un lager israeliano, non c'è altra parola per descriverlo. Bundu e Salvetti di nuovo a Firenze nel pomeriggio, migliaia all'ex GKN con Alessandro Barbero. Ancora qualche foto di questa iniziativa partecipatissima, che magari lo sarebbe stata comunque, ma di sicuro con la coincidenza del ritorno in Italia e della loro presenza sicuramente è stata trasformata anche in una sorta di abbraccio collettivo da parte di tutti e tutte coloro che nei giorni precedenti, dal lunedì fino al loro rilascio e poi ritorno, hanno anche partecipato alle varie iniziative serali, i cosiddetti urli per Gaza, come sono stati chiamati. Insomma, sono ormai quasi 20 e chiaramente avevano come oggetto anche la loro liberazione e la solidarietà nei confronti di tutti e tutte le attiviste, gli attivisti che erano a bordo della flottiglia, con gli occhi ed il cuore certamente sempre alla Palestina, non solo a loro, anche se certamente ecco, se lo meritano, perché sono stati davvero determinati e coraggiosi. Chiuderei a questo punto, perché mi sembra di aver letto almeno i titoli, li abbiamo letti davvero tutti per tutta la settimana, dall'inizio fino alla fine, li avete sentiti, non sarà particolarmente rilevante, non aggiungerà molto rispetto alle parole dei protagonisti, che sono certo ciò che fa più effetto e fa anche più fede e ciò su cui si deve riflettere maggiormente. Però anche questa cavalcata sulla stampa qualcosa ci porta e ci dà. L'ultimo articoletto che vorrei leggere, appunto sempre per rimanere in tema della Palestina e contrasto al riarmo e genocidio, è l'iniziativa molto bella al liceo artistico. La prendo dal Corriere, che mi sembra di poter dire sia l'unico giornale che la riporta, in un piccolissimo occhiello, una spalla laterale a pagina 10, però quantomeno ha il merito di metterla, ed è questa: esposti i lavori di un gruppo di giovani palestinesi presenti a Firenze, Palestina e oltre, le opere degli studenti in mostra al liceo di Porta Romana. Palestina e oltre è il titolo della mostra, che sarà inaugurata domani alle 12 fino a venerdì prossimo, con un'apertura speciale il 27 maggio dalle 14.30 alle 17 al liceo artistico di Porta Romana a Firenze. Le opere sono state realizzate dalle alunne e dagli alunni di 8 classi di vari indirizzi attraverso linguaggi differenti: pittura, installazione, fotografia, videografica, scultura e opere multimediali. Gli studenti hanno trasformato ricerca, riflessione e partecipazione emotiva in una serie di lavori che interrogano il presente di fronte ai conflitti, alle aggressioni e alla resistenza, in particolare quella palestinese. Saranno esposti anche alcuni lavorati realizzati da un piccolo gruppo di giovanissimi palestinesi ospiti a Firenze e coadiuvati dagli studenti della California State University. Questo quindi l'iniziativa, lo ripeto, il 27 di maggio dalle 14.30 alle 17. Chi avesse la possibilità di farlo, è un mercoledì, vada a vederla, perché sicuramente è un'iniziativa meritoria visto tutto quello che succede. Ebbene, insomma, sulla Palestina abbiamo a questo punto chiuso, dopo la lunga lettura di tutti gli articoli di questi giorni, dopo l'abbordaggio e la detenzione, le torture, il ritorno di Dario Antonella, tutti gli altri attivisti sia toscani che internazionali della Global Sumud Flottiglia. L'avete sentito insieme a me, che non avevo ancora letto i giornali, li abbiamo appunto guardati insieme, come si fa nelle migliori classi delle scuole superiori, e sembrava un po' una specie di odissea, come se quello che è successo fosse una sorta di calamità naturale, e si è cercato di nascondere il più possibile le responsabilità del sistema israeliano, sistema che si avvale anche della acquiescenza o della diretta collaborazione di soggetti che stanno sui nostri territori, senza mai potersi dimenticare le sedi della Leonardo SPA, che sono anche sul nostro territorio, e quello che è il contributo della industria militare anche italiana, con tutte le preoccupazioni rispetto alla possibilità e al rischio che parti consistenti di un sistema industriale totalmente abbandonato ed in declino, quale è quello italiano, possa invece diventare parte dell'indotto bellico, al quale sembra che una delle prime ex potenze industriali d'Europa, che è quella tedesca, si è già in qualche modo cominciato a riconvertire. Da qui ancora maggiore forza il rilancio e l'avvertenza di ex GKN, che non è solo un ponte verso il futuro, la transizione energetica, il recupero dei posti di lavoro dal basso, ma è anche ad oggi un'alternativa concreta, possibile e sempre più urgente e necessaria alla militarizzazione dei nostri territori. Con questo davvero chiudo e passo a questo punto la parola un'altra volta a me stesso, con un trucco che ormai è diventato un classico: 2-3 secondi e di nuovo la mia voce per l'introduzione a un intervento che ovviamente non vi sto ad anticipare.
1: E allora, Radio Wombat, avvicinandosi la festa della Repubblica, andiamo a presentare, a parlare, a farci un po' raccontare, diciamo così, una iniziativa davvero bella e interessante che si chiama Radici Ribelli. Se volete andare in pellegrinaggio nei luoghi dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i nostri partigiani. Con questa citazione di Piero Calamandrei si apre il lungo volantino che dettaglia tutte le iniziative che ci saranno in questi 3 giorni fino appunto al 2 di giugno, approfittando di questo weekend con il Ponte Lungo, quei ponti lunghi che odia tanto la destra quando si parla di scioperi o quando si parla di altre iniziative. Chissà cosa sta pensando il governo rispetto appunto a questo festeggiamento che è di martedì e che coinvolge anche lunedì, e che dal nostro punto di vista invece si presta e diventa davvero occasione interessante per tutta una serie di iniziative che si svolgeranno per l'appunto al memoriale di Valibona, dove il 3 gennaio del 44, non c'è bisogno di dirlo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, trovò la morte la banda di Lanciotto Ballerini, tra cui appunto anche Lanciotto stesso, attaccato dai tedeschi, guidate in luogo dai classici e i soliti spioni fascisti. Siamo ai nostri microfoni con Tommaso del Social Forum di Prato, che è tra gli organizzatori di questa veramente bella, interessante iniziativa. Tommaso, lascio immediatamente a te la parola per raccontarci, spiegarci, invitare tutti e tutte alle attività che si svolgono in questa più giorni di iniziative, come si svolge, se ci sono magari dei dettagli anche organizzativi, come giustamente è riportato anche nel volantino da cui ho già estratto la citazione di Calamandrei. Diceli, vi rassicuro immediatamente a tutti e a tutte, e lo metteremo il link alla punta anche nella parte scritta di presentazione della trasmissione, in modo che possiate avere un riferimento scritto su tutte le varie cose che ci sono, perché sono davvero ricche, interessantissime e tante. Tommaso, a te.
2: Ciao Radio Wombat, grazie di questa opportunità di condivisione, e appunto sì, riproponiamo anche per quest'anno Radici Ribelli con un raduno a Valibona da domenica 31 maggio a martedì 2 giugno, in un luogo simbolico di riferimento per l'antifascismo, per socializzare insieme la necessità del ripudio della guerra, la promozione di pace e solidarietà, la tutela dei beni comuni, di ambiente, salute e lavoro, rilanciando la centralità dei territori periferici e anche di convergenza fra realtà attive nella piana toscana in un contesto conviviale. Ogni giornata si aprirà infatti con camminate collettive, la prima domenica sarà guidata dai sentieri partigiani in partenza da Prato, e per salire insieme poi al memoriale da punti diversi. Successivamente sono molte le attività dedicate a persone piccole e grandi che si svolgeranno appunto con performance artistiche, workshop come quello fotografico sempre domenica con scattastorie, e appunto forum, saranno infatti 3 i forum in programma, a partire proprio dalla Palestina, diritti umani e la missione umanitaria della flottiglia, per poi continuare lunedì 1 giugno con il podcast, la presentazione del podcast Dietro gli Scuri sulle persecuzioni della Banda Carità, con la partecipazione anche di Radio Wombat, e poi il forum sulla memoria partigiana e la resistenza antifascista dalle derive autoritarie ieri e oggi, e concludere poi il 2 giugno con il forum sul territorio e i beni comuni con realtà ambientaliste della Piana per la convergenza ecocompatibile. E oltre a questo, appunto, ci saranno, come dicevo, varie attività, appunto, sia per i più piccoli che appunto di diciamo ludico e ricreative, come yoga, laboratori e appunto anche un po' guide per quello che per conoscere un po' meglio il territorio, la Calvana e appunto le zone che circondano il memoriale, che rimane appunto un contesto di riferimento oltre le date, che vorremmo appunto continuare a vivere in maniera sempre più intensa, proprio perché viviamo purtroppo in una fase di democrazia che sembra sempre più essere senza popolo, proprio per la scarsa rappresentatività, la sfiducia spesso verso le istituzioni e l'astensionismo, e senza nemmeno più diritti. In particolare se si pensa al fatto che pseudodemocrazie come quella israeliana appunto compiono i peggiori crimini contro l'umanità, e quindi ci piace ripensare un po' il portato delle lotte partigiane per rimettere in discussione le aspettative anche a fronte della deriva autoritaria che viviamo, e organizzarci al meglio per resistere con le varie mobilitazioni, come è stata quella per esempio della flottiglia sia di mare che di terra, per combattere il riarmo e appunto i crimini contro l'umanità che vengono perpetrati. Per questo proponiamo questo raduno con molte realtà della zona, ma non solo, visto che parteciperanno anche referenti della Valdelsa o di altre regioni come dei Sentieri Partigiani del Veneto o di Reggio Emilia, per fare il punto e scambiare un po' di pratiche e continuare a tenere i contatti insomma in rete. E appunto per noi questo ritrovo vuole essere una condivisione anche nell'ottica di un percorso di convergenza intersezionale che si è riunito e si è rafforzato intorno all'avvertenza del collettivo di fabbrica ex GKN, che ha visto appunto la partecipazione di movimenti, gruppi e collettivi per rafforzare questo mutualismo conflittuale, che infatti vuole in questa occasione destinare il ricavato di quelle che saranno le consumazioni, diciamo i pasti, così appunto proprio per la cassa di resistenza e l'azionariato popolare che sta cercando di rilanciare appunto il collettivo di fabbrica ex GKN. Ovviamente le iniziative, la partecipazione è libera e gratuita, si chiede di iscriversi al forum proprio per riuscire a gestire al meglio la parte organizzativa, però appunto poi il resto nei riferimenti che ci sono sui social e appunto ai link che anche come Radio Wombat e La Punta insomma sono pubblicati. Un'altra cosa importante, appunto, fra le varie attività, chiuderemo proprio la rassegna con la presentazione di Cronache Ribelli, che saranno ospiti da noi appunto martedì 2 giugno, proprio sul lavoro di editoria indipendente e poi sulle loro pubblicazioni particolarmente inerenti appunto a quello che è il nostro evento di Radici Ribelli, raduno in Valibona, dove vi aspettiamo a partire da domenica prossima.
0: Vai, grandissimo Tommaso, hai fatto un excursus veramente straordinario, veloce, rapido, puntuale, complimenti. Non c'è altro da aggiungere, rinviamo a tutti e a tutte la lettura del volantino per organizzarsi, perché appunto c'è da prendere, andare, fare, quindi stateci attente, non mancate, perché davvero il programma, lo avete sentito quanto è ricco, quanto è studiato e quanto è anche interessante e bello, da domenica 31 di maggio al martedì 2 di giugno, e che la festa della Repubblica ci riporti alle sue radici, che sono appunto le montagne partigiane. Con questo abbiamo finito, esaurito gli argomenti per questa settimana della stampa rassegnata. Come sempre, a tutti e a tutte voi un grandissimo ciao.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
2: No,

0: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
1: Gnottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.

0: No, va bene, alzate a parte, abbiamo qui con noi gentilmente Matteo Perugino Doc, che è venuto a presentarci oggi un po' il progetto editoriale di Cronache Ribelli. Quindi io penso che più o meno tutte e tutti conosciamo in linea di massima cos'è Cronache Ribelli, quindi non starei a fare queste grosse premesse, ma lascerei subito la parola e partirei in realtà da un excursus su come è nato appunto Cronache Ribelli, che tipo di progetto è, quali sono le vostre scelte e come funzionate, e poi vediamo un po' come proseguire.
1: Buonasera, grazie per averci invitato. Noi siamo contenti di essere, insomma, qua. Io sono contento di essere qua oggi in rappresentanza di Cronache Ribelli, che è un progetto divulgativo ed editoriale che nasce nel 2016. Noi siamo una realtà che nasce con lo scopo di raccontare la storia dal punto di vista delle classi subalterne, delle soggettività oppresse e soprattutto di raccontare le loro lotte, le loro ribellioni. Ovviamente questo risponde a un nostro punto di vista sulla storia. Noi crediamo che appunto la storia non possa essere narrata soltanto o soprattutto come viene fatto nel mondo istituzionale, anche in larga misura nel mondo scolastico, come un incontro, scontro di gruppi dirigenti, ma pensiamo che appunto chi costituisce la piramide di ogni società umana stratificata rappresenti il centro della narrazione. Perché? Perché le masse subalterne, con il loro sfruttamento, chiaramente sono quelle che tengono in piedi ogni società piramidale, ma d'altro canto, quando da oggetto di storia si fanno soggetto di storia, quindi mettono in piedi dei movimenti di rivendicazione e di lotta, diventano anche quelli che la storia la fanno andare avanti. Quindi Cronache Ribelli nasce sostanzialmente con questo obiettivo e con questo presupposto. Fin dall'inizio del nostro percorso noi non abbiamo avuto finanziatori pubblici o soggetti privati, insomma, enti, fondazioni che sostenessero il nostro lavoro. Quindi, quando appunto è nato Cronache Ribelli, la nostra decisione, la nostra scelta è stata quella di utilizzare i social network come strumento attraverso cui raccontare queste storie. L'abbiamo fatto nell'ottica di raggiungere il maggior numero di persone possibili, l'abbiamo fatto ovviamente conoscendo anche tutti i limiti e le contraddizioni, ma il nostro obiettivo era raccontare alle persone comuni del presente le storie e le lotte delle persone tra virgolette comuni del passato. Quindi questo strumento ci dava la possibilità di raggiungere tante persone e di bypassare quelli che sono un po' i canali tradizionali di informazione. Dopo 2 anni dall'inizio di questo percorso abbiamo deciso di produrre il nostro primo libro, che è stato questo qua, un almanacco autoprodotto che appunto si chiama Cronache Ribelli, all'interno del quale noi raccontiamo tante storie diverse provenienti da epoche, da diciamo contesti geografici differenti, ma che sono animate dallo stesso principio, cioè quello di raccontare storie di lotta e di ribellione, sindacali, femministe, ecologiste, occupazioni, scioperi, insurrezioni e rivolte. Quindi noi nasciamo con questo obiettivo, noi nasciamo con questo tipo di idea, e quando decidiamo di fare il nostro primo libro prendiamo anche tutta una serie di decisioni riguardanti la nostra realtà editoriale, come vogliamo stare nel mondo editoriale, come vogliamo fare questo che da quel momento in poi per noi inizia a essere un lavoro. Quindi sostanzialmente stabiliamo 3 capisaldi di questo progetto, che poi restano gli stessi nel corso del tempo. Il primo è che Cronache Ribelli è un progetto orizzontale, al momento ci lavorano 5 persone, tutte le decisioni vengono prese collettivamente, noi ci riuniamo tutti i lunedì in modo assembleare e discutiamo di tutto quello che riguarda il nostro percorso, i libri da realizzare, i contenuti da far uscire, le metodologie di lavoro, le collaborazioni. Tutto diciamo quello che Cronache Ribelli incassa, i profitti non vengono divisi, ma al netto di un salario che è inferiore a quello di un operaio, tutto il resto viene trattenuto dentro il progetto per farlo crescere e farlo sviluppare. Questo per noi è un punto cardine, il modello organizzativo, perché quando Cronache Ribelli è nato, diciamo, i nostri colleghi editori, tra virgolette, ci dicevano che era impossibile fare alcune scelte, tra cui questa, cioè gestire in modo totalmente orizzontale un progetto di questo tipo. Noi nel tempo abbiamo dimostrato che era possibile e vogliamo cercare anche di dimostrare che si può stare all'interno di un contesto che ovviamente funziona con regole, e poi ne parlerò meglio nel dettaglio, che noi aborriamo, ma cercando di portare avanti una visione che sia alternativa. Quindi quello che abbiamo fatto è stato dare un piccolo esempio del fatto che qualsiasi contesto lavorativo, anche quando sta dentro un sistema che gli è avverso, può comunque funzionare con una metodologia orizzontale e di partecipazione diretta delle persone a tutte le decisioni. Il secondo punto, che per noi è molto importante, è che noi abbiamo scelto di stare fuori dal mercato editoriale e soprattutto dalla distribuzione editoriale. Qua sto in un mercato contadino e quindi penso che una delle tematiche fondamentali sia quello che la distribuzione toglie ai produttori il giusto prezzo del prodotto per lucrarci sopra e per imporre delle metodologie di produzione, di sfruttamento del suolo e di tutte le persone che lavorano all'interno di una filiera lucrandoci sopra. Questa cosa qui succede anche nel mondo editoriale, cioè purtroppo in Italia si parla pochissimo di come funziona la distribuzione editoriale. In Italia c'è sostanzialmente al momento quasi un monopolio distributivo, perché i grandi gruppi si sono comprati quote reciproche di mercato, quindi al momento una sorta di, diciamo, gigante distributivo che è composto da messaggerie e dal distributore di Feltrinelli controlla l'85% del mercato editoriale italiano. Questo significa che dentro una libreria l'85% dei libri che vedete circolano attraverso questo modello distributivo. Questo modello distributivo ha tutta una serie di caratteristiche negative. La prima, ovviamente, è che quando si compra il libro si tiene la maggior parte del prezzo del libro, cioè il 30, il 35, il 40, a volte anche più del 40% del prezzo del libro va al distributore. Ma il distributore non è solo, secondo noi, un soggetto che lucra sulla filiera, quindi poi andando a contrarre il guadagno di chi sul libro ci lavora effettivamente, l'autore, l'editore e il libraio, ma soprattutto anche il soggetto che decide, con tutto un sistema molto complesso di scontistiche, quanto i libri diventano visibili in libreria, quanto il libraio ha interesse a tenere il libro piuttosto che un altro, e quindi di conseguenza è anche il soggetto che orienta il mercato editoriale in Italia. In Italia c'è un grosso problema, perché ogni anno in Italia vengono realizzati 80.000 nuovi titoli, che voi vi rendete conto, nessuna libreria può ospitare, no? 80.000 nuovi titoli l'anno, e al tempo stesso però vengono mandati al macero dai 4 ai 6 milioni di libri, perché questo è un sistema che è costantemente in sovrapproduzione. Perché succede questo? Succede questo perché il libro non è più concepito come uno strumento culturale, come un prodotto che debba avere qualcosa da dire sul piano poetico, artistico, saggistico, letterario, grafico, ma è soltanto un oggetto di consumo dentro questo tipo di sistema. Quindi non si fanno più libri che devono durare. L'idea è di fare libri che hanno una vita sempre più breve e che si caratterizzano sostanzialmente per inseguire una serie di gruppi di consumatori che vengono bombardati con queste produzioni che entrano e escono continuamente dalle librerie. Oggi in Italia si producono soprattutto alcuni tipi di libri. Il primo tipo di libro che si produce, ovviamente, oltre ai libri chiaramente di autori già famosi e consolidati, il primo libro che si produce è quello relativo a eventi contemporanei, ok? Cioè, su anniversario della morte di San Francesco, 300 libri su San Francesco, scoppia la guerra russo-ucraina, 300 libri sulla guerra russo-ucraina, molti dei quali fatti anche male, perché parlano di libri realizzati in 448 che o sono rimaneggiamenti dei vecchi testi o sono ripubblicazioni con un minimo di introduzione. Perché? Perché ovviamente l'esigenza fa un prodotto che sia molto rapido, che esca il prima possibile e vada a intercettare quell'interesse collettivo per quel tipo di tema. La seconda categoria dei libri che vengono prodotti sono quelli realizzati da personaggi che di per sé hanno già un seguito, quindi nei nostri librerie che sono intasati da persone che in realtà non fanno gli scrittori, calciatori famosi, youtuber, influencer, personaggi dello spettacolo, cioè persone che ovviamente poi non scrivono direttamente i loro libri, perché molto spesso è un ghostwriter a fare il lavoro tra virgolette sporco, e che come producono e pubblicizzano, non lo so, cappellini, mutande e altre robe, fanno anche i libri, perché hanno già un pubblico consolidato e hanno già quindi una serie di utenza che potenzialmente vende. Questo è un fenomeno che sta aumentando in maniera costante. Noi lo vediamo per esempio con TikToker, che oggi sono i soggetti inseguiti per realizzare libri, ma non perché ci abbiano ovviamente qualcosa da dire, e questo non è un attacco contro la categoria del TikToker. Questo è un riferimento per dire che, cioè, non è che perché tu c'è mezzo milione di persone che ti seguono su TikTok significa che necessariamente c'è qualcosa da raccontare all'interno del libro. Invece questo purtroppo è quello che succede, e questo purtroppo è anche quello che fanno grandi e importanti case editrici italiane che hanno fatto la storia editoriale di questo paese. Se noi pensiamo a una casa editrice come Einaudi, che pubblica le Etero Basiche, con massimo rispetto per le Etero Basiche, che fanno anche una roba simpatica e carina, però perdiamo veramente il senno, perché parlavamo della casa editrice che ha pubblicato da più grandi autori italiani, che adesso segue questo tipo di fenomeno. Questa roba qui ovviamente è fatta con lo schema che dicevo prima, cioè facciamo uscire libri, ci guadagniamo rapidamente e poi questo libro lo distruggiamo, perché diventa un peso fare una gestione di magazzino di questo tipo di materiale che si accumula costantemente. In Italia peraltro c'è anche un sistema di incentivi per cui se tu un libro a un certo punto lo vendi come libro che viene destinato al macero, c'è un sistema di defiscalizzazione sostanzialmente. Quindi è un sistema che produce e distrugge continuamente, in cui non si cerca l'autore perché c'è qualcosa da raccontare o perché fa un prodotto di alta qualità, ma si cerca soltanto di vendere e di guadagnare il più possibile, perché poi, come dicevo, questi trend finiscono, no? L'argomento che regna sovrano sulla cronaca, sull'attualità muore, quindi i libri non si vendono più. Il personaggio che è stato famoso tra virgolette per un certo periodo, ricordo la tizia del corsivo e che ha pubblicato con Mondadori, poi scompare dal nulla e decine e decine di migliaia di copie vengono distrutte, anche perché poi chiaramente le case editrici fanno grandi tirature per abbattere i costi di produzione su ogni singolo prodotto, e molto spesso purtroppo vanno anche a stampare all'estero. Io penso soprattutto ai libri per bambini, ai cartonati, ai libri puzzle, sono interi settori delocalizzati per abbassare i costi di produzione, ma chiaramente tutta questa roba qui c'è un impatto enorme a livello ambientale e c'è anche un impatto enorme a livello culturale, perché andando a fare questo tipo di produzioni noi ovviamente andiamo a impoverire tutti quelli che sono i campi del sapere, e al tempo stesso impediamo veramente che autori e autrici che facciano ricerca, che abbiano capacità artistiche, letterarie, possano affermarsi, perché se oggi una casa editrice ha come filtro il reparto marketing, che è quello che ti dice se il libro lei pubblica oppure no, e no l'editing che diciamo controlla il valore effettivo del libro, noi ci rendiamo conto a che livello è arrivato sto mercato. You may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

Ora, qual è il problema? Che io immagino che questo discorso che stiamo facendo oggi, quante volte l'avete sentito in qualche altra presentazione o in generale di quanto se ne parla nella società? Zero. Perché dentro questo sistema ovviamente c'è un problema collaterale e enorme che è quello dei media. I grandi gruppi editoriali sono legati ai grandi media, no? Cioè, Mondadori, Mediaset per esempio, e di conseguenza tutta questa roba qui è una roba che scompare dalla narrazione, tanto più che dentro questo mondo c'è anche tutto un sistema di doubtless per cui si costruisce un immaginario all'interno del quale l'autore diventa tale non se fa il libro che c'ha qualcosa da dire, ma se c'ha una recensione su Robinson, se l'articolo di Repubblica, il trafiletto parla di lui, se la rivista cosiddetta specializzata gli riserva 4 righe. Poi magari quello è il libro che nessuno legge, perché la maggior parte dei libri in Italia, questo bisogna dirlo, più del 90% dei libri in Italia non superano le 500 copie vendute. Questo ci fa capire com'è il mercato editoriale italiano e come funziona. E soprattutto questo ci fa capire anche il terribile fenomeno che si accompagna a tutto quello che ho descritto, che ovviamente riguarda i grandi gruppi editoriali, che è poi l'editoria a pagamento, che invece investe le piccole realtà editoriali. Cioè, questo è un paese in cui un sacco di case editrici purtroppo campano facendo pagare ai propri autori, alle proprie autrici, i libri che devono pubblicare. Ora, chiaramente capite che se un editore guadagna non sul far circolare il libro e farlo conoscere, ma sul fatto che l'autore o l'autrice lo paghino per pubblicare, non sta facendo il suo lavoro perché praticamente sta fa il tipografo, fondamentalmente, o proprio per il tipografo. Quindi questo è tutto quello che noi abbiamo scelto di combattere, cercando di aprire una riflessione dentro questo mondo editoriale. E ragioniamo in modo totalmente diverso, quindi no alla distribuzione, sia al riconoscimento di diritti alti per autori e autrici. Noi ai nostri autori e autrici diamo il 10% del prezzo di copertina sui libri venduti da noi, quindi attraverso i nostri canali, presentazioni come questa, il nostro sito, le realtà indipendenti con cui collaboriamo, quindi librerie indipendenti, spazi sociali, infoshop, e lasciamo il 50% del prezzo di copertina del libro sul venduto da loro. Quindi significa che se domani voi qua chiamate il nostro autore, la nostra autrice a fare una presentazione e vende il libro, il 50% se lo tiene lui. Perché ovviamente per noi l'autore e l'autrice sono la parte centrale del nostro lavoro, sono quelli senza cui il libro non può esistere e devono essere messi al centro del percorso editoriale e non diventare soggetti da sfruttare, come dicevo prima, nell'editoria a pagamento, ma nemmeno da sfruttare dentro i meccanismi della grande editoria che poi quando ti mette sotto contratto ti impone un sistema produttivo con tutta una serie di obblighi tempistiche che non possono essere quelli legati alla produzione di un prodotto culturale come un libro. Quindi questo è quello che noi cerchiamo di fare, così come abbiamo cercato sempre, oltre ovviamente a non stare nei grandi canali di distribuzione Amazon, IBS e catene librarie, abbiamo sempre cercato di parlare anche dei grandi festival, che sono un altro problema di questo paese, non soltanto perché vengono finanziati da tutta una serie di soggetti che ovviamente utilizzano i grandi eventi per fare propaganda, l'esercito italiano, le industrie delle armi, le multinazionali che sfruttano l'ambiente, eccetera, eccetera, ma anche perché i grandi festival in questo paese si basano su un principio orribile dal punto di vista culturale, cioè più tu paghi e più tu hai visibilità. Questo riguarda sia ovviamente il luogo dove vai a presentare i libri, cioè quanto spazio c'hai come stand, sia anche il fatto che tu abbia o meno uno spazio dedicato alla presentazione di un tuo volume. Ora, come fa a essere un festival, come fa a definirsi culturale un festival in cui non c'è nessuno che fa una valutazione culturale sul prodotto e l'unica cosa che ti dà accesso è a spazio e riconoscimento è solo quanto paghi per avere la possibilità di presentare i tuoi libri? Questo
Così come è imbarazzante, grave, che a questi tipi di festival ovviamente sia concesso l'accesso a tutta una serie di realtà editoriali che portano contenuti neofascisti, misogini, razzisti, eccetera, eccetera. Ah, dite, vabbè, avete fatto tutto questo, oltre ovviamente a stampare in Italia, a cercare di rispettare l'ambiente con la filiera corta, la nostra tipografia adesso sta a Città di Castello, che è a 30 km da Perugia, e oltre anche a cercare di costruire progetti in cui i libri possano veicolare anche degli interventi sociali. Cioè Cronache Ribelli è anche una realtà che negli ultimi 3 anni ha donato più di 20.000 euro a diverse altre realtà attraverso i suoi libri. Penso, no, al libro come Fiabe Resistenti del subcomandante Marcos, con cui finanziamo le attività del ZLN. Penso a Prossima Fermata, con cui abbiamo finanziato con più di 4.000 euro il prossimo Renoiz, il festival per Renato a Roma, che si tiene ogni settembre, che quest'anno compirà 20 anni. Penso a Fuori dal Buio, con cui abbiamo sostenuto da Ambesoca in ostello per lavoratori migranti nella piana di Gioia Tauro. Quindi tutto questo è il nostro modo di fare editoria, però il tema secondo me importante è che non solo abbiamo fatto questo, ma abbiamo cercato di dimostrare che funzionava. Cioè noi comunque con questa metodologia, cercando di rispettare la radicalità di questa proposta, abbiamo comunque distribuito 100.000 pezzi tra libri, agende, calendari, giochi da tavolo, eccetera eccetera. Quindi non era vero, come ci dicevano, che si poteva fare editoria soltanto stando in una grande distribuzione, soltanto accettando certe logiche, ma viceversa abbiamo scoperto che c'era la possibilità, anche grazie al supporto ovviamente di tanti lettrici, tanti lettori, ma anche di tante realtà come questa, di tanti spazi sociali che ci hanno dato la possibilità di organizzare più di 450 presentazioni in tutta Italia da quando esiste Cronache Ribelli. Dicevo, abbiamo dimostrato che si può creare un altro percorso, si può fare editoria in un altro modo e che soprattutto si può fare anche dentro settore una battaglia come viene fatta giustamente in tutti gli altri settori, che è la battaglia di cui parlavo prima, contro un oligopolio distributivo che strangola il mercato editoriale, strangola gli autori, strangola le piccole realtà editoriali e che soprattutto impone un modus operandi e impone un paradigma tra virgolette culturale orribile. Questa è un po' la storia di Cronache Ribelli, questo è quello che abbiamo cercato di fare dal 2018 a oggi, e quello che noi vorremmo fare, e possiamo iniziare adesso, scusate se sono stato abbastanza lungo, è parlare con le persone, confrontarci, sentire quello che ci hanno da dire, critiche, proposte rispetto al nostro lavoro. E quindi in un momento come questo, che per noi è molto importante, quello del confronto diretto, sentire anche interagire. Concludo dicendo che ovviamente tutto quello che ho detto non significa che non ci abbiamo limiti e contraddizioni. Ce l'abbiamo un sacco di limiti, ce l'abbiamo un sacco di contraddizioni, ne ho citata una. Ovviamente utilizziamo dei canali mainstream, tra virgolette, come sui social network. Ovviamente utilizziamo il Corriere per le spedizioni. Per anni abbiamo cercato strumenti per spedire a tempistiche più lunghe, perché i libri ovviamente non sono farmaci salvavita, non è che te devono arrivare domani o dopodomani, ma purtroppo qui c'è un problema strutturale di come è organizzata questa roba in Italia. È ovvio che vorremmo cercare di migliorare da questo punto di vista, ma al tempo stesso non ci abbiamo al momento ancora una rete complessa, articolata, che sta su tutto il territorio nazionale, che ci permette di distribuire i libri senza avere rapporto diretto con le persone. Quindi, e ci abbiamo provato a costruire nel corso degli anni. Cioè, noi abbiamo per esempio contattato una per una tutte le 280 librerie indipendenti che abbiamo trovato in tutta Italia. Eppure è molto difficile entrare in questo settore, perché poi magari ne parleremo, anche i librai stessi, per tutta una serie di dinamiche, anche quelli indipendenti a volte purtroppo stanno dentro le stesse logiche sistemiche di cui parlavo prima, perché poi nel momento in cui uno controlla, come dicevo prima, l'85% dei libri, se tu sei una libreria e vuoi sopravvivere un contratto con quel soggetto, alla fine lo devi fare quasi per forza, perché altrimenti è difficile trovare i libri
da mettere in libreria, perché questo va detto: chi fa un contratto con il distributore, che sia un editore o che sia il libraio, non può più intrattenere rapporti diretti, ok, dentro la filiera. E quindi questo diventa un cappio che ti strangola, perché poi c'è anche tutto un sistema fatto di crediti e debito, dentro il quale poi, una volta che sei entrato, è molto difficile che riesci a uscire. Vabbè, vi ringrazio intanto per l'attenzione, sono stato abbastanza lungo, però ecco, vi lascio la parola, così se qualcuno vuole intervenire facciamo un po' di confronti. Grazie.

Allora, mi fa venire in mente la mia esperienza personale, nel senso che io da quando nel 2013 ho cominciato a tentare un altro lavoro, che è quello della bidella, facevo tante supplenze veloci nelle varie scuole. Quando mi ritrovavo nelle scuole superiori c'erano sempre diverse situazioni dove Casa Pound o altri soggetti del genere volantinavano liberamente oppure facevano indisturbate le assemblee d'istituto, cercando di prenderla più filosoficamente possibile. Parlando con questi ragazzi veniva sempre fuori il fatto che la storia non gli piaceva, qualcuno il libro di storia l'aveva anche venduto per ripigliarci i soldi, e quindi ho capito perché insomma uno può diventare fascista. Quindi, essendo io pittrice e illustratrice, mi regalarono un libro di interviste a partigiane e partigiani, interviste fatte in giro per l'Italia da due giornalisti di Controradio di Firenze, no? Domenico Guarino e Chiara Brilli. Me l'hanno regalato, c'era questo bel librone, si chiama Gli ultimi ribelli raccontano la resistenza di ieri e di oggi. Quindi ho deciso di estrarre tre interviste a delle donne e tre interviste a degli uomini, l'ho illustrate, 114 pagine a colori, scritte tutto a mano, eccetera, eccetera. E poi ho detto, perché l'ho voluto dare nelle scuole, del tipo, visto non gli garba leggere la storia, gli fa disegnini, vediamo. E niente, ho chiesto per stamparlo un po' di fondi, per esempio alla Regione Toscana. Gli è piaciuto il progetto e all'inizio era sì, ma se ti faccio fare però l'introduzione dall'assessore Dal Detali, no, non se ne fa di nulla, e me l'hanno, cioè un po' di copie me l'hanno pagate loro, e le altre l'AMPI provinciale. E ho fatto almeno 19 o 20 presentazioni nelle scuole superiori di Firenze durante le assemblee, senza prezzo di copertina. Cioè io non ho voluto una casa editrice perché avevo l'obiettivo che queste storie, anche abbastanza scioccanti, potessero essere comprate o comunque messe in tasca dai ragazzi, anche chi non aveva soldi. E quindi se ci mettevano in mezzo una casa editrice, ovviamente mi avrebbe imposto un prezzo di copertina. L'altra cosa che non mi piaceva

0: modo anche accompagnare quella carta da una relazione umana, da uno scambio fra chi lo prende, che ti può spiegare perché lo vuole, che cosa si aspetta da quell'oggetto, e anche il fatto che questi oggetti devono girare. Cioè i libri devono girare, ma devono riacquistare il loro valore, perché quello che hai detto te di questo consumo, piglio, butto, prendo, faccio e mando al macero, comunque è la faccia del capitalismo, comunque è la faccia del consumismo, del profitto, dove tutto diventa merce, dagli esseri umani agli oggetti. Ecco, avere anche, diciamo, il coraggio di rinunciare a un profitto, se si tratta di compagni e di compagne che producono quell'oggetto lì di valore, e dobbiamo assolutamente tutti insieme, tramite il lavoro che fate voi, tramite quello che noi sappiamo accogliere di queste proposte vostre, di invece ridare un valore al lavoro umano che c'è dentro, perché io ci ho messo 2 anni a fare queste 114 pagine a colori, perché non è solo quello che faccio. Però è vero anche che a me di prendere 2 euro su un libro mi va benissimo, se vedo che lo prendo un ragazzino che magari poi gira con gli amici e lo fa girare. Però credo che questo percorso che stai proponendo te sia veramente un atto politico di ridare un valore ai libri, che non devono sparire dal pianeta, anche se ci provano, ma anche il valore dei libri non deve sparire. Quindi grazie.
1: Io, ovviamente grazie. Io su questo ci tengo anche a dire che comunque secondo noi l'editore deve fare, a parte che noi alcuni di questi libri li abbiamo curati o prodotti anche noi come collettivo, ma poi in generale secondo me il lavoro dell'editore è un lavoro importante se fa quello che dicevo prima, cioè se seleziona libri che hanno un valore culturale, artistico, letterario, li fa conoscere al pubblico, ma aiuta anche l'autore in tutte le fasi di promozione del libro. Noi per esempio facciamo, questo parlo per i saggi, per i libri di narrativa, 5 letture del libro, cioè da quando il libro ci arriva per la prima volta e noi decidiamo di pubblicarlo, poi il libro attraversa 5 fasi in cui noi e la nostra correttrice Bozze revisioniamo tutto il libro, diamo dei consigli che possono essere consigli di natura stilistica, correzioni, ma anche consigli legati al contenuto, perché magari pensiamo che una parte sia importante, vada approfondita ulteriormente, oppure una parte magari ci sembra un po' ridondante e può essere tagliata. E tutto questo viene deciso in collaborazione con autori e autrici, come il titolo del libro, la copertina, il prezzo e le ristampe, sia con loro sia ovviamente con chi si occupa della parte grafica, perché noi pensiamo che comunque tutte queste specificità e tutte queste competenze vadano rispettate e che il lavoro migliore nasca da una collaborazione all'interno della quale c'è questa dinamica che sta sempre con l'accento sulla cooperazione e sulla collaborazione. Ecco.
2: Volevo solo sapere se avete trovato poi delle librerie che effettivamente vi hanno dato uno spazio, oppure se proprio nessuno vi ha considerato.
1: No, no, per fortuna ci sono diverse librerie che assolutamente ci hanno dato uno spazio in diverse città italiane. Ora non specifico, non so, qua a Firenze, perché di questo lavoro se ne occupa e se ne è occupato sempre Davide, però per esempio anche nella nostra città, Perugia, nonostante ovviamente noi stiamo lì e tante persone i libri li andano a prendere direttamente da noi, ci sono comunque 3 librerie indipendenti che hanno i nostri libri, quindi attualmente io penso che in giro per l'Italia ci saranno 40-50 realtà che tengono il nostro materiale. È ovvio che, come dicevo, è difficile, ma è difficile anche per i librai, perché comunque marginalizzano poco sui libri venduti, e non sto a parlare dei nostri, perché noi ovviamente lasciamo una percentuale più alta di quella che prenderebbero dal distributore, ma in generale col sistema della distribuzione di cui parlavo prima i librai sono comunque costretti a stipulare i contratti che molte volte sono capestri, che li costringono a stare dentro quel tipo di sistema, ma anche soltanto, cioè immaginate voi a dover fare una selezione tra decine di migliaia di titoli ogni anno, quando c'è uno spazio ovviamente limitato per accogliere, soprattutto se sei una libreria piccola, una libreria indipendente. E quindi è un po' questo il tema, però c'è anche un tema più grande, cioè il tema è anche che la libreria generalista, per come oggi è concepita in Italia, dal nostro punto di vista è difficilmente sostenibile.

0: perché ovviamente ci sono gli altri costi di gestione, l'affitto, le utenze, e funziona molto di più magari una libreria che si specializza su un certo tipo di pubblico, che fa un certo tipo di prodotto, che fa anche un certo tipo di ricerca, perché il tema è anche questo, cioè prima il libraio era una figura che leggeva tanto e ti consigliava i libri, cioè adesso il libraio molto spesso è uno da cui tu vai, dici questo libro, sì te lo do, no te lo ordino. Cioè questo è anche un tema, cioè il fatto di una professionalità che si sta perdendo. Perché? Perché nella libreria di catena, o comunque in un sistema che è concepito come quello che dicevo prima, il libraio diventa l'ultima ruota del carro, cioè tra virgolette il mero esecutore di una serie di direttive e indicazioni, e non è più la persona che dice: oh, so che a Matteo piace sta roba, so che a Tizio piace questo, quando arriva sto libro glielo faccio sapere perché sono sicuro che è una roba che gli potrebbe sta cuore. Quindi è un po' questo anche il tema che noi ci dobbiamo porre, cioè rivitalizzare questo tipo di lavoro e ricostruire anche dei percorsi intorno alle librerie indipendenti, di supporto e di attività, perché come dicevo prima è difficile altrimenti uscire anche in una certa dinamica.
1: Allora, io ho due o tre curiosità. Vabbè, la prima è la domanda stronza sui social, appunto, dicevate, vabbè, siete nati così, è una cosa che vi aiuta molto, e la curiosità è se secondo te prima o poi riuscirete a sganciarvi, perché comunque a un certo punto avete già raggiunto una certa quantità di pubblico e quindi continuerà a seguirvi anche se uscite, diciamo, da quello del mondo dei social, o secondo te se rimarrà una cosa imprescindibile comunque per avere una certa visibilità, essendo voi fuori da tutti gli altri mercati e dinamiche. Questa era la prima. E poi mi incuriosiva dal punto di vista un po' più editoriale, se appunto, come dicevi te, siccome vengono pubblicati tantissimi libri ogni anno, se voi come idea di collettivo vi date un massimale di libri che che in un anno volete far uscire, se è una roba che invece avviene a seconda ovviamente di quello che un po' succede. E siccome alcuni ne pubblicate proprio come collettivo, come Cronache Ribelli, se anche su quelli lì voi magari avete l'idea che tipo una volta l'anno volete far uscire un almanacco, anche, o se invece anche quella è una roba che a seconda delle idee ovviamente vengano fuori può cambiare, come invece nel caso come scegliete i libri di autori che invece se vi si propongono, se sono tanti, cioè mi incuriosisce sapere se ci sono tanti autori che si propongono, se invece voi fortunatamente li trovate e come fate una selezione.
0: A parte da questo, dal fondo, di solito noi riceviamo almeno 3-4 proposte a settimana di pubblicazione, soprattutto ormai negli ultimi 2 anni. Ovviamente noi ci diamo dei criteri. I criteri non sono tanto legati al genere, anche se principalmente abbiamo pubblicato saggistica o materiale divulgativo, però abbiamo fatto anche romanzi, pochissimi libri di poesie, libri illustrati, graphic novel. Quello che ovviamente ci interessa è la tematica, nel senso che se la tematica è affine a quello che trattiamo, il libro è sostanzialmente papabile. Di solito funziona così, che io faccio una prima lettura di base e faccio una valutazione rispetto a sti criteri. Poi se il libro lo valutiamo interessante, se ne discute, come dicevo prima, collettivamente durante la riunione del lunedì. Uno dei punti è stato pubblicazioni, in cui parliamo anche delle nuove proposte e in cui ci confrontiamo sull'utilità o meno di pubblicare quel libro. Devo dire che noi siamo anche molto onesti e sinceri rispetto a autori e autrici. Intanto penso che siamo una delle poche realtà che risponde a tutti quelli che fanno una proposta editoriale, a tutti, anche quelli che ci mandano robe assurde, e lo facciamo perché pensiamo che sia giusto. Al tempo stesso, anche quando decidiamo di adottare una pubblicazione, oltre a tutto quello che dicevo prima, cioè su come funzioniamo, sui meccanismi legati ai diritti d'autore, che voglio, ci tengo anche lì, sono uguali per tutti e per tutti, cioè non è che se un autore arriva da noi e ha venduto 10.000 copie mo qua non ce l'ho. Per esempio abbiamo pubblicato Indomabile, che è un libro illustrato da Chiara Giannolla, i testi sono di Valerio Nicolosi, che è una persona conosciuta, affermata, ma noi abbiamo sempre comunque dato la stessa percentuale a tutti indipendentemente da chi fossero, ripeto, o quanti titoli vantassero nel mondo editoriale. E dicevo, a quel punto se ne discute e si parla chiaramente con l'autore, con l'autrice, anche perché noi non è che pensiamo che tutti i libri ci debbano avere la stessa storia e lo stesso percorso. Questo è anche un tema interessante. Quello che ti permette la distribuzione è pubblichi con noi e arriverai in libreria. Questo ovviamente è tendenzialmente falso, per il motivo che dicevo prima: 80.000 titoli, nessuna libreria potrà mai avere 80.000 titoli, al massimo il tuo libro sarà reperibile attraverso quel circuito. Ma il tema è un altro, il tema è, come diceva giustamente, veniva detto anche giustamente prima, ogni libro deve avere la sua storia, ogni libro deve avere il suo percorso. Noi a gennaio abbiamo fatto il libro di poesia, abbiamo parlato con l'autore perché il libro ci piaceva e ci interessava, ma gli abbiamo detto chiaramente: noi questo libro non lo distribuiamo, cioè sappiamo qual è il nostro pubblico, sappiamo quello che vendiamo, per noi è difficilissimo vendere questo libro, quindi ragioniamo insieme su quali sono le strade, le presentazioni dal vivo, i reading. È questo che secondo me dovrebbe anche fare un autore, cioè essere trasparente, essere chiaro, non inventare robe del tipo: ah, sai, il tuo libro farà, sarà il libro migliore del mondo solo perché lo vuoi pubblicare, solo oppure perché ci vuoi lucrare sopra con il meccanismo di editoria a pagamento, come dicevo prima. Cioè cercare di costruire un percorso di fiducia reciproca basato sull'onestà. Quindi funziona così. In questo momento, rispetto a quanto pubblichiamo, abbiamo deciso, diciamo, di limitare le uscite, ma semplicemente perché abbiamo tante cose in lavorazione e soprattutto abbiamo cose che richiedono tempo, perché ovviamente non ragioniamo con la logica di cui parlavo prima. Cioè, faccio un esempio: abbiamo il libro in produzione da più di un anno, che probabilmente uscirà all'inizio del 2027, che è la storia delle intifade palestinesi, che non è che abbiamo pubblicato perché adesso c'è il genocidio in Palestina, allora tocca pubblicare il libro. Cioè, questo libro è lavorazione, è un libro che richiede un certo tipo di ricerca, l'autore ci sta lavorando, sta in archivio, ci vuole tempo, ci vuole risorse, il libro deve essere fatto bene. Poi se tra un anno purtroppo si parlerà meno di certe vicende, non è che sta roba qui cambia il valore del libro, come non cambia il fatto che abbiamo pubblicato il libro sui Sahrawi quando nessuno parla di Sahrawi, che è un'altra popolazione martoriata e che lotta da decenni per la propria autodeterminazione. Quindi tutto questo per dire che noi crediamo che ogni lavoro vada fatto nel modo migliore possibile da tutti i punti di vista, e necessariamente per lavorare bene con i mezzi e risorse limitate che abbiamo, ragionamento è che per forza di contrarre un po' la produzione. Secondo noi, cioè, 15-20 libri l'anno è il numero giusto, è il numero massimo che una realtà editoriale come la nostra dovrebbe far uscire in questo momento. Magari quest'anno faremo qualcosa di più come l'anno scorso, ma semplicemente perché c'è del materiale già in lavorazione.

0: ovviamente cioè è fondamentale fare una discussione su questo. Noi sappiamo benissimo che i canali che noi utilizziamo, dove peraltro cioè, per fortuna c'è anche tanto seguito, perché noi siamo una realtà che tra tutti i canali c'è oltre 500.000 di persone che oggi la seguono, sono uno strumento pieno di contraddizioni, di limiti, che non è nostro, è di proprietà altrui, ci può essere tolto in qualsiasi momento, noi possiamo essere limitati o cancellati. Detto ciò, per il meccanismo di cui parlavo prima, al momento è impossibile farne a meno, perché comunque gran parte, diciamo, della nostra distribuzione si basa sul rapporto diretto con chi acquista i libri, e anche tante realtà che ci hanno conosciuto nel corso del tempo ci hanno conosciuto attraverso quegli spazi fondamentalmente. Io penso sempre a una delle nostre prime, diciamo, presentazioni, stavamo Forlì e c'era stato un diciamo un quid pro quo con la realtà, e noi nel nostro pubblicare l'evento online e promuoverlo avevamo messo tipo le 18 e loro avevano messo tipo non so le 17 o le 16. Loro avevano fatto una cosa che io non ho mai più visto, loro avevano tappezzato letteralmente tutta la città di manifesti, ma veramente io sono arrivato, l'ho visti dappertutto, in cui dicevano ci sta l'evento, ci sta la presentazione, ok. Allora, alle 17 c'erano le persone nello spazio, alle 18 è arrivata tutta la gente che ha saputo dell'evento online fondamentalmente. Cioè, purtroppo c'è anche da prendere atto che alcuni meccanismi sono cambiati, che mentre magari 40 anni fa il manifesto messo sul muro era uno strumento che a cui le persone davano attenzione, e oggi succede purtroppo, con tre sottolineature, il contrario. Cioè che è molto più facile che uno venga a scoprire una roba o si ricorda di una cosa perché l'ha letto online, piuttosto che perché ha ricevuto un volantino o ha visto un manifesto. È un problema, sicuramente è un problema. Noi ci dovremmo dotare di strumenti nostri anche online, indipendenti, degli spazi autogestiti, e alcuni ce ne stanno. Il problema è che non ci sta la gente dentro. Questo è, torniamo al discorso iniziale, se io devo raccontare certe storie a un pubblico generalista e comune, perché quello era il nostro intento, per uscire anche da dinamica in cui alcune vicende storiche vengono affrontate principalmente in un ambito militante, in un ambito accademico, devo stare in contesti in cui le persone comunque mi possono leggere, a cui posso arrivare. È ovvio che questo comporta anche tutta una serie di mutilazioni. La prima tra tutte è la costante, diciamo, insufficienza e limitatezza delle robe che scriviamo, perché composto le 2-3 mila battute non puoi raccontare nulla, cioè nemmeno la presentazione di stasera puoi raccontare. Quindi pensare a raccontare un grande evento o un personaggio importante. Il problema qual è? È che se tu non utilizzi, tra virgolette, questo strumento, questo come fosse un amo per raccogliere, no? Le persone, e poi magari cercare di dare un contenuto più approfondito, le perdi, perché se ovviamente tu imposti la narrazione già complicata fin dall'inizio, che anche, c'è anche dei limiti d'accesso per chi legge, diventa faticoso. Invece noi abbiamo visto che attraverso, per esempio, questo tipo di strumenti, anche prima che noi diventassimo una casa editrice, tanti libri che noi avevamo consigliato, la gente, come fonti anche per alcune vicende storiche, la gente li prendeva da parte, ovviamente, però è stato comunque un risultato importante, perché ci sono state tante persone che ci hanno scritto: io questa roba qui non la conoscevo, non sapevo che esisteva, poi grazie alla storia che avete raccontato voi ho preso il libro di Eleutera, da Alegre, prima, ripeto, che facessimo libri noi. Quindi è stato comunque importante. Penso che ne potremo fa meno quando, usiamo questo termine, il movimento si doterà di strumenti di distribuzione suoi, che riguardano i libri, ma riguardano ovviamente i prodotti alimentari a breve e lunga conservazione, ma riguardano gli oggetti. Cioè quando noi riusciremo a creare la nostra rete distributiva, che sicuramente sarebbe molto meno impattante del sistema attuale, e sarebbe anche molto più forte. Però il lavoro è importante, e su cui dal nostro punto di vista bisogna iniziare a ragionare collettivamente. Ecco.
1: Voi avete fatto questa scelta di essere casa editrice perché come mai non volete stare fuori dal mercato della proprietà intellettuale?
0: Allora, noi noi tutti i nostri libri sono riproducibili a scopi gratuiti come uno vuole. Noi li abbiamo sempre dati, chiunque ci ha chiesto il PDF, anche chi banalmente non lo poteva comprare, gli abbiamo sempre dato, come abbiamo dato a tutte le realtà che ce l'hanno chiesto. Il tema è, non so se i soggetti di cui parli tu lo fanno per lavoro, però non credo, cioè campano facendo questo, perché il tema è anche questo nel nostro settore, cioè il nostro settore è pieno dei soggetti che fanno i libri come hobby, come secondo lavoro, come attività, diciamo. Ok, perché ti spiego qual è secondo me il problema di sta roba. Il problema è che se tu questo lavoro non lo intendi come lavoro, produci un fenomeno che nel campo editoriale è terribile, cioè poi non fai conflitto dentro questo mondo. Se io fossi uno che, per esempio, faccio quello che succede molto spesso nella nostra vita, è questo: faccio l'insegnante, faccio l'accademico e metto a fare libri, tutto il discorso che abbiamo fatto all'inizio, cioè a quel punto viene meno, perché siccome io non c'ho più un interesse di classe rispetto a sta roba, cioè io lo faccio come interesse puramente culturale, io non sto in una dinamica in cui non metto in discussione l'ordine delle cose. Cioè, questo è un tema importante. Quando noi ci ritroviamo in delle fiere in cui ci stanno 100 editori, ok? E di quei 100 editori 50, 60, 70 non vivono con l'editoria, è molto difficile che poi inizino un meccanismo di rottura dentro questo tipo di sistema. Cioè, tradotto, è come se io venissi qua e mi mettessi a vendere verdure, siccome ho fatto il contadino prima di fare sto lavoro, mi mettessi a vendere verdure per divertimento con dell'orto mio di casa e va benissimo. Però il tema è, se sto dentro uno schema di rottura come questo mi sta pure bene, ma se io vado dentro uno schema consolidato come quello del mondo editoriale e ci porto un punto di vista che comunque al di là del contenuto del libro diventa poi conservatore, per noi diventa un problema, perché noi abbiamo sempre detto va bene fare il libro che ha contenuti diciamo antisistemici, però il tema è fa un percorso antisistemico come soggetto editoriale. Quindi, tornando a te, per noi il problema non si pone, nel senso che tutti quelli che vogliono i nostri libri li hanno sempre dati e li possono utilizzare liberamente. Se noi, per esempio, non avessimo messo un codice, non lo so, a barre o ISBN sui libri, significava nemmeno poter dialogare con una libreria per avere la possibilità di tenere i nostri libri. Cioè, sarebbe diventato inutile, anche perché come abbiamo scelto di farlo noi, cioè non c'ha nessun vincolo questo tipo di lavoro. Semplicemente diventava più una roba formale che sostanziale, ecco, solo questo.
1: Si va per parlare proprio, noi siamo una realtà che comunque non tutti, però molto di noi, una parte di noi tende a deprofessionalizzare, però pur rimanendo in un contesto di cultura molto questi sono. Ora non lo so se l'idea probabilmente non è la stessa, però quando vai a intraprendere un percorso di professionalità è un teatro, come hai detto te stesso, hai bisogno delle contraddizioni.
0: Chiaro, ma nel senso poi a un certo punto il tema pure se una cosa può funzionare o non può funzionare, cioè le contraddizioni fanno parte della vita nel momento in cui uno sta dentro questo sistema, cioè c'è sempre una contraddizione da affrontare. Il tema è se tu crescendo come realtà le diminuisci le contraddizioni e aumenti quella che è la tua tensione radicale. Noi abbiamo sempre fatto questo, più Cronache Ribelli è diventata, diciamo, tra virgolette, grande, più si è ingrandita, più il nostro percorso è stato un percorso di radicalità rispetto ai temi che noi abbiamo portato avanti. Poi sul discorso della professionalizzazione, cioè il tema per noi è che i libri anche fatti da noi, anche in modo indipendente, anche in modo libero, anche fin quando abbiamo fatto il primo libro, che era quello che ho mostrato prima, cioè che era il libro autoprodotto, questo libro quando è uscito nella sua prima edizione non c'era codice ISBN, non c'era niente, perché noi eravamo tre ragazzi che hanno fatto sto libro, ha iniziato a distribuirlo, ma doveva essere fatto bene, cioè nel senso doveva avere un'alta qualità da un punto di vista produttivo, perché io voglio che se uno piglia il libro di Mondadori e piglia sto libro, vedi che sto libro è fatto meglio, perché ha rilegato meglio, perché c'è una qualità delle immagini migliori, oltre che essere migliore sul piano etico per i discorsi che abbiamo fatto fino adesso. Così come penso che fare delle belle copertine, fare dei bei progetti grafici, cioè richiedano persone che ci abbiano delle competenze specifiche, ma questo non significa che noi cambiamo il nostro modo di ragionamento, perché il nostro modo di ragionamento è quello che ho scritto all'inizio, c'è una realtà che comunque ragiona dentro una dinamica di classe precisa, una realtà che è basata su un modello auto-organizzato, una realtà che comunque c'ha come principio quello di non dividere i profitti della casa editrice, ma di pagare semplicemente il lavoro, anzi di sottopagare, questo sarebbe più corretto di lavoro. Per cui il tema è, cioè, se noi tocca fare comunque la guerra, certe armi bisogna utilizzarle, tutte le armi hanno le loro contraddizioni, però è pure vero che se noi non portiamo avanti un certo percorso, sta contraddizione non la portiamo, perché come dicevo all'inizio, io prima di iniziare a fare questo lavoro e non capisci un cazzo, io non sapevo niente di questa storia, di come funzionava questo sistema, e ripeto, durante ogni presentazione dico quanta gente ha assistito a una presentazione dei libri in cui si parla di sta roba, quanta gente, e mediamente tutti mi dicono mai. Allora quello che noi stiamo a portare è questo, è questo tipo di ragionamento, cioè il ragionamento del sistema, perché è inutile che io fa il libro di Rosa Luxemburg giusto sulla guerra, ma dopo non porto dentro il mio ambiente con le mie contraddizioni i temi che mi interessano, perché purtroppo da noi succede anche sta roba, tocca anche dire onestamente che uno tende a assume certe posture su tutta una serie di robe che sono lontane, e poi tutto quello che gli è più vicino a volte è più faticoso. Invece noi pensiamo che il lavoro nostro debba essere questo, di con grande serenità e grande chiarezza, sì, la nostra realtà c'ha sti limiti, la nostra realtà c'ha sti problemi, la nostra realtà c'ha ste contraddizioni, e cercare pian piano di uscire insieme, questo è importante per noi, ecco.
2: Secondo me è un tema molto interessante, perché il puritanesimo della radicalità poi alla fine non permette di produrre reale radicalità, in realtà secondo me è molto interessante il discorso, per cui tante volte si passa molto tempo a disquisire su come farlo al meglio, e mentre le cose passano, e poi tu hai passato del tempo a parlarne. Alle volte, come giustamente hai detto tu, ma come tanta saggistica ha già detto che già sapessi vivere le proprie contraddizioni, è proprio quello, cioè saper affrontare una difficoltà malamente, però l'importante è stare in piedi, perché in realtà, cioè, in realtà sono molto più importanti dei tempi che soffriamo, evidentemente tutti.
0: No, io sono d'accordo. Per me appunto, guarda, sono d'accordo su questo, per me il tema è quello che parliamo prima, che io verrò mai qua a dire signori il social network è la salvezza del mondo o è giusto che noi utilizziamo il Corriere, io vengo qua a dire noi in questo momento non c'è un'alternativa, ma se ce l'avessimo cercheremmo di praticarla, questo è importante per noi, come ripeto gli altri secondo noi dovrebbero fare questo tipo di passaggio, dovrebbero dire ok, noi stiamo dentro questo sistema per questi motivi e io lo comprendo, però il tema è che comunque va eviscerata sta roba, va portata in discussione, perché anche portandola in discussione che cresce la sensibilità, no? Cioè magari domani, non lo so, qua viene fuori che potremmo tenere lì, durante il mercato, un banchetto con i libri, e io posso scrivere alla gente invece di ordinarlo online, se sta a Firenze va il giovedì e piega al mercato, fa il venerdì e piega al mercato, cioè, però se ne parliamo, se io dico che per me è un problema il fatto di fare questo problema, se io invece sta roba la nascondo e la normalizzo, a quel punto è una sconfitta, ecco, questo per noi è importante. Prego.
3: No, intanto sono molto d'accordo con questo discorso. E in realtà volevo fare una domanda un po' naif, nel senso, se potevi spiegare un po' la differenza tra voi e altre case editrici, tipo quelle che hai citato prima, Alegre, Leutera, cioè nel senso, cos'è che differenzia il vostro progetto? Totale ignoranza alla base, però non so bene orientarmi.
0: Parto dicendo che noi abbiamo stima e totale rispetto per chi fa sto lavoro da tanto tempo, lo fa molto bene come leve, come leutera. Io vedo, non vedo una differenza sul piano ideale e contenutistico grande. La differenza è quella che ho raccontato prima, cioè noi siamo una realtà che ha deciso di non sta nella distribuzione editoriale, di non accettare quel tipo di percorso e di conseguenza di cercare di fare questo, di portare questo tema dentro, di discussione dentro i nostri ambienti ma anche fuori. Però non c'è una differenza ideale, non c'è una differenza, anzi potrei dire che loro sicuramente sono più bravi di noi, fanno anche libri in alcuni casi più interessanti e più belli dei nostri, anche da un punto di vista grafico. Le copertine dell'Eutero sono state le più belle che esistono nel panorama editoriale. Noi abbiamo semplicemente cercato di fare sto lavoro senza fare un compromesso con la distribuzione, perché secondo noi sta dentro quel percorso avrebbe comportato una svalorizzazione dei temi che noi vogliamo portare avanti, e per noi è più importante questo tipo di battaglia che poter dire attraverso la distribuzione raggiungo più persone portando i temi giusti come quelli che hanno portato in quei libri. Io penso che 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa questo discorso che fanno alcuni colleghi fosse molto più giusto, perché prima di internet, prima di una certa periodo storico, è ovvio che i libri fuori dalla libreria avevano tutta un'altra vita, cioè che era più marginale, tolti i contesti di militanza, tolti i contesti politici. Oggi il libro, e dico anche purtroppo, vive fuori dalla libreria. Se noi entriamo in libreria oggi ci stanno interi sezioni in cui, come dicevo prima, ci stanno i libri di BookToker, cioè quello è internet che entra dentro la libreria. Quindi non mi serve più che la Feltrinelli a Firenze ci abbia il mio libro perché la gente lo sappia. Questo sicuramente è più facile, è più reperibile in quel modo, arrivi a più persone, forse sì, ma per noi fa sto lavoro significa cercare di portare questo tema, e l'abbiamo fatto così. La differenza fondamentalmente è solo questa, poi c'è massimo rispetto e stima per il lavoro che loro fanno. Va bene, grazie a tutti e tutte allora per l'ospitalità, grazie.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore, soprannominato Bombolino, a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Riprendiamo da dove eravamo rimasti la narrazione della Settimana Rossa del 1914. A Milano, l'11 giugno del 1914, dopo un comizio all'Arena, ci furono scontri con i cavalleggeri e un ufficiale di cavalleria uccise un muratore. La notte gli scontri proseguirono e rimasero feriti un ufficiale di cavalleria e tre operai. Ad Ancona, l'11 giugno, appena giunse la notizia di quello che fu considerato un tradimento della CGIL, gli insorti bruciarono in piazza i giornali che recavano la notizia della cessazione dello sciopero. Quello stesso giorno la Marina Militare fece arrivare nel porto di Ancona gli incrociatori corazzati Pisa e San Giorgio, l'incrociatore Agordat e le cacciatorpediniere Bersagliere e Artigliere. Scesero dalle navi 1.000 uomini delle truppe da sbarco, che però vennero solo acquartierati nelle caserme della città senza entrare in contatto con gli insorti. Erano giunti nel frattempo anche 800 soldati da Verona e da Firenze, oltre a uno squadrone di cavalleria da Senigallia. Altri reparti stavano confluendo sulla città. Nella notte era giunto il nuovo prefetto e come prima misura aveva riassunto la direzione dell'ordine pubblico. Lo sciopero continuò il 13 e il 14 e cessò solo il 15.
1: Per decine di chilometri intorno a Ravenna i contadini fecero posto di blocco. In uno di questi, a Villa Savio, al mattino vennero fermati e fatti prigionieri il generale Agliati e altri 6 ufficiali, ma nel pomeriggio i dirigenti della Camera del Lavoro ordinarono di rilasciarli. Ravenna era presidiata con barricate dal popolo e dai contadini scesi dalle campagne circostanti. Venne assalita e devastata la sede dell'associazione costituzionale. Il prefetto, assediato in prefettura, chiese rinforzi a Forlì e a Cesena, ma la forza pubblica di quelle città era assediata nelle caserme e non era in grado di muoversi. La mattina dell'11 il generale Ciancio prese il comando della piazza di Ravenna, essendo riuscito ad arrivare da Bologna con mezzi di fortuna. Ma tutta la provincia era in mano al popolo e il generale, con le sue truppe e artiglieria compresa, non riuscì che a tenere le caserme. 12.000 cittadini armati della provincia confluirono allora sulla città, decisi a schiacciare la resistenza dell'esercito asserragliato nelle caserme. Il generale Ciancio piazzò le batterie disponibili alle porte della città, Ma la lotta non avvenne perché i dirigenti popolari del comitato si erano precipitati incontro ai contadini che marciavano sulla città e li fermarono.
0: Il prefetto di Ravenna scrisse: non più di 20 minuti, ma più che sufficienti agli scioperanti per tagliare il fascio dei fili telegrafici che si dipartivano dall'ufficio interno e si trovavano proprio sulla facciata della prefettura per invadere e devastare la chiesa del suffragio sull'angolo della stessa piazza con la via 13 giugno e per erigere una barricata con le panche, le suppellettili e le statue dei santi all'imbocco della stessa via, contro la cavalleria sopraggiungente. E più indietro, sulla medesima strada che conduceva alla Casa del Popolo Repubblicana, per erigerne un'altra con i mobili del Circolo Liberale Patria e Progresso, che per gli scioperanti faceva tutt'uno con l'associazione agraria e anche esso prontamente devastato. Nel frattempo lo squadrone di cavalleria aveva sgombrato la piazza caricando e allora la truppa superò la prima barricata sotto una violenta sassaiola e poi anche la successiva sparando ripetutamente in aria e non solo in aria perché un dimostrante rimase ferito a un braccio.
1: Anche in una via adiacente alla Casa del Popolo i carabinieri dovettero fare uso delle rivoltelle per superare altre rudimentali barricate, se non che il tumulto e le barricate ravennate si ripercorsero sconvolgenti nelle campagne. Reduci dal comizio, migliaia di scioperanti eccitatissimi diffusero la notizia che a Ravenna era scoppiata la rivoluzione, come a Milano, a Roma e a Firenze. Fra Ravenna e Bologna, inoltre, i contadini armati bloccarono un reparto di truppa e lo fecero retrocedere. A Rimini venne ucciso un delegato di pubblica sicurezza, vennero tagliate le comunicazioni per impedire l'arrivo di rinforzi, distrutti i caselli del Dazio e disarmate le guardie daziarie. E fu incendiata la cappella di Sant'Antonio e furono bloccati i pochi treni in arrivo. Poi gli scioperanti forzarono il tiro a segno e tre negozi di armi. In tutta la Romagna i soldati carabinieri rimasero chiusi nelle caserme. E ora ascoltiamo Figli dell'Officina, eseguita dai Modena City Ramblers.

0: Vale la pena raccontare quanto successe ad Alfonsine, un paese in provincia di Ravenna di circa 11.000 abitanti, dove il popolo aveva preso il controllo totale del paese. Ad Alfonsine fu creato un comitato rivoluzionario composto di socialisti, anarchici, repubblicani e sindacalisti, che aderì allo sciopero nazionale indetto dalla CGIL e che assunse i pieni poteri. La mattina di martedì 9 giugno tutta la popolazione si riunì in piazza Monti. Nel pomeriggio un gruppo di anarchici entrò in chiesa, sfondando la porta della sacrestia, ed iniziò a suonare le campane nonostante il tentativo di fermarli del sindaco. Il 10 alle 16 la folla, comprese donne delle varie leghe e i bambini vocianti, si radunò ancora in piazza Monti. Qualcuno diffuse la voce che i regnanti fossero fuggiti da Roma perché era scoppiata la rivoluzione. Alle 19 si formò un corteo con alla testa gli anarchici che si avviò lungo Corso Garibaldi. Fu assalito l'ufficio delle poste, poi anche quello del telegrafo e del telefono, che erano collocati al piano terreno del municipio. Furono fracassati gli apparecchi, strappati i fili dei pali del telegrafo e del telefono. La folla poi si recò al circolo monarchico. Il parroco raccontò: sfondata la porta con leve e grossi pali, salirono nella sala superiore dove c'era un biliardo e lo gettarono intero dalla finestra. Volarono fuori le immagini del re Vittorio Emanuele III e della regina d'Italia. Poi sedie, tavolini di marmo, bicchieri. Si vedevano i giovani afferrare bottiglie piene di liquori d'ogni colore e sbatterle contro le colonne con battute ironiche e imprecazioni. Furono sbarrate le vie con grosse catene e in capo ad ogni via stavano due guardie rivoluzionarie col fucile sulla spalla, con ordine di intimare alto là a chiunque non avesse il lasciapassare del comitato. Alle 20:30 la folla occupò la stazione. I manifestanti arrivarono poi davanti alla porta laterale della chiesa e con grossi pali abbatterono la porta della canonica. Quindi passarono in sacrestia e appiccarono il fuoco. I banchi di noce massiccio furono ammucchiati all'esterno e fu fatto un gran falò. Nel rogo finirono anche varie statue religiose di legno. La folla festeggiava intorno cantando inni rivoluzionari e anarchici. Il delegato di pubblica sicurezza si era dato ammalato fin dal pomeriggio. Alle 22 arrivò il pretore che guidò i carabinieri alla chiesa per aiutare i volontari a spegnere l'incendio nella sacrestia.
1: L'11 fin dal mattino ripresero l'assalto e fu nuovamente attaccata la chiesa. Fu distrutto l'organo che era fatto di 800 canne. Un gruppo scaraventò di nuovo sulla piazza altre panche, statue e superlettili per alimentare un nuovo falò. Fu forzata la porta di casa del parroco e rubata l'argenteria, lo stensorio, l'archivio, abiti e una cassa di candele. Armate di pistole e fucili mandarono in frantumi tutti i vetri. Il parroco si rifugiò a Fusignano dai suoi familiari. Alla sera il parroco tornò ad Alfonsine e raccontò: giunto che fu presso il caffè degli anarchici, detto il caffè della Nicolina, scorse una moltitudine di persone che stava ai tavolini a godersi il fresco e a contemplare la scena sorbendo il caffè e centellinando bicchierini di liquore con un'allegria indescrivibile. Appena mi videro, fecero un gesto di sorpresa e ricordò uno che disse: «Bell non è mica fuggito, ma sei ancora qui», e tutti gli occhi si appuntarono su di me. Io tirai innanzi per la mia strada. Il 12 alle 8:30 fu deciso di assaltare la sede della pretura, dove furono incendiati tutti i documenti. Alle 10 altri nuclei di rivoltosi armati si recarono nelle abitazioni dei più ricchi del paese e sequestrarono armi, munizioni per pistole e fucili, beni alimentari e benzina. A tutti dicevano di mettere nel conto del comitato del nuovo governo. Tutto venne portato nel foro annonario, presso le pescherie di Piazza Monti, dove fu istituito un magazzino del popolo per provvedere all'approvvigionamento della popolazione. Una parte dei beni di prima necessità fu lasciata all'ospedale. Alla gente radunata nella piazza furono distribuiti beni alimentari a un prezzo calmierato.
0: Fu inviata una staffetta a Fusignano, cercando di convincere anche i fusignanesi a sequestrare le armi per andare a Ravenna. Anche a Voltana, dopo aver sentito cosa stava succedendo ad Alfonsine, iniziò la rivolta. Il comitato rivoluzionario decise che si dovevano requisire tutte le armi. L'obiettivo era organizzare una spedizione su Ravenna per la liberazione dei prigionieri della Casa del Popolo. Questa fu la voce che circolava. In realtà a Ravenna una rapida uscita fu attuata dalla cavalleria per disperdere i dimostranti, i quali si rifugiarono nella Casa del Popolo, ma poi i soldati se ne andarono e gli assediati poterono uscire tranquillamente. Alle 15 una folla minacciosa e armata di fucili sfilò davanti alla caserma dei carabinieri. Poi coloro che abitavano vicino alla caserma furono sollecitati ad allontanarsi per permettere di sparare dalle loro case. Una delegazione di cittadini benestanti furono invitati a parlamentare con i carabinieri per ottenerne il disarmo. Durante tutta la giornata i carabinieri non uscirono mai dalla caserma. Il sindaco Garavini ricevette dalla CGIL l'ordine di cessazione dello sciopero, ma il comitato rivoluzionario si rifiutò di diffondere la notizia. Quindi fu il sindaco stesso a darla. La gente si sentì tradita, quasi tutti però obbedirono e tornarono a casa rassegnati al fatto che la festa era ormai finita. Il giornale Pensiero Romagnolo del giorno dopo scrisse: «Lo sciopero è finito, la rivoluzione è cominciata». Sabato 13 il sindaco riunì la giunta comunale e dichiarò, sebbene avesse sostenuto le manifestazioni dello sciopero generale, la totale condanna degli eccessi inqualificabili che subito stigmatizzammo senza poter intervenire a porre un freno. Ma ad Alfonsine la violenza era stata rivolta solo contro le cose, non contro le persone. La mattina sabato 10 luglio giunsero ad Alfonsine ben 200 soldati di cavalleria. Iniziò quindi la retata. Furono invase e perquisite le case, molti però erano già fuggiti, compreso il sindaco. Furono arrestati 9 repubblicani, 5 anarchici e 5 socialisti.
1: Il 26 luglio ci furono le elezioni comunali. Vinsero ancora i socialisti, che ottennero 30 consiglieri su 30, anche se il sindaco era fuggito a San Marino. Ma la sua amministrazione fu, dopo qualche tempo, commissariata. All'entrata in guerra dell'Italia nella prima guerra mondiale, gli alfonsinesi, per punizione, furono inviati quasi tutti in prima linea. E allora ascoltiamoci Ninna Nanna della Guerra, una canzone del 1914 eseguita da I Gufi.

0: Mezzana, Sant'Agata, Voltana, Lavezzola, Fusignano, Lugo e Massa Lombarda, fra loro unite da staffette, vennero costruite barricate, formati nuclei armati, incendiati comuni, chiese e circoli costituzionali. Alla sera le staffette portarono la notizia a Ravenna che nella notte tutta la campagna si sarebbe riversata sulla città. Ma alle 17.30 il Comitato Centrale di Agitazione di Ravenna rispose che ormai lo sciopero era cessato e chiedeva di non effettuare la marcia verso la città. A Forlì la folla bruciò la porta della prefettura e tutti i dirigenti dei partiti popolari si costituirono in comitato e circa 300 uomini della truppa furono accerchiati nella caserma. A Forlimpopoli, l'11, furono realizzati posti di blocco dagli insorti che impedivano l'accesso alle auto e i lavoratori presidiarono la città imponendo la chiusura delle chiese. Venne assaltata la stazione ferroviaria, vennero divelte le rotaie e venne interrotto il telegrafo e il telefono.
1: A Imola, alla sera del 9, venne invasa la stazione, furono incendiati gli uffici, furono anche rovesciate e incendiate due carri merci. La mattina del 10, nuovamente i manifestanti tentarono di raggiungere la stazione, ma furono disperse da ripetute cariche di uno squadrone di cavalleria giunto di rinforzo nella notte. Riuscirono invece in centro a imporre la chiusura dell'ufficio postale. Poi fu dato fuoco ad un locale della pretura. I pompieri si rifiutarono di intervenire. La pompa fu allora portata dalla truppa, ma gli scioperanti impedirono che fosse messa in azione. Anche a Castel Bolognese venne occupata la stazione e vennero incendiati molti vagoni merci e distrutti gli uffici telegrafici e telefonici. A Forlì la folla bruciò la porta della prefettura. A Cesena, in uno scontro con l'esercito, rimasero feriti 7 lavoratori. Pesaro rimase per 3 giorni in mano ai lavoratori, mentre la truppa fu consegnata nelle caserme. Anche a Faenza la stazione fu l'obiettivo principale degli scioperanti. La cavalleria e 50 bersaglieri con continui scontri riuscirono a impedire che la stazione fosse occupata, ma non che fosse devastata l'abitazione adiacente del casellante Crumiro. Per quasi tutto il giorno la città rimase completamente vuota, tanto era l'accanimento contro la stazione, ma nel tardo pomeriggio la piazza si riempì per un comizio. La sera furono attaccate le chiese, alcuni lavoratori rimasero feriti negli scontri.
0: A Iesi lo sciopero proseguì anche l'11 e il 12. In tutta la Romagna furono abbattute le linee telegrafiche e telefoniche, si incendiarono ponti e si distrussero o si occuparono le stazioni ferroviarie. Si istituirono i cosiddetti magazzini del popolo. Si formarono comitati rivoluzionari e furono create tante piccole repubbliche, ma senza riuscire a coordinarsi tra loro. Alcuni dirigenti repubblicani di destra, come gli onorevoli Pirolini, Chiesa e Pascetti, corsero in automobile fra la Romagna e le Marche per fermare l'insurrezione, ma la massa li respinse e spesso li fischiò perché ormai la base repubblicana era allineata agli anarchici e con la parte rivoluzionaria dei socialisti.
1: Scrisse Enrico Malatesta su Volontà del 13 giugno. Non sappiamo ancora se vinceremo, ma è certo che la rivoluzione è scoppiata e va propagandosi. La Romagna è in fiamme. In tutta la regione da Terni ad Ancona il popolo è padrone della situazione. A Roma il governo è costretto a tenersi sulle difese contro gli assalti popolari. Il Quirinale è sfuggito per ora all'invasione della massa insorta, ma è sempre minacciato. A Parma, a Milano, a Torino, a Firenze, a Napoli, agitazione e conflitti. E da tutte le parti giungono notizie incerte, contraddittorie, ma che dimostrano tutte che il movimento è generale e che il governo non può porvi riparo. e dappertutto si vedono agire in bella concordia repubblicani, socialisti, sindacalisti e anarchici. La monarchia è condannata. Cadrà oggi, cadrà domani, ma cadrà sicuramente e presto. Poiché lo sciopero di proteste si è sviluppato in rivoluzione, bisogna provvedere alle due prime necessità della rivoluzione, la difesa armata e l'alimentazione del popolo. Bisogna che nessuno manchi di pane, che nessun bambino manchi di latte, che gli ospedali siano forniti di tutto l'occorrente. Noi non intendiamo ora abolire la proprietà individuale, ma pretendiamo che i proprietari, i negozianti, i rivenditori di tutte le specie non abusino della circostanza per strozzare la popolazione. Il dazio è abolito per volontà della popolazione. Bisogna che questa abolizione vada a vantaggio di tutti e non a profitto dei negozianti. La roba deve essere venduta al prezzo di prima, meno l'importo del dazio. Provvedano a questo i cittadini stessi per mezzo della Camera del Lavoro, delle varie associazioni e dei comitati rionali di volontari. Si è fatto correre la voce che la Confederazione ha ordinato la cessazione dello sciopero. La notizia manca di ogni prova ed è probabile sia stata inventata e propagata dal governo con lo scopo di gettare il dubbio in mezzo ai lavoratori e arrestarne lo slancio magnifico. Ma fosse anche vera, essa non servirebbe che a marchiare d'infamia coloro che avrebbero tentato il tradimento. La Confederazione del Lavoro non sarebbe ubbidita. Già si annuncia che le Camere del Lavoro di Milano e di Bologna si sono rivolte agli ordini. La Camera del Lavoro di Ancona è autonoma. L'Unione Sindacale certamente non mancherà al suo dovere. Il movimento comincia adesso e ci vengono a dire di cessarlo. Abbasso gli addormentatori, abbasso i traditori e viva la rivoluzione!
0: Dove la lotta era ancora sommossa, l'esercito e la polizia sparò ed uccise. Ma dove era in atto un'insurrezione generale di tutto il popolo, l'esercito e la polizia si ritirarono nelle caserme per uno, due o più giorni. In alcune città, con l'aiuto della polizia, ci furono controdimostrazioni antipopolari. A Cremona avvennero scontri tra socialisti e nazionalisti. A Venezia ci furono battaglie di strada fra i marinai socialisti e i nazionalisti. A Bologna vennero bastonati alcuni lavoratori isolati. A Torino ci furono scontri tra socialisti e nazionalisti in più parti della città, specialmente alla stazione di Porta Nuova, da dove partì una manifestazione che giunse sino a Piazza Castello, che inneggiava all'esercito e alla forza pubblica. A Roma gruppi di nazionalisti assalirono e malmenarono due deputati socialisti ed alcuni operai isolati.
1: A Parma gruppi antisciopero furono formati da giovani agrari, allievi ufficiali della scuola di fanteria e gruppi di poliziotti. Volevano fare un corteo, ma il prefetto lo vietò. A Firenze un corteo di nazionalisti arrivò davanti alla prefettura, al comando di corpo d'armata e alla questura per andare poi in Oltrarno, dove fu accolto a sassate, a cui i nazionalisti risposero con armi da fuoco ferendo uno scioperante. A Pisa ci furono due feriti in uno scontro tra operai e nazionalisti. A Milano circa 3.000 nazionalisti percorsero le vie del centro affrontando vari gruppi di scioperanti. Partirono colpi di arma da fuoco da entrambe le parti. Il giorno dopo un gruppo di nazionalisti tentò di assaltare la sede dell'Avanti. A Napoli l'11 si svolse un'imponente manifestazione monarchica con 50.000 partecipanti che Benedetto Croce ricorderà con compiacimento nella sua storia d'Italia, un preludio allo squadrismo fascista. Papini, sulla Acerba, una rivista futurista e interventista pubblicata a Firenze, scrisse: «Se uno sciopero di protesta è giunto alla proclamazione di repubblichette e formazione di comitati di salute pubblica e perfino a un principio di guerra civile, se i 3 morti di Ancona sono diventati 2 dozzine di morte e centinaia di ferite nel resto d'Italia, se dalla chiusura delle botteghe siano arrivate alla confisca del grano e all'incendio delle stazioni, vuol dire che c'è sotto qualcosa di più grave. I motivi sono: primo, il disagio economico inquietante; secondo, la crescente sfiducia per il legislatore e il governatore dello Stato. Le folle rivoltose di questi giorni erano formate da popolani abituati da anni a questa idea che il governo monarchico è il responsabile dei mali della nazione e che per star meglio bisogna rovesciarlo. Quelli che si chiamano in blocco i sovversivi si sono portati male, non hanno saputo né preparare né impedire. Se veramente sono persuasi che la monarchia borghese è l'ostacolo alla felicità italiana e che la salvezza sta in una rivoluzione che istituisca la vera repubblica proletaria, non dovrebbero limitarsi ad eccitare il popolo e poi abbiasimare il governo che lo piglia a fucilate. Se vogliono davvero una rivoluzione, dovrebbero prepararla bene e di lunga mano. Dovrebbero organizzare le loro forze in vista delle future giornate, stabilire un piano d'operazione, fornirsi in tempo d'armi e di munizioni. Non si mandano uomini armati soltanto di sassi contro i soldati armati di fucili e cannoni. Non si mandano in piazza i ribelli senza che ci sia una parola d'ordine, un accordo anteriore e generale, un progetto preciso, una speranza di vittoria. La rivoluzione potrà essere disumana, maledetta e rinnegata, ma sarebbe un fatto importante e un'esperienza forse utile.
0: Alla fine della settimana rossa si contarono 16 lavoratori uccisi in scontri con la forza pubblica, 3 ad Ancona, 3 a Torino, 3 a Firenze, 3 a Napoli, 1 a Bari, 1 a Milano, 1 a Parma e 1 a Fabriano. Il giornale L'Internazionale scrisse il 20 giugno 1914: quasi 600 scioperanti, dei quali un centinaio in maniera grave, furono feriti. Particolarmente alto fu il numero dei feriti a Napoli, circa 200, a Firenze un centinaio e a Torino circa 70. Restarono feriti e contusi 191 carabinieri, 207 agenti di pubblica sicurezza e 10 guardie di finanza. Imprecisato invece il numero dei militari di truppa feriti.
1: Fra i dirigenti della Confederazione e la base operaia non ci fu mai un distacco così profondo come nei giorni immediatamente successivi alla Settimana Rossa, disse D'Aragona, uno dei più importanti dirigenti della Camera del Lavoro di Milano, il 16 giugno 1914 al Consiglio Nazionale della Confederazione a Genova. Ci davano dei venduti, dei traditori. Io ho ritirato la mia candidatura a Milano per il Consiglio Provinciale perché mi si è fatta chiaramente capire che non ero più gradito. Sono andato domenica a votare e quasi sono

0: della Camera del Lavoro di Parma e figura importante dell'USI. Tutto l'anno si predica il dovere dell'azione eroica e della consapevole non metaforica rivolta, ma poi, quando il momento auspicato del risveglio proletario viene e la massa cessa di essere prona e si leva negli impeti sublimi del più puro ardore di sacrificio, siamo ancora noi che accorriamo per contenere lo slancio superbo, per quietarne la tempesta di sdegno. Così neghiamo in un giorno tutta la propaganda fatta durante mesi. La massa ci guarda sorpresa e disorientata.
1: Scrisse Enrico Malatesta il 20 giugno su Volontà. Continueremo più che mai, pieni di entusiasmo, di volontà, di speranza, di fede. Continueremo a preparare la rivoluzione liberatrice che dovrà assicurare a tutti la giustizia, la libertà e il benessere. Se il governo e la borghesia si immaginano di aver vinto la rivoluzione o di averla domata, si accorgeranno un giorno quanto mai è grande il loro errore. Questa volta non hanno vinto che uno scoppio spontaneo di indignazione popolare, non hanno avuto che un piccolo assaggio della collera che van seminando nell'animo dei lavoratori. Sentiranno un'altra volta il basta formidabile del proletariato che porterà fine al regime.
0: Nell'ordinanza di rinvio a giudizio per la settimana rossa possiamo leggere: In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della nazione, re d'Italia, la Corte di Appello di Ancona ordina il rinvio a giudizio di Malatesta Enrico, giornalista, Nenni Pietro, giornalista, Marinelli Oddo, avvocato, Petrinelli Alfredo, muratore, Pelizza Pietro, segretario, Pucci Enrico, pastaio, Levi Salomone, ragioniere, Busché Ugo, impiegato, Adorni Domenico, muratore, Strappo Fernando, facchino, imputati del reato di cui all'articolo 118, parte prima e numero 3 del codice penale, per avere dal 7 al 13 giugno 1914 in Ancona e fuori commessi atti diretti a mutare violentemente la forma di governo, sostituendo la Repubblica alla monarchia costituzionale, dei quali i fatti principali sono lo sciopero generale ad oltranza proclamato a scopo politico per turbare l'ordine pubblico, impedendo i pubblici servizi e arrestando la vita cittadina in Ancona e fuori, all'oggetto di avere la mano libera nell'azione rivoluzionaria da essi intrapresa, l'interruzione delle linee ferroviarie, telegrafiche e telefoniche, impedendo così il transito da un paese all'altro che venne permesso solamente mediante lasciapassare, aver ordinato requisizioni di grano, fagioli ed altro, fatti poi distribuire gratuitamente al popolo. Aver indotto più centinaia di rivoltosi a invadere il negozio di armi Alfieri, posto in Ancona, e sottrarre da esso circa 200 rivoltelli, fucili, munizioni e armi bianche, per avvalersene con gli agenti della forza pubblica e i soldati, avere innalzato in Ancona e fuori bandiere repubblicane, specialmente sulle automobili che andavano in giro per conto di esse, promotori della rivolta, avere inoltre costituito bande armate che tentarono l'assalto agli uffici pubblici, assalirono la forza pubblica, ferendo funzionari e militari, eccitando il popolo alla guerra civile. Coloro che erano stati condannati per la settimana rossa, dopo 6 mesi, alla nascita di una principessa reale, ebbero un'amnistia generale e furono liberi. 15 giorni dopo la settimana rossa, il 28 giugno, ci fu l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo e poco dopo lo scoppio della prima guerra mondiale. Quindi ascoltiamo O Gorizia, eseguito dal nuovo canzoniere italiano.

Per chi volesse approfondire, consiglio la lettura dei libri di Luigi Lotti, La settimana rossa, di Renzo Del Carria, Proletari senza rivoluzione, volume primo, di Luciano Lucci, Quando Alfonsine divenne famosa, di Gino Cerrito, Dall'insurrezione alla settimana rossa. È stata pubblicata inoltre una graphic novel dal titolo Una settimana rossa. Finisce qui anche questa seconda parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata alla settimana rossa del 1914.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.
1: Some people think little girls should be seen and not heard, but I think

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
5: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
6: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
5: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
4: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Ciao. Benvenute, benvenute a voi persone che oggi alle 21 di questo anonimo mercoledì sera avete avuto la brillante idea di collegarvi su Radio Wombat tramite le libere frequenze che ospitano il nostro segnale in 1359M oppure tramite il vostro aggeggio multimediale preferito su radiowombat.net.

Alle ascoltatrici, agli ascoltatori più attenti e affezionati, la mia voce non sarà nuova, complice la mia presenza su qualche trasmissione su questa radio nelle settimane scorse, mentre cercavo di capire come orientarmi nel grande aggroviglio di cavi e segnali elettrici che adesso mi ritrovo qua davanti.

Ebbene, questo grande ammucchio che fino a poco fa era assolutamente incomprensibile ai miei occhi ha scelto di venire a patti con me per introdurvi questa nuova trasmissione, Sbloccami, che da oggi, 3 giugno, andrà in onda ogni mercoledì dalle 21 alle 22 su Radio Wombat. Ma di che si parla qua? Di cosa tratta questa trasmissione, direte voi? Ma la verità è che non lo so nemmeno io, ma ho degli indizi. E in realtà li avete anche voi, ma quali, direte? Ebbene sì, la sigla ci suggerisce qualcosa. Innanzitutto, che come vi ho detto, questa trasmissione si chiama Sbloccami. Ma come mai? Chi è che deve essere sbloccato? E da cosa? Beh, allora, la sigla inizia con il suono di notifiche più disparate, sia recenti, create magari appena qualche anno fa, ma alcune invece possiamo anche dire che abbiano addirittura raggiunto la maggiore età, facendo venire in mente ai più solidi e solide il Nokia 3310, marchingegno che era tanto compatto quanto indistruttibile che ha accompagnato le prime telefonate, letteralmente senza fili. E allora questo tripudio, questa ratatouille, questa ribollita di suonerie fa spazio a una voce, magari un po' sintetica, quasi robotica, che vi intima con qualche difficoltà a sbloccarla. Verrebbe quindi da dire che è il telefono che dopo aver ricevuto vari messaggi, vari likes, magari vari mail, e perché no, magari messaggi di allerta nazionale per una catastrofe imminente, vi chiede con quel tono gentile ma diretto di sbloccarlo. E invece no. O magari sì. Boh, ancora non lo sappiamo. Dovremo un attimo fare dei ragionamenti. Dovremo scavare più a fondo durante questa prima puntata, anche solo per capire di cosa parleremo. Ma sono sicuro che alla fine avremo tutto più chiaro e finalmente saremo pronti e pronte ad affrontare le prossime puntate di questa trasmissione.

Avrò quindi, in un certo senso, bisogno di voi nell'accompagnare questo ragionamento che si protrarrà per i minuti che rimangono di questa prima puntata. Ed ho bisogno di voi non solo perché queste riflessioni hanno senso solamente se condotte in maniera inclusiva e collettiva, ma anche perché vi ricordo che potete scriverci sul nostro pad oppure alla nostra mail nel caso in cui fosse qualcosa che non vi ci fosse qualcosa che non vi torna, con cui siete d'accordo, ma anche che vi piace, a cui volete aggiungere qualche vostro pensiero.

0: Apple and Apple phones and iPads.
1: Wikipedia is the... Yeah.

E se abbiamo detto che gli indizi per capire di cosa parlerà questa trasmissione sono nella sigla, ma ripartiamo da lì. Ripartiamo dalla voce robotica che ha aperto le danze e che continuerà a farlo all'inizio di ciascuna puntata. È doverosa quindi qua una confessione. La voce robotica che avete ascoltato è di fatto una voce artificiale creata da un sintetizzatore vocale. Ma quindi, potremmo porci la domanda, è la voce di un robot? E se non è la voce di un robot, ma che cos'è un robot? Ma soprattutto, perché cavolo non si dice la T?

Nella mia ricerca, per iniziare questa mia ricerca, ho pensato di interpellare i nostri vicini e vicine di casa, dal momento che anche loro sono sul territorio toscano, ovvero gli amici e le amiche dell'Accademia della Crusca. Vado quindi sul loro sito e cerco la parola robot in alto a destra.

Noto quindi prima con stupore, poi con ragionevole consapevolezza che i primi risultati della ricerca della parola robot sul loro sito c'entrano poco e nulla con la definizione della parola. Né tantomeno con la tecnologia, dal momento che i risultati della ricerca non sono ordinati per pertinenza, ma solo in ordine cronologico. Infatti, i primi due sono: può un mal di testa essere fotonico? Il secondo risultato è i nomi delle fobie. E come risultato della ricerca per la parola robot sul sito dell'Accademia della Crusca, dopo un po' troviamo una risposta col bot. Quindi dico, boh, magari c'è qualcosa di interessante qua. E allora clicco e entro sull'articolo. Questo è quello che trovo. Il sostantivo bot è un prestito integrale dall'inglese bot, abbreviazione di robot. Il termine robot deriva attraverso il francese robot, 1924, dal ceco robot, nome proprio che deriva a sua volta da robota, lavoro forzato, dato nel 1920 dallo scrittore Karel Capek agli automi che lavoravano al posto degli operai nella sua opera utopico-fantascientifica RUR, Rossum's Universal Robots. E ok, ora che abbiamo tracciato un po' la storia del perché si possa non dire la T di robot, andiamo a esplorare le definizioni più disparate, esotiche ed eterogenee di robot sul celeberrimo Urban Dictionary, dove ogni persona può andare e lasciare ai posteri la propria definizione di robot.

Queste sono alcune delle prime definizioni che sono uscite. Abbiamo la prima: scariest fucking thing on earth. Quindi la cosa più paurosa sulla terra. Poi abbiamo a mechanical apparatus designed to do the work of a man. Un apparato meccanico fatto per fare il lavoro di un uomo, di un umano, diciamo. La terza è dance move that makes you appear like a robot or unhuman. Make it seem like your legs and arms are made with screws and you are powered by electricity. Quindi in pratica è quel modo di ballare in cui ci muoviamo tutti a scatti e sembra, qui dice che sembra che siamo fatti di pezzi di metallo, insomma da viti, e andiamo ad elettricità. Poi c'è la quarta, la mia preferita, due parole: Mark Zuckerberg. Bene, a parte queste definizioni realistiche, ma magari poco generalizzabili, diamone una noi. Un robot è caratterizzato non solo da istruzioni, magari istruzioni informatiche, che lo portano a raggiungere un risultato seguendo degli step ben definiti, ma tale risultato deve includere un cambiamento fisico nell'ambiente che lo circonda. Ragion per cui la voce che avete sentito nella sigla non è la voce di un robot, almeno per ora, né è stata creata da un robot, dato che manca la parte fisica, meccanica, materiale da cui quella voce viene usata. Un robot, per essere tale, quindi non basta che il suo funzionamento sia dettato da regole digitali, informatiche, ma è necessario che tali regole siano utilizzate da un corpo meccanico per modificare l'ambiente circostante. Quindi la lavastoviglie, per esempio, possiamo considerarla un robot, dato che lava i piatti, quindi modifica l'ambiente circostante, ma una sveglia sicuramente no. L'aspirapolvere, soprattutto se è quella che si muove anche da sola in casa mentre fotografa dettagliatamente tutto quello che avete a giro, magari sì, quello è un robot. Il telefono invece non è un robot. Ora che magari c'è più chiaro cosa sia e cosa non sia un robot, vorrei proporvi una definizione di robot che ho trovato sempre su Urban Dictionary, che ha colto la mia attenzione. Qualcuno una decina di anni fa scriveva: un robot può essere concepito come una persona che segue regole predefinite, senza farsi domande, oppure non riconoscendo di star seguendo delle regole, pensando invece di prendere le sue decisioni indipendentemente da costrizioni o esempi esterni. Questa definizione di robot, però, dice l'autore, può essere estesa a tutti gli esseri umani, dal momento che ognuno impara a comportarsi rispetto agli esempi da cui è circondato. Venendo preprogrammato, continua l'autore, dal contesto socio-culturale a prescindere da come deciderà poi di comportarsi questa persona, se conformandosi al suo contesto oppure ribellandosi. Ogni persona, continua la persona che scrive, impara i propri comportamenti da altre persone in diversi contesti e ripropone tali comportamenti a sua volta.
Quindi, dato che ognuno e ognuna di noi segue delle regole preprogrammate, siamo tutti robot. Per ora mi asterrò personalmente da avere un giudizio approfondito in merito a questa definizione, ma non di meno ci sarà utile per continuare questo nostro ragionamento. Facciamo che, va bene, seguiamo tutti delle regole preprogrammate, ma un robot, per essere tale, deve avere un'estensione fisica artificiale e meccanica, tramite cui segue tali regole per agire sull'ambiente. E non è il nostro caso, perché il nostro corpo è organico. In questo caso, infatti, un'altra figura entra in gioco, metà robot e metà umana. Il cyborg.

Quindi, nel nostro viaggio di questa prima puntata di Sbloccami, abbiamo iniziato a cercare di capire di cosa questa trasmissione trattasse, partendo dalla sigla. Nella sigla, infatti, c'è una voce robotica che intima di essere sbloccata. Abbiamo allora discusso di che cosa fosse un robot e ci siamo imbattute nell'internet in una definizione di robot piuttosto particolare, per la quale tutti noi, in realtà, potremmo essere considerati dei robot. Per quanto questo ragionamento, per cui ognuno di noi segue degli esempi, delle regole imparate dall'esterno, quindi regole preprogrammate, potesse anche, diciamo, stare in piedi, sicuramente non possiamo essere dei robot nel vero senso della parola. Non siamo fatti di metallo plastico o plastica, ma di carne, ossa e muscoli. Ed è qui quindi che entra in scena una nuova figura, quella del cyborg, metà umana e metà robot. Qualcuna delle persone in ascolto avrà già sentito parlare di Donna Haraway con il suo famoso The Cyborg Manifesto, scritto circa 40 anni fa. Questo manifesto è stato concepito principalmente come manifesto femminista. E tale concezione, come in generale la sua concezione della realtà e delle entità che ne fanno parte, si basa su interpretazioni e visioni tanto radicali quanto, se vogliamo, rivoluzionarie. Haraway, di formazione biologa, contestualizza, nell'esprimere queste sue idee, il paradigma darwiniano sulla sopravvivenza della specie, dove quella più adatta all'ambiente sopravvive, mentre le altre si estinguono. Quindi spiega che sì, è successo anche così nei milioni di anni di evoluzione. La specie più adatta all'ambiente è sopravvissuta. Ma non solo, dice. E soprattutto non principalmente. Essendo di nuovo lei di formazione biologa, osservando la natura al microscopio, infatti, vede che in molti casi i cambiamenti avvengono da collaborazione e contaminazione tra organismi diversi, piuttosto che competizione. Quindi sottolinea anche come il nostro stesso corpo sia composto da miliardi di cellule e batteri diversi che collaborano continuamente. Suggerisce quindi una visione della realtà fatta di continui scambi tra organismi, entità e sistemi interconnessi che si influenzano e condizionano costantemente, facendo così cadere i confini a cui siamo normalmente abituati e le relazioni di potere che percorrono questi confini. Infatti, nella realtà descritta da Haraway, non esistono i binomi umanità-natura, con appunto la relazione di potere che intercorre. Non esiste uomo-donna, non esiste noi-loro, non esiste biologo-artificiale, biologico-artificiale, umanità-tecnologia, ma ogni elemento condiziona e cambia gli elementi che lo circondano
e viceversa, creando un unico ecosistema fatto di infinite relazioni interconnesse.

Ed è con queste idee che vari hacker negli anni successivi hanno proposto interpretazioni alternative della realtà per cercare di creare nuovi paradigmi, per capire più a fondo il nostro rapporto con la tecnologia e le sue influenze. Tra questi troviamo un volume che si chiama Hacking del Sé di Ippolita, pubblicato nel 2024. Ed è utile perché è una selezione di scritti che sono prefazioni, postfazioni, trascritture di lezioni o quant'altro, che coprono l'argomento descrivendolo sotto i suoi vari aspetti, l'argomento del cyborg che stiamo parlando, dipingendolo nel polimorfismo da cui la tecnologia dei nostri tempi è caratterizzata. Il collettivo Ippolita più volte parla di una concezione della realtà definita non dalla presenza di individualità differenti, quanto invece dalle relazioni che intercorrono tra tutti gli elementi che compongono questa realtà. Una realtà in cui un elemento prende forma principalmente, se non unicamente, dalla relazione che ha con gli altri elementi con cui interagisce. Scrivono: un lavoro di hacking del sé attraverso una ricombinazione radicale, cioè disidentificandoci e disumanizzandoci, ponendo al centro non l'identità, ma la relazione e l'interdipendenza. Ancora, scrivono, il corpo non è una superficie liscia, ma piena di pieghe, cicatrici, desideri e contraddizioni. Il nostro corpo è nostro, eppure non ci appartiene. È in codivenire. È codipendente dal resto del mondo, vivente e non vivente. E quindi il nostro corpo è tale solamente in relazione a ciò che lo circonda, con gli effetti che questo altro ha sul corpo e viceversa. E anche il corpo stesso non può essere considerato come individualità non scindibile, anche in parti fondamentali, perché le parti del nostro corpo vivono in costante relazione tra di loro. Magari avrete sentito le malsane speculazioni dei transumanisti tech della Silicon Valley che vorrebbero fare l'upload della loro mente su una specie di macchina, computer, così poi da essere conservata e trasferita su un altro corpo e per perpetrarsi verso l'infinito. Beh, per chi non ne fosse ancora convinto, o convinta, anche se dubito che ci sia qualcuno all'ascolto, queste cose non sono propaganda fantascientifica per fomentare un cieco tecno-ottimismo degli investitori. E in relazione a questo, Ippolita riporta le parole di un'altra studiosa, Sadie Plant, che scrive: il cervello, e aggiungo io inteso come sede della nostra coscienza, non è qualcosa da opporre al corpo. Questo cervello è corpo, si estende addirittura fino ai polpastrelli, attraverso pensieri, pulsazioni, fluttuazioni chimiche, ed è virtualmente connesso anche alla materialità di altri corpi, dei vestiti, delle tastiere, dei flussi del traffico, delle vie cittadine, delle sequenze di dati. Non esiste l'immaterialità. Ed ecco quindi che il nostro se si estende attraverso, per esempio, i nostri polpastrelli con i quali comunichiamo in rete, non solo attraverso le
comunicazioni nervose che attraversano il nostro corpo, ma anche attraverso le relazioni con altre persone che abbiamo attraverso le nostre connessioni virtuali. Quanto è realmente distante una persona con cui stiamo parlando in tempo reale? Quanto sono di fatto distanti in quel momento le nostre identità? Quanto si influenzano a vicenda e quanto frequentemente? E a differenza della realtà fisica, in cui ho uno scambio con un'altra persona in maniera diretta, faccia a faccia, diciamo, nella realtà digitale questo avviene in realtà tramite svariati intermediari che influenzano tale scambio. Quando scriviamo un messaggio, per esempio, questo messaggio arriva alla persona destinataria attraverso segnali, quindi antenne, segnali ottici, attraverso cavi, abbastanza moderni da far sì che tale scambio avvenga praticamente in simultanea. Ed il fatto che questo scambio possa avvenire in tempo reale non è solamente una caratteristica dell'infrastruttura che lo consente, ma ha anche delle conseguenze sul nostro comportamento, sulle nostre aspettative, sul nostro modo di pensare e di organizzarsi. Per fare un esempio,

come ci sentiamo, per esempio, quando questa possibilità di immediatezza viene meno? In questo senso, l'infrastruttura di telecomunicazioni non è più uno strumento da cui noi traiamo vantaggio, ma rappresenta invece un'entità che è in grado di generare degli effetti nelle altre entità con cui entra in relazione. Considerare quindi l'infrastruttura per la comunicazione, in questo caso come strumento, ci impedisce di esplorare a fondo la sua influenza su di noi, dal momento che il concetto stesso di strumento rimanda ad un binomio di identità distinte, caratterizzate da un rapporto di dominio, in cui una parte di questo binomio usa l'altra senza venirla influenzata, ma magari non è così. Quindi nel libro scrivono: se gli altri, organici o inorganici che siano, hanno per noi importanza unicamente come strumento, se le relazioni che instauriamo con persone, animali, piante, elementi naturali, oggetti artificiali, diventano possibili per noi solo in questa modalità, quindi come strumento, il dominio sull'altro non avrà mai fine e con esso lo sfruttamento e la sopraffazione.

Allora, per chi ha deciso di tenere duro, per chi è riuscita a non perdersi negli apparentemente e forse anche effettivamente sconclusionati ragionamenti di questa puntata, beh, vi faccio i miei complimenti perché ad essere sincero mi sono perso anche io. Immagino vi stiate chiedendo dove io voglio andare a parare mentre alcune invece staranno ancora aspettando di sapere di che cavolo parla questa trasmissione. Siamo partiti dalla sigla, dal capire cosa fosse un robot, per poi approfondire anche la figura del cyborg. Il concetto di cyborg rimanda quindi non solo ad un essere metà umano e metà artificiale, ma anche a una visione della realtà in cui ogni entità, organica e non, è cyborg, in quanto non si limita ai suoi confini fisici, ma è definita invece costantemente dalle relazioni che ha con le altre entità con cui entra in contatto. E c'è un'entità che sarà centrale per tutti gli episodi di questa trasmissione e che è diventata quasi indispensabile per la maggior parte delle persone. Eh sì, ed è il telefono, lo smartphone, il cellulare, insomma, codesto aggeggio che tu stai sempre a spippolare. È ciò che ci consente di accedere a gran parte delle interazioni di tutti i giorni con le altre persone. Ma ci permette di accedere anche alla nostra identità digitale, ai nostri ricordi, magari, ai nostri interessi, alle nostre passioni. Per darci un'idea dell'intensità della relazione che tante persone vivono con i loro telefoni, basti pensare che sono una cosa con cui, da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, interagiamo circa ogni 8 minuti. Tramite la quale, ogni 8 minuti, prendono forma i nostri pensieri. Ed è indubbio che da 10 anni a questa parte la maggior parte delle persone abbia avuto più spesso vicino a sé il proprio telefono che, per esempio, una maglietta, dei pantaloni o addirittura delle mutande. Insomma, è una cosa che sta sempre attaccata a noi e per quanto la sentiamo parte di noi e custode fedele di una parte della nostra identità, mi verrebbe da chiedere se sia effettivamente così. Ed è tramite la lente cyborg che approfondiremo il nostro rapporto intimo che abbiamo con il telefono. Approfondiremo le sue caratteristiche e influenze sulle nostre percezioni e abitudini. Questo esercizio consisterà nel riconoscere il telefono come parte digitale attiva di noi stesse, come la nostra parte artificiale che, assieme al nostro corpo biologico, ci consentirà di riconoscerci e finalmente di riprendere il controllo del cyborg che siamo.

Sbloccami il nostro telefono che ci sussurra costantemente quello che dobbiamo fare tramite le notifiche che conserva per noi. Ma sbloccami è anche la voce del cyborg che è in noi, che ne ha abbastanza di comandi, consigli e regole e che vuole riprendersi la sua autonomia. Sbloccami sarà la mia voce, ma anche le vostre. Parlando delle nostre esperienze reali e delle influenze digitali che sentiamo, saremo in grado di riconoscerle e riconoscerci. Creeremo quindi un nuovo spazio di manovra e rifletteremo sulle profonde storture collettive che queste tecnologie generano. Le prossime puntate saranno interviste, letture e riflessioni che ci accompagneranno in questo percorso. Ogni volta troverete qualche riferimento e informazione sulla puntata, come il titolo delle canzoni, per esempio, nella descrizione della puntata. E per concludere, alla fine di ogni puntata sentirete una suoneria diversa che potrete scaricare dalla descrizione e impostare sul vostro telefono per rallegrarvi o meglio lanciarlo dalla finestra ogni volta che squilla.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
5: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

faccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

0: cosa gli va male? Agire!
1: Ed eccoci, ciao, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat, state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Come di consueto faccio i saluti a chi ci ascolta con più continuità e sa già di che cosa più o meno parliamo in questa trasmissione, mentre nello stesso tempo un brevissimo chi siamo, il bigliettino da visita per chi tra voi ci dovesse incontrare, ascoltare per la prima volta. Questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, qui facciamo, come dice anche un po' il nome, non proprio una rassegna stampa, ma l'abbiamo chiamata stampa rassegnata proprio per indicare che ci prendiamo qualche libertà sull'idea più metodica e sistematica della rassegna stampa, che è quell'attività con cui solitamente chi è più bravo di noi si alza presto la mattina, guarda i giornali e si fa un'idea di quello che è il dibattito pubblico, perlomeno quello mediato dai cosiddetti media mainstream, nello specifico giornali e carta stampa, che fanno ancora cronaca locale. Noi facciamo qualcosa che non è proprio così metodico e sistematico, un po' gli assomiglia, nel senso che prendiamo comunque spunto dalle notizie che escono sulle cronache locali. Nello stesso tempo, quando ci riusciamo, apriamo anche la nostra radio e passiamo i microfoni a coloro che hanno qualcosa da dire di particolarmente rilevante, interessante e spesso e volentieri più competente e preciso di quello che potremmo fare noi, che d'altronde, come ovviamente sapete, non siamo né tuttologi né dei grandi esperti, per cui su molti argomenti o non abbiamo proprio nulla di interessante da dire o più semplicemente ci facciamo aiutare da chi ne sa più di noi. In questo senso direi che, avendo a questo punto fatto le presentazioni e i saluti, si potrebbe cominciare a mettere le mani negli accadimenti della settimana scorsa, partendo da una iniziativa che sicuramente è stata importante e rilevante, come ora sentirete, ed è l'assemblea che si è svolta al teatro ridotto del Puccini per quanto riguarda il progetto di cementificazione, mettiamola così, delle ex officine grandi riparazioni. Non prendo altro tempo perché mi risentite tra 2-3 secondi con l'introduzione per l'intervento di Ilaria. E allora, la stampa rassegnata di Radio Wombat, anche questa settimana a seguire le vicende dell'opposizione cittadina ai progetti speculativi. Questa settimana, o meglio quella che è passata, come sapete, perché prendiamo sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti che commentiamo, c'è stata una rilevante assemblea pubblica giovedì 28 di maggio che si è tenuta nel ridotto del Teatro Puccini, organizzata da Salviamo Firenze per Viverci. Ne avevamo parlato con Francesco per dare un'informativa e tra virgolette lanciare, per quello che ci è possibile dai nostri microfoni, anche invitare alla partecipazione per la riunione, e siamo a una settimana di distanza per commentare il suo esito. Come è andata, come non è andata, al di là di tutte quelle che sono le più ovvie banalità che potrei dire, anche perché ho avuto la possibilità di partecipare direttamente, vorrei, più che stare a dire se c'era gente o se non c'era, e comunque premettiamolo che di gente ce n'era davvero tanta, diverse persone sono rimaste anche in piedi, una conta rapida ci dice che più o meno c'era un centinaio di persone, per essere un'assemblea sicuramente un momento importante. Siamo ai nostri microfoni con Ilaria, urbanista di Per un'altra città, della rivista La città invisibile, o meglio La città manifesta, come in questi mesi si è realizzato questo passaggio, per raccontarci un po' come è andata dal suo e dal loro punto di vista, visto che Ilaria era direttamente sul palco tra i primi interventi, per spiegare anche gli aspetti legislativi, amministrativi, urbanistici propriamente, visto che è la sua materia, di quello che è un progetto, ancora non propriamente un progetto, però si sono in qualche modo già capite le intenzioni di quelli che sono i proprietari dell'area, di quelli che sono anche le intenzioni del comune. L'assemblea, come dicevo, ha lanciato immediatamente una raccolta firme per far capire quanta gente c'è che non vuole questo cemento, che si prende cura di questo quadrante della città, interessato da una importante e
0: grossa anche dal punto di vista delle volumetrie e dei metri quadrati coinvolti, trasformazione proprio nel centro della città, visto che è dietro al polmone verde delle Cascine. Ilaria, a te appunto la parola per dirci come ti è sembrata questa assemblea, come ti sembra che sia stata la risposta della gente, se ve l'aspettavate, se ha rispecchiato quelle che erano le vostre aspettative, le intenzioni dei prossimi passi, e anche, se ti va, dal tuo punto di vista, quali sono le informazioni che si possono dare sensatamente, senza appunto restare troppo sul vago o dire cose campate in aria.
2: Grazie Andrea, eccomi qua per l'ennesima volta ospite di Radio Wombat, che ringrazio. Dunque, sì, l'assemblea, va bene, hai detto molte cose te, l'assemblea promossa da Salviamo Firenze per Viverci, sul tema OGR hanno partecipato molti oratori, diciamo così, molte persone si sono proposte per qualche intervento, c'era alcuni interventi, va bene, iniziali. Dunque, in molti si sono proposti per un intervento, dopo i primi, diciamo, i primi 3-4 appunto contributi così esplicativi, a parte il mio, di cui magari vi dico qualcosa dopo, era presente sul palco Roberto Budini Gattai, urbanista, anche lui urbanista di Per un'altra città, che ha ricordato la sua proposta per un centro culturale in luogo, diciamo, del progetto di cui siamo qui a parlare, del progetto di cementificazione e lottizzazione dell'ultimo pezzo delle Cascine. Poi a seguire Paolo Degli Antoni con un'analisi delle qualità importanti del verde della natura spontanea, no? Che si è venuta formando nel cuneo delle OGR. Dopodiché ha parlato Anna Filippini, che ha parlato come residente ma anche come esponente di Salviamo Firenze per Viverci, che nelle ultime settimane ha volantinato nella zona e ha quindi tastato il polso della popolazione riguardo a questa operazione di nuovo cemento in un quartiere così densamente popolato come quello di Puccini, via Maragliano, via Le Redi, ecco. Dunque, poi sono intervenuti dal pubblico, è intervenuto Andrés Lasso di Legambiente, Laura Manganaro di Italia Nostra, è intervenuta Nicoletta Greco dei Cittadini di San Gallo, che ha messo in evidenza, no, le somiglianze tra ciò che potrebbe essere, cioè tra ciò che è il cantiere di San Gallo, incompleta, come dire, quello che io chiamo regime di eccezione rispetto all'urbanistica normale, cittadina, e quello che potrebbe diventare potrebbero diventare le OGR. Qualcun altro poi ha sottolineato la questione della sicurezza, securitarismo in città, e ciò che potrebbe avvenire se, come sembra dal progetto, le OGR diventeranno l'ennesima cittadella di lusso, quindi, se non recintata e murata, perlomeno una città che esclude, escludente, e quindi che può appunto desertifica, e quindi crea luogo per insicurezze. Infine merita segnalare un intervento di una residente la quale tiene gli occhi aperti sull'ippodromo delle Mulina, oggi in stato di semiabbandono, e proponeva orti sociali per tutti. Ci è sembrata una bellissima proposta, è stata accolta da calorosi applausi. Ha chiuso, diciamo, l'assemblea un ultimo intervento dal pubblico di Ornella De Zordo, che tutti conosciamo, la quale ha dato una sferzata politica dicendoci, ricordandoci che è proprio ora il momento per agire sulle OGR, perché il progetto non è stato ancora depositato in comune, quindi l'iter concessorio non è partito, e per cui è ora il momento di esprimersi negativamente rispetto a questa ulteriore nuova cementificazione. In effetti è vero, perché è proprio ora il momento, nel senso che le OGR saranno, diciamo, il progetto OGR si configura come un piano attuativo, no? Quindi ha bisogno, diciamo, l'iter ha bisogno di una di vari momenti definiti.

costo, pensate, per 125 euro a metro quadro, 8 ettari, 80.000 metri quadri venduti a 10 milioni di euro fanno 125 euro a metro quadro, e siamo tra il centro storico di Firenze, area UNESCO e tutto, e le cascine, quindi una miseria. Andiamo un po' sul tecnico, visto che Andrea mi ha chiesto che cosa, di aiutare così a capire di cosa si tratta, qual è il futuro per quest'area. Il piano operativo vigente ad ogni area di trasformazione, come appunto le OGR, San Gallo, il teatro comunale, corrisponde una scheda norma, si chiama la scheda norma, che ha una disciplina speciale, cioè in deroga rispetto alle norme del piano. Io personalmente dico, affermo da anni che su queste aree, insomma, non sono l'unica, ovviamente, cioè, io lo dico qui, altri lo dicono da altre parti, insomma, vige un regime di sospensione pianificatoria, cioè un vuoto, è proprio quello che, insomma, è un laissez-faire, un lasciar fare, che è utile ad assicurare la massima libertà alla speculazione immobiliare finanziaria, no? Alle società di gestione del risparmio che stanno acquistando, hanno già acquistato pezzi di Firenze. È quello che abbiamo chiamato il sistema Firenze, fondato sulla contrattazione tra pubblico e privato, le semplificazioni procedurali, le facilitazioni tramite misure fiscali come la monetizzazione degli standard, e soprattutto quella che a me dà particolarmente fastidio, che è la delega delle funzioni urbanistiche a soggetti terzi, o alla sovrintendenza o alla Banca Europea degli Investimenti o a Cassa Depositi e Prestiti, che sono enti che non hanno alcuna competenza pianificatoria né regolatoria sull'edilizia. Vi faccio un esempio: sia per le OGR come per San Gallo non è il comune a indicare le altezze massime, non c'è scritto nulla sul piano, sul POC, delle altezze massime nell'area OGR, ma sarà la sovrintendenza a verificare, no, che i nuovi edifici non ostruiscano le visuali. Ecco, questo tipo di dispositivi, appunto di delega di funzioni, porta poi ovviamente a delle situazioni non regolari, poi magari lo sono, non so, sarà, cioè, sulle quali la magistratura ha poi aperto le inchieste, ecco, mi sembra. Ecco, ritorno al fatto che la scheda norma delle OGR non prevede le altezze massime, però sarà la sindaca, cioè è la sindaca che ci rassicura dalla stampa, perché quello ormai è il mezzo di comunicazione tra Palazzo Vecchio e la cittadinanza, ci rassicura che le nuove costruzioni non supereranno i 40 o più metri di altezza del teatro, però questo non è scritto, sono parole, sono così, promesse. Invece queste schede, vabbè, insomma, queste schede norma del piano fanno ridere, ci sono indicazioni molto vaghe, no, di buon senso, di armonia tra le forme, la permeabilità dello spazio, degli spazi, oppure addirittura si indica la necessità del rispetto dei vincoli paesaggistici, come se il rispetto dei vincoli paesaggistici è obbligatorio, chi non rispetta i vincoli è sottoposto a processo penale, insomma, non è una raccomandazione da norma, quello è la deontologia professionale, è il compito del comune verificare che i vincoli siano rispettati. C'è anche un divieto di demolizione dell'edificio di riparazione Carrelli, che uno dei capannoni esistenti, che è vincolato appunto dalla sovrintendenza, un bene monumentale. Ecco, cioè, nella scheda c'è scritto divieto di demolizione. Uno si chiede, ma perché una scheda norma ha bisogno di indicare il divieto di demolizione di un bene culturale? Ce n'è bisogno, perché a Firenze dal 2018, attraverso la variante all'articolo 13 del regolamento urbanistico di Nardella, è stata abolita l'obbligatorietà del restauro sui beni, sui monumenti storici. Cioè, è una è un unicum nel paese. Questa è un'altra delega alla sovrintendenza. Il comune si lava le mani degli edifici storici, sarà la sovrintendenza a verificare che il bene non sia
non sia danneggiato dall'operazione speculativa, eccetera. Ecco, questa prescrizione era assente invece sull'ex ospedale di San Gallo, infatti in cui in effetti la demolizione di parti storiche dell'edificio sono

0: venuta. Va bene, qualche dato tecnico: la superficie utile lorda, cioè la superficie di calpestio edificata prevista, è di 42.000 metri quadri, che è la superficie più o meno la superficie di 70 campi da calcio regolamentari, quindi è una cosa enorme. E è suddivisa in 60% di residenziale, 15% di direzionale, sarà mica un finto studentato, ci chiediamo, 15% di turistico ricettivo, che corrispondono a 8.000 metri quadri ad albergo, e poi un po' di commerciale. Ecco, il progetto diciamo non risponde ai fabbisogni espressi dalla cittadinanza, ma viceversa ai desideri della proprietà. È privo quindi di giustificazioni sociali, nulla giustifica socialmente questo tipo di progetto, che infatti ci viene presentato come un ricatto. Mi ricordo esattamente a febbraio Paolo Desideri, l'architetto che è incaricato del progetto, che diceva: o così o altri 50 anni di degrado, spaccio e criminalità. Su questo progetto vige il silenzio, questo non ci meraviglia, perché tutto avviene nelle segrete stampe. Sappiamo di edifici alti, così viene detto, abbiamo letto varie ipotesi, un art district, una cittadella piazze, hotel, eccetera, un museo di arte contemporanea. Schmidt ha parlato di grandi uffizi. Oggi, in epoca di social washing conclamato, la sindaca ha parlato vagamente di una piscina pubblica, ma viene il dubbio che questa piscina pubblica sarà poi gestita dal privato, che la renderà praticamente inaccessibile alla gente, diciamo così, a chi non si può permettere i biglietti di entrata troppo alto, un po' come è successo a Milano e come viene denunciato da Lucia Tozzi e Barbacetto da qualche anno, e è sotto l'occhio della magistratura anche questo. Un'area cospicua sarà destinata a residenza di alta fascia, e poi si immagina proprio in fondo al lotto, lontano là, verso la manifattura tabacchi, meno un social housing. Ovviamente non ho detto che il progetto delle OGR è accompagnato da una nuova strada, la famosa Pistoiese Rosselli, che congiungerà il centro storico all'aeroporto di Peretola, e che naturalmente è necessaria, indispensabile alla lottizzazione. Anche su questa strada molto è stato parlato all'interno dell'assemblea, laddove è stato messo in evidenza il fatto che, per come è concepita, non sgraverà, diciamo, la via Baracca e le altre strade oberate dal traffico, anche perché, diciamo, insieme alla strada sono costruite delle tali funzioni con un tale peso che già da sole provvederanno a saturare, o se non a saturare, a molto appesantire il traffico, il quale traffico poi sarebbe sfocerebbe sui viali di circonvallazione più o meno all'altezza della Porta al Prato, dove già oggi non si riesce a circolare quasi neanche a piedi, perché siamo sempre fermi ai semafori a aspettare che il traffico immobile in qualche modo crei un varco per i pedoni. Come ho detto, l'iter concessorio non è stato avviato, quindi importantissimo oggi darsi da fare per bloccare questo progetto e soprattutto firmare la petizione. Trovate tutte le indicazioni per la petizione su Facebook, sulle comunicati di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo già a diverse centinaia di sottoscrittori, dobbiamo arrivare a diverse migliaia. Grazie.
1: Benissimo Ilaria, ogni altra parola è davvero superflua, se non mi sento ovviamente di ringraziarti come al solito per la tua precisione, per la tua puntualità, e ribadire tutto quello che hai detto, invitando chiaramente a firmare questo per quanto riguarda l'attuale situazione, diciamo, della mobilitazione. Mettiamo nella parte scritta della trasmissione il link per la raccolta firme. Non basterà firmarlo, ma ognuno e ognuna di voi si faccia veicolo e moltiplicatore di questa raccolta firme, che ha per ora lo scopo di cominciare a far girare le informazioni informazioni, che ha anche lo scopo di cominciare a far vedere l'opposizione in città a coloro che si apprestano probabilmente ad accelerare sulla presentazione del progetto, proprio per condizionare i tempi, come è d'altronde ormai una consuetudine da parte di chi tiene le mani nella stanza dei bottoni. Questo per ora, e appunto ancora grazie Ilaria, ci salutiamo e ci teniamo disponibili per le prossime volte, per le prossime iniziative. Rimarrei, diciamo, sui temi della città, andando ora a disturbare Francesco, e per voi che ci ascoltate ancora i soliti 3 secondi per l'introduzione al prossimo intervento.
2: Bene, bene, bene, con la stampa rassegnata e Radio Wombat, ancora con Salviamo Firenze, abbiamo sentito Aurora Ilaria Agostini con un lungo e dettagliato report dell'assemblea che si è tenuta al ridotto del Teatro Puccini contro il progetto speculativo alle ex Officine Grandi Riparazioni. Adesso torniamo con una voce altrettanto nota, e quella di Francesco, per fare un commento, diciamo un commento a caldo, e le prime impressioni su un altro annuncio importante. È stata una settimana davvero ricca di cose e di notizie, non solo il ponte Nencioni inaugurato per fare accelerare i lavori della tranvia e quant'altro, ma c'è stato anche l'annuncio da parte della sindaca Sara Funaro, di tutta la giunta comunale di Palazzo Vecchio, dell'estensione dei regolamenti contro gli affitti brevi, non solo nell'area UNESCO ma anche in alcuni quartieri di prossimità. Lo chiediamo appunto a Francesco, come Salviamo Firenze da tempo impegnati in questa importante campagna di limitazione, regolamentazione, e quindi regolamenti che sono arrivati al Comune di Firenze anche e propriamente a seguito di pressioni sociali e popolari che loro stessi e voi stessi avete nel tempo implementato. Quindi lo chiedo direttamente a te, Francesco, cosa ne pensi, quali sono le vostre valutazioni su questi annunci, oltre al fatto che rischiamo come al solito di essere di fronte solo ad annunci, ma ammesso e non concesso che ci sia davvero un'estensione di questi regolamenti, quali sono secondo voi gli elementi positivi, quali quelli negativi, se ci sono, e quali?
3: Buongiorno a chi ascolta e grazie, ma Andrea, mi è molto difficile in realtà trovare qualcosa di positivo in questa di fatto moratoria che, come abbiamo detto, congelare non è curare. E da sempre abbiamo sostenuto che il numero attuale di affitti brevi non è assolutamente sostenibile per la città di Firenze e deve essere quantomeno dimezzato. La soluzione proposta, anzi attuata, non va assolutamente in questa direzione e congela di fatto l'attuale situazione, permettendo che altre aree vadano a saturarsi, senza per esempio limitare quelle aree più appetibili che sono intorno alla tranvia, dando comunque il tempo alle società immobiliari di organizzarsi da qui a 3 anni per comunque continuare le loro attività. Cioè non è incisiva, non va nella direzione giusta, non fa le cose giuste, e la nostra proposta era molto diversa e continua a essere più simile a quella per esempio applicata a Barcellona, dove di fatto il numero alla fine degli affitti brevi diminuisce realmente. E vediamo uno dei limiti che era già stato evidenziato di questa norma, è che non si applica per esempio nel caso di Palazzo Bufalini, dove 300 appartamenti andranno sul mercato degli affitti brevi nonostante questa norma l'ha deciso il TAR, ma il TAR ha dovuto semplicemente prendere atto di una variante che era stata fatta l'anno prima e che è giustificata, motivata col fatto che c'era stato un forte investimento da parte della società. Quindi alla fine si torna sempre lì, quali sono gli interessi in gioco, perché le scelte vengono fatte non sulla base degli interessi e delle funzioni che servono alla città, ma in base agli interessi economici molto forti e privati, e questo viene anche detto, sono sempre soliti fondi speculativi. intanto vediamo la casa che continua a operare in maniera totalmente illegittima, illegale, illegittima dal punto di vista della normativa dell'accoglienza. Quindi ecco, vediamo norme deboli, poco incisive e comunque che non si riesce a fare applicare. L'ennesima dimostrazione che ancora qui la svolta è ben lontana dal vedersi, chi veramente continua a governare la città non siano gli interessi della cittadinanza che ci vive e ci lavora, ma gli interessi di chi vuole estrarre reddito dalla nostra città, e quindi non va bene.
1: No, non va bene per niente, Francesco, siamo assolutamente d'accordo e abbiamo parlato tanto, quindi non voglio aggiungere molto a quello che hai già detto perché mi sembra assolutamente chiaro e anche largamente condivisibile. Non mi sembra di vedere questa svolta, non ci sembra neanche a noi. Nello stesso tempo però penso si possa concordare sulle difficoltà che vogliono o non vogliono però attraversano anche l'operato e l'azione della giunta, che si trova sempre più in difficoltà nel sostenere i progetti che vuole portare avanti, o che forse più semplicemente dovremmo dire che permette ai privati di portare avanti. Facciamo una pausa musicale, riprendiamo poi, guarderò e guarderemo insieme anche qualche articolo di giornale e come si articolano insomma le retoriche intorno alle infrastrutture e alle decisioni che riguardano la città, se non solo e propriamente sulle officine grandi riparazioni, anche per quanto riguarda la famosa inaugurazione del ponte Nencioni, che è stato per l'amministrazione un momento così importante, così tronfio di retorica.

0: Bene, bene, bene, si rientra in trasmissione, riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la trasmissione della stampa rassegnata. Questa era una pausettina musicale che abbiamo fatto con il rapper pratese Blebla, è una canzoncina un po' d'alleggerimento, diciamo così, visto che uscivamo da quasi una mezz'ora di parlato con due ospiti, sia Ilaria Agostini di Per un'altra città, sia Francesco di Salviamo Firenze per viverci, con i quali abbiamo parlato sia dell'assemblea che si è tenuta al Teatro Puccini contro il progetto di speculazione e cittadella del lusso previsto, anche se non ancora del tutto chiarito e definito, nelle ex officine grandi, riparazioni al confine con le cascine. Dall'altra parte, con Francesco abbiamo fatto anche un commento sugli annunci rispetto a quelle che è l'estensione dei regolamenti sulla limitazione degli affitti brevi nei quartieri prossimi all'area UNESCO. Quindi tante cose dette rispetto all'urbanistica, alla città, e rimaniamo su questi temi, non propriamente sulle trasformazioni previste, ma invece su quello che succede adesso e fa un po' effetto, diciamo, un po' un contraltare per certi aspetti anche telefonato e ben noto e ben atteso, che è quello che fa da specchio ai progetti speculativi che muovono gli appetiti privati, e invece le condizioni degradanti e fatiscenti di quello che è il patrimonio pubblico abitativo, in questo senso abitativo anche se transitorio, perché stiamo parlando delle case dello studente. Perlomeno una volta si chiamavano così, poi è partito il business degli studentati e proprio dentro il campus universitario, nel polo universitario di Morgagni, è apparso il primo studentato in città, che è il Campus X, quello che campeggia, insomma, una delle torri più alte, anzi sicuramente senza ombra di dubbio la torre più alta lì nel complesso delle vecchie case dello studente su Viale Morgagni, di fronte al plesso didattico. E a fare appunto da contraltare a quello che sono i progetti privati ci sono le condizioni devastanti del patrimonio invece pubblico e del diritto allo studio universitario. Lo guardiamo sulle cronache che escono il 26 di maggio, che era il martedì, che appunto segue la manifestazione, presidio, protesta, corteo e denuncia che è stata fatta dagli studenti e dalle studentesse universitarie al rettorato in piazza San Marco, proprio per denunciare questa situazione che guardiamo insieme. Dal Corriere Fiorentino, Calamandrei, gli studenti in piazza e altri 18 giorni per riavere l'acqua. L'assessora Manetti scende a parlare: ho saputo della situazione 2 giorni fa. Via Cavour, la protesta per le condizioni fatiscenti dello studentato. Poi c'è un paio di foto della manifestazione: dovremmo studiare umanamente, muffa più acqua, cioè meno muffa più acqua, è uno degli striscioni. L'altro striscione non si legge, ma mi pare recitasse: senza fondi e senza acqua casca tutta la baracca. Direi che lo slogan è più che azzeccato, più che ficcante e più che comprensibile a chi li avesse visti sfilare, anche se, come sappiamo, purtroppo certi luoghi della città sono appannaggio quasi esclusivamente dei turisti, che tra l'altro in questo weekend e quindi anche nella settimana che lo precede siamo a dei livelli di prenotazione di turismo che parlare di overtourism fa anche un po' sorridere, insomma siamo ben oltre. Lo dice anche la Nazione: all'interno del Calamandrei, senza acqua, tra muffa e blatte. Gli studenti, stare qui è inumano. Il dramma quotidiano degli universitari che vivono nella struttura di Viale Morgagni, un inferno. Ieri presidio davanti alla regione. L'assessora Manetti incontra i ragazzi e dà loro una speranza. L'assessora Manetti è quella che nell'articolo precedente diceva che ha saputo della situazione qualche giorno prima e non di più. Quindi anche questo mi sembra un atteggiamento da parte istituzionale davvero rivelatore di un disinteresse che gli studenti e le studentesse denunciano senza appello. Studentato senza acqua, la protesta scende in piazza. Questo è il titolo del Tirreno. Decine di universitari manifestano davanti al Consiglio regionale. Da una settimana i ragazzi costretti a usare i bagni chimici. Quindi, come farà l'assessora a dire che lo ha saputo solo 2 giorni prima, quando da una settimana sono stati messi i bagni chimici a disposizione di studenti e studentesse per riparare quella che è una situazione descritta come sempre con i toni dell'emergenza e dell'emergenzialità. Queste insomma sono le notizie che commentano l'incontro che gli studenti sono riusciti ad ottenere, e ci sarebbe mancato anche questa, cioè che in qualche modo si sottraessero alla possibilità anche solo di incontrarli e dare una speranza. Adesso siamo andati a cercare, a disturbare uno degli studenti che hanno partecipato, animato e dato vita alla protesta e al presidio, per domandare, per chiedere, per sapere da lui e da loro come è andato davvero questo incontro, se ci sono delle prospettive, qual è la situazione, e quindi insomma in qualche modo un aggiornamento su questa vicenda che parla molto della nostra città e parla molto di quelle che sono le gerarchie di potere, per cui addirittura gli studenti e le studentesse universitari e universitarie sono trattati in questa maniera qua, quando posso dire per esperienza diretta che per la mia generazione gli universitari e le universitarie sono state per tanti anni uno dei principali motori dell'economia degli affitti, dell'economia immobiliare, degli affitti nel centro storico, con annesse e connesse attività che creavano un indotto che era proprio a loro e a nostra misura. Oggi, a distanza di 20-25 anni dalla fine degli anni 90, dall'inizio degli anni 2000, sono arrivati i turisti internazionali in numeri sproporzionati e spropositati, e addirittura gli studenti e le studentesse universitarie vengono trattati in questa maniera. C'è da aggiungere, da dire e da sottolineare ovviamente che qui si sta parlando di studenti e studentesse che hanno diritto alle borse di studio, quindi studenti e studentesse che non pagano gli affitti, per cui certamente meno blasonati e meno coccolati e vezzeggiati di altre categorie e altri settori della popolazione. Ma comunque ditemi voi se tenere strutture universitarie nelle condizioni in cui si è sentito anche solo negli articoli di giornale è propriamente senza acqua, è dignitoso ed è giusto in una città che spende, espande e vede trasformazioni di ogni genere, e ne abbiamo anche parlato. Insomma, lo andiamo a chiedere a loro, siamo ai nostri microfoni con Lucio, e ci fa un aggiornamento su quella che è stata la protesta e su quelle che sono le prospettive per il futuro.
1: Ciao, buongiorno, io sono Lucio, faccio parte dell'assemblea del Calamandrei per un diritto allo studio di qualità. In seguito agli ultimi eventi in Calamandrei, nella Esperienza Calamandrei, ci siamo organizzati come studenti e studentesse per portare le nostre istanze e i problemi del diritto allo studio in Toscana alle istituzioni. Tramite il presidio del 25 maggio siamo riusciti a ottenere un tavolo permanente di confronto tra la componente studentesca e le istituzioni, e abbiamo richiesto che avesse carattere permanente, non solo emergenziale, perché non possiamo più accettare che il confronto tra le istituzioni e gli studenti avvenga solo in situazioni di emergenza come questa, in cui 500 studenti nella Residenza Calamandrei sono rimasti senza acqua per 2 settimane. Questo tavolo, il primo incontro del tavolo di lavoro, si terrà questo mercoledì 3 giugno, e oltre alla delegazione di studenti, dalla parte delle istituzioni parteciperanno l'Università di Firenze, il Conservatorio Cherubini, l'Accademia delle Belle Arti, il Comune, l'Assessorato della Regione e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Toscana. Ieri l'Assemblea si è riunita per stabilire insieme le richieste da portare a questo tavolo. Tra le cose più importanti che ci preme ottenere, prima tra tutte sicuramente la proroga del limite di tempo previsto per ottenere il CFU, perché chi ha ottenuto la borsa di studio deve rispettare un certo numero di CFU di anno in anno e deve farlo entro una certa data, ma con situazioni emergenziali come questa, dove non si può vivere la propria vita tranquillamente, come in questo caso in assenza dell'acqua, pensiamo che sia importante prorogare questo limite, affinché chi abbia la borsa di studio non la debba perdere per cause di forza maggiore legate per di più alla mancanza di attenzione e di manutenzione verso gli spazi gestiti dal DSU. In più, vista la situazione appunto in decadimento dei servizi del diritto allo studio in Toscana, degli investimenti del diritto allo studio in Toscana, ma come anche in tutta Italia. Vogliamo chiedere alle istituzioni presenti al tavolo di impegnarsi effettivamente, di prendere una parte del loro bilancio e inserirlo in un fondo vincolato per il diritto allo studio in Toscana. Le istituzioni presenti sono diverse e una parte del loro utile può essere investito per il diritto allo studio. Se i fondi da parte dello Stato non bastano, noi comunque abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno di provvedimenti. In più vogliamo capire cosa succederà al Calamon Day, se come e quando le ristrutturazioni e gli ammodernamenti necessari per la vivibilità di quello spazio verranno effettuati, con quali fondi, anche perché ci è stato già detto che i fondi sono pochi e che bastano solo per alcuni lavori, ma noi pretendiamo che la residenza torni alla normalità prima che gli studenti che adesso hanno ricevuto l'opportunità di spostarsi momentaneamente per i problemi dell'acqua possano tornare nella residenza. E appunto ribadisco, il problema della residenza Calamandrei non è stato solo l'assenza dell'acqua, che è stata sicuramente una situazione emergenziale, ma c'è una diffusa presenza di problemi in tutti gli alloggi della residenza. Parliamo di muffa, di ruggine, di acqua non salubre che a volte esce dalle tubature. Quindi vogliamo sapere quali saranno le sorti del Calamon Day. Questo tavolo sarà l'occasione anche per ribadire che come componente studentesca non possiamo accettare più che i privati si inseriscano all'interno dei circuiti del diritto allo studio, che quindi ricevano finanziamenti o che ricevano concessioni di spazi pubblici o che riescano a prendere in appalto strutture pubbliche e che le gestiscano facendo del margine sulla pelle degli studenti. Quindi sarà un'altra occasione per ribadire che il diritto allo studio deve essere un diritto, deve essere garantito dal pubblico. Quindi io vi invito a partecipare al presidio che organizzeremo in concomitanza col tavolo questo mercoledì 3 giugno. Il tavolo si terrà in una sede della regione toscana e il presidio sarà sotto questa sede, che è situata in via Luigi Carlo Farini numero 8. Quindi grazie mille dell'attenzione e vi aggiorneremo al più presto.
0: Grazie Lucio, tutta la nostra solidarietà innanzitutto, ringraziamento a te per quello che ci hai detto. Come possiamo non essere d'accordo con tutte le riflessioni che hai e avete fatto, lo dico per i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ad oggi, nel momento in cui raccogliamo l'intervento di Lucio, non è ancora uscita la locandina e la grafica per convocare l'iniziativa, la mobilitazione di cui ci ha parlato, del 3 di giugno in via Luigi Carlo Farini numero 8, quindi se arriverà la metterò in trasmissione magari un po' dopo. Comunque prometto di far girare anch'io il link per quello che è la mia e la nostra possibilità attraverso il solito sito del Sottobosco Fiorentino, che è lapunta.org. Tra l'altro, guardando appunto quello che ci dici, via Carlo Farini, questa sede dell'università del DSU è proprio accanto alla sinagoga ebraica, che per l'ordine pubblico fiorentino è da decenni un luogo sensibile. Speriamo che non ci siano problemi anche per la convocazione di una manifestazione, che non venga addotta come scusa o come pretesto la vicinanza della sinagoga per rifiutare la possibilità di una presenza di piazza a supporto dei rappresentanti, delle rappresentanti che a nome e per conto degli studenti incontreranno tutte le figure istituzionali che anche Lucio ci ha elencato. Comunque, ecco, ripeto, spero di poter mettere il prima possibile il link. Ci risentiamo anche per aggiornamenti su questa vicenda, che ha molto molto da dire rispetto alla città tutta e non solo rispetto al caso specifico di voi studenti e di voi studentesse. Grazie ancora e come ho detto, a presto. Andrei a questo punto avanti con la nostra stampa rassegnata. Lo avevo premesso e promesso anche in certa misura di guardare quelli che sono gli articoli che sono usciti sempre su questioni che riguardano le trasformazioni della città, non perché sia una mia fisima, una mia particolare fissa, ma sicuramente capite bene quanto siano questioni che interessano anche propriamente i rapporti di forza tra i ceti sociali e le classi, diciamolo in modo più moderno, quelli che riguardano le trasformazioni del territorio, quelli che riguardano anche la creazione o meno di infrastrutture. Quindi mentre da una parte si promette il cemento e cittadella dell'uso alle OGR, dall'altra parte si fa mancare l'acqua alle case dello studente dove risiedono studenti e studentesse che hanno diritto a borse di studio universitarie, ecco anche che il comune di Firenze, e non solo, perché non poteva mancare la presenza di Eugenio Ciani a ribadire l'identificazione totale con le scelte comunali della regione toscana, l'inaugurazione del famoso ponte Nencioni, che è andata in scena, è andata in onda sabato 30 di maggio. Ora lo guardiamo appunto sulle cronache, che cominciano a parlarne direttamente il 30 mattina, quando le cose sono importanti dal punto di vista delle retoriche, delle narrazioni pubbliche, e sono così rilevanti per quanto riguarda coloro che contano. L'ho fatto notare più volte, i giornali cominciano a parlarne il giorno stesso dell'accadimento, quasi a voler dire che la cosa, anche se poi non succedesse o comunque dovesse succedere, in fondo sulle cronache c'è già andata. E anche se poi l'inaugurazione per un qualunque motivo non si dovesse tenere, o ci fosse qualche magari elemento che la disturba, che sia il meteo o che siano le contestazioni, lì nelle cronache se ne è già parlato come se fosse già successo. Questo non solo permette di mettersi al riparo da qualunque tipo di problema, ma nello stesso tempo è anche l'occasione per fare di fatto e dare di fatto voce due volte all'accadimento, perché se ne parla il giorno in cui deve succedere l'iniziativa e il giorno dopo per commentarla. Se poi il giorno dopo per qualunque motivo non fosse andata bene come si voleva che andasse, ecco che gli articoli comunque sono usciti il giorno prima. Quindi questo io lo sto mettendo in evidenza diverse volte, quando succedono cose che evidentemente hanno un'importanza e richiedono un impegno mediatico, che infatti i giornali e le cronache locali non mancano di far arrivare alla giunta e a coloro che diciamo che più contano, mettiamola in questi termini. La Repubblica cosa dice? Appunto, il 30, dall'Anconella a Bellariva, oggi l'apertura del ponte Nencioni. C'è anche una piccola foto che fa vedere la rampa, quindi la salita dalla parte di Gavinana, che dovrebbe che poi ci sarà l'apertura il giorno successivo. Ci sono ancora i blocchi, quelli di plastica, bianchi e rossi, però ecco, ci sta dando già la notizia. Anche il Corriere Fiorentino, ancora più che Repubblica, con una grossa fotografia a centro di pagina, l'inaugurazione, lo zio delle vittime dei Georgofili, memoria concreta. C'è appunto, come dicevo, una grossa fotografia che fa vedere il ponte da una certa distanza e anche dall'alto, quindi lo si apprezza per tutta la sua lunghezza in questo collegamento tra il quartiere di Gavinana e quello di Bellariva, con tanto di bello sbancamento e restringimento parziale che è stata fatta della riva sinistra dell'Arno, cosa in qualche modo discussa e discutibile, però insomma ormai questo è quanto. L'articolo si dilunga, il ponte Nencioni apre ai fiorentini via alla rivoluzione. Il giorno del nuovo ponte Nencioni, Gavinana si prepara alla rivoluzione. Queste evidentemente sono le rivoluzioni che più piacciono ai giornali, e infatti non mancano mai di annunciarle proprio così, con questo parolone che è molto evocativo, ma poi qui cosa si rivoluzionerà davvero è tutto da vedere. Oggi alle 11:30 l'inaugurazione con la passeggiata, poi via alle auto e al cambio di viabilità. Incognita, sarà poi chiuso ponte da Verrazzano, su cui dovranno essere eseguiti i test sulla stabilità. da questi dipenderanno i tempi della tranvia. Il Tirreno, poi sempre il 30, viabilità, oggi si inaugura il ponte Nencioni. Va detto che il Tirreno, tra tutti i giornali che abbiamo per ora guardato, perlomeno rispetto al 30, quindi torno a dire il giorno stesso, ancora l'inaugurazione non c'è stata, è quello che ha scritto con meno enfasi e l'articolo più piccolo. Il 31, quindi a questo punto gli articoli vanno a descrivere, a raccontare quello che è stato lo show vero e proprio dell'inaugurazione, Ponte Nencioni, il primo giorno, maxi festa in strada per 2000, questo dice Repubblica, che arriva addirittura a contare il numero dei presenti, che sicuramente sono stati tanti, in effetti ci sono anche dei video che testimoniano il passaggio di tante persone all'apertura del ponte, che poi siano persone che sono andate, diciamo, a reggere lo striscione, a fare la clac o a battere le mani all'inaugurazione del ponte, o fossero semplici curiosi che a un certo punto si sono trovati lì e vista tutta la fanfara che c'era, perché c'erano le chiarine, c'è stato i figuranti in costume storico, quindi insomma c'è stato davvero tanti giornalisti e operatori dell'informazione, quindi la cosa è stata, come ho detto, uno show che poi magari qualcuno abbia avuto il piacere o la curiosità di attraversare il ponte, è sicuramente altrettanto vero, quindi di gente ce n'era, ma che fossero 2000 a fare la maxi festa con il comune e la sindaca e Funaro, Nardella e Gianni, questo è tutto da discutere, quindi il tentativo di contarli come se fosse una manifestazione e la presenza delle persone fosse appunto riconducibile a un sostegno diretto all'opera mi sembra un pochino azzardato, però diciamo che Repubblica lo butta così, però mi sembrava interessante, ecco, che ci fosse addirittura la conta dei numeri e dei presenti. L'inaugurazione dell'opera, continua a leggere Repubblica, dedicata alle sorelle vittime della strage degli Uffizi, il collegamento tra Bellarive e Villa Magna, la sindaca, costruito in tempo record. Auto, bici e gente a piedi, il primo giorno del ponte è una festa affollatissima, e Repubblica insiste ancora sul numero dei presenti. Costruito a tempo record, rivendica Palazzo Vecchio, la sindaca, un'emozione intitolarlo alle sorelline Nencioni, morte ai Giorgofili. Funaro e Gianni tagliano il nastro della struttura che collega Bellariva a Villa Magna, cambia qualche senso di marcia. Questo è Repubblica. Ci sono poi, come non poteva che essere, anche le fotografie, e si ribadisce sempre la folla, tantissima gente ieri mattina per l'inaugurazione del nuovo ponte Nencioni. Il primo giorno, a destra Sara Funaro e Eugenio Gianni dopo il taglio del nastro, poi le auto che attraversano a sinistra il ponte. Queste sono le didascalie delle fotografie. Sulla stessa falsariga, direi, anche il Corriere Fiorentino, sul ponte che cambia due rioni in centinaia per la passeggiata sul Nencioni, aperto da ieri, così si rivoluziona la viabilità. Ore 11:30, apre il ponte Nencioni, una svolta dopo mezzo secolo, in centinaia per il taglio del nastro sull'Arno. Funaro, questa è una giornata storica. Quindi il Corriere Fiorentino, come l'articolo del giorno prima, insiste ad utilizzare questa parola evocativa della rivoluzione della viabilità, si dice centinaia anziché 2000 come aveva fatto Repubblica, qui anche qui come se fosse appunto una manifestazione politica con una convocazione diretta di qualche organizzatore, c'è il balletto dei numeri. Direi c'è anche questo aspetto da sottolineare, secondo me assolutamente non secondario: il Comune di Firenze, nel tentativo di mettercela davvero tutta per entusiasmare o quantomeno per coprire delle responsabilità e le cose che se non propriamente non tornano, tornano comunque abbastanza poco, c'è questa retorica della svolta dopo mezzo secolo, quindi il frame narrativo del destino incompiuto della città lo si utilizza anche per questa nuova costruzione, nuova infrastruttura del ponte, come se appunto si andasse a compiere un destino, quello di collegare Villa Magna Gavinana con Bellariva, che si attendeva da sempre e che solo grazie alla tranvia si è realizzato. La realtà è un pochino più sfumata, un pochino più diversa, perché questo ponte non era affatto previsto nel progetto iniziale della tranvia e né assolutamente mai previsto come obiettivo in sé, è venuta fuori come esigenza in corso d'opera, o forse, penso io, un po' sospettosamente e un po' malignamente, che probabilmente la necessità di fare un altro ponte si era comunque palesata agli occhi degli ingegneri, che non sono deficienti come spesso li vorrebbero descrivere, ma forse più probabilmente controllati dalla politica, per cui in una fase iniziale si è fatto finta che tutto si potesse realizzare senza costruire un altro ponte, per presentare un progetto più snello, per limitare le polemiche che erano già tantissime, soprattutto rispetto al taglio alberi, soprattutto rispetto all'occupazione delle corsie, quindi al mangiare spazio alle automobili. E poi invece, quando si è arrivati al dunque e a quel punto cominciati i lavori, non puoi più fermare niente, non si può più criticare niente, perché ormai i lavori sono in corso. A quel punto era più semplice dire che serviva fare un ponte, e infatti un ponte è stato fatto, non certo privo di problematiche sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista anche dei costi, perché certamente qualcuno questo ponte lo pagherà, e di sicuro non saranno loro, cioè non sarà direttamente né Funaro né Nardella né Giani, ma saranno e saremo noi abitanti e cittadini che quindi ci vedremo aumentare il costo di quest'opera che ormai non si ferma, però ha avuto bisogno anche di questo ponte. Quindi quello su cui mi cade l'occhio è questa retorica del finalmente, del ci voleva, ci sono voluti 50 anni, quando in realtà non è mai stato posto come obiettivo il collegamento tra Villa Magna e Bellariva, ma solo come esigenza tecnica, perché ricordiamolo per chi se lo fosse perso, per chi giustamente non se ne interessa perché magari fa fatica o perché è anche un po' noioso o perché non ne ha avuto semplicemente l'occasione, il ponte serve e servirà in questa fase per trasferire il traffico che ad oggi transita sul ponte da Verrazzano, che il quale invece verrà chiuso, per farci appunto passare la tranvia. Quindi a questo punto questo ponte Nencioni servirà a questo, si transiterà per un po' sul Nencioni e non sul da Verrazzano che verrà chiuso, poi a un certo punto resteranno tutti e due i ponti, e ormai che lo abbiamo fatto ce lo teniamo e qualcuno sarà anche ben contento. Direi che a questo punto il tempo ci è tiranno, come diceva Mike Buongiorno, abbiamo detto tante cose, tante le diremo, e ovviamente i discorsi non si chiudono mai fino in fondo. Un ringraziamento a chi è stato con noi e anche a voi che ci avete ascoltato. Dalla stampa rassegnata, il nostro grande ciao!
2: Signor Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
3: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
1: Sì.
0: Auguri. Esca dalla porta, la fila a sinistra, una croce a testa.
1: Grazie.
0: Un altro? Crocefissione?
2: No, libertà.
0: Come?
2: Libertà per me. Hanno detto che non ho fatto niente e che sono libero di andare a vivere su un'isoletta.
0: Oh, sono molto contento per lei. Prego, vada pure.
2: No, la stavo prendendo in giro. È crocifissione, crocifissione.
0: Oh, ecco, spiritoso, spiritoso davvero. Prego, esca dalla porta.
2: Sì, la strada la conosco. Una croce a testa, la fila a sinistra.
0: Preparatissimo, eh? Un altro? Crocifissione?
3: Sì, sì.
0: Auguri.

Terrorism.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app.
1: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no, no.
6: Il vero sballo è dire no.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

Terrorism.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare. Nel Medioevo delle sue frasi amare dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
1: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

È naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura. Una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato. O smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula. L'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati.

Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia le

essere perdonato. Solo se il mal tolto viene restituito. Denaro, crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

vita di ogni forma perfetta.